Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: stamattina abbiamo trovato un frustino.
1: Sì.
0: Credo che sia in vinile, tra l'altro. Mm-hmm. Credo che sia tu, Adriana.
1: È pronto? È vero? Sì, è pronto per voi.
0: Ah, vedi.
1: Per te, al grazie. Secondo posto Giuseppe D'Amelia. Perfetto. E solo al terzo posto Pica.
0: Come
1: devo
0: mai
1: dire.
0: Stamattina grazie. Sei vestita come l'istruttrice americana? Come si chiama? Quella di.
1: Jane Fonda.
0: No, non Jane Fonda, quella l'americana che.
2: Jill Cooper.
0: Jill Cooper. Non mi veniva. Come mai sei vestita come Jill Cooper?
1: Pippo, ho deciso di darmi allo sport prima mattina.
0: Va bene,
1: dai,
0: perfetto,
1: che ti parte.
0: Va

0: Ma io sentivo delle frustatine sotto. Eri tu, per
1: ero
0: caso?
1: Io, ero
0: ah,
1: io.
0: Ah, che
1: io.
0: Già stai facendo?
1: Prima sono salita al piano di sopra.
0: Bene.
1: E poi mi sistemerò tutto il piano, questo terra, il piano terra.
0: Vedevo che Roberta ti guardava con una certa curiosità. Era,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: interessata a sapere dove hai acquistato, come voi donne, tutto.
1: È
0: dove
1: un
0: hai
1: body,
0: acquistato.
1: Pippo, è un body.
0: Roberta,
1: si allaccia
0: body,
1: di sotto,
0: sì,
1: vedi, però si lascia scoperti i fianchi.
0: Sì. Ma
1: non mi sembra.
2: Scema.
1: Non mi sembra una cosa tanto scandalosa.
0: Ma ti pare di venire in onda vestita così?
1: Pippo, è stato un trend, allora, di quest'anno.
0: Sì, ma ti posso dire che quella, diciamo,
1: questa striscia che vedi
0: davanti,
1: quella striscia
0: già dove finisce, diciamo, la visione,
1: anziché
0: è già molto stretta.
1: Anziché finire l'inguine, finisce insomma sui fianchi.
0: Ma come arriva sta striscia sotto, che è un tanga? Che
1: no,
0: cos'è?
1: No, ti vuoi vedere?
0: Ma
1: è uguale,
0: pazza,
1: non si riduce.
0: Io non ho parole.
1: Oh, Pippo, ragazzi, è un body.
3: Che bella topa.
1: È un body, vabbè, però è sfiancato,
0: allora,
1: sui fianchi.
0: È sfiancato, sì, oh, sei sfiancato già anche noi la prima mattina. Ma
1: allora,
0: veniamo a noi.
1: Veniamo ai buoni propositi.
0: I buoni propositi tuoi è mettere sta roba qua.
1: Allora, no, i miei buoni propositi, Pippo, sono quelli di fare sicuramente il primo buon proposito è fare decluttering più spesso.
0: Ah, vedi?
1: Prima delle vacanze, subito dopo le vacanze faccio decluttering. Ho buttato e regalato non so quanti oggetti inutili, tra l'altro, che giacevano lì negli armadi.
0: Regalati saranno felici di sapere che tu li ritieni inutili e gli hai dati a loro.
1: Inutili per me, gli oggetti hanno una funzione, come anche il nostro abbigliamento. Quando finisce, basta.
0: Basta.
1: Quindi
0: va bene.
1: Vi chiediamo qual è il vostro buon proposito, uno solo di settembre.
0: Allora, mandate adesso una telefonata, chiamateci subito 0815 46 12 12, inviate una telefonata qui a Radio Kiss Kiss e parlate con noi in tempo reale. Lo ripeto, 0815 46 12 12 è il numero del nostro centralino per raccontarci al volo in due parole che propositi avete per questo settembre, perché a settembre si riparte con i propositi,
1: ricomincia un nuovo anno, il vero anno ricomincia e riparte proprio a settembre, è un po' il mese dei nuovi inizi. Tu qual è, tu ce l'hai un proposito?
0: Dimagrire.
1: Solo? Dimagrire
0: tutta la vita,
1: perdere qualche chilo?
0: Sì, voglio, no, parecchi chili vorrei,
1: no,
0: perdere.
1: Ma non devi perdere troppo chili, altrimenti poi sei cascante, sei cadente.
0: Invece adesso
1: devi
0: un
1: mantenerti
0: pezzo
1: tonico.
0: Stamattina nudo davanti allo specchio spaccavo. Antonello, buongiorno.
1: Buongiorno
4: Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
4: Bentrovati.
0: Grazie, bentrovata a te. Che propositi hai per settembre?
4: Sparire il prima possibile.
0: Cosa?
4: Andare in vacanza il prima possibile.
1: Andare in vacanza.
0: Ah, sparire. Tu lavori,
4: sparire
0: in un...
4: completamente.
0: Hai lavorato d'estate?
4: Sì, io sono il re del freddo, quindi praticamente un'estate di fuoco come questa ce la... non ce la ricordiamo da secoli, forse.
0: Da secoli, è vero, hai ragione.
4: E ancora quindi... continua, purtroppo.
1: Quindi andrai un po' al fresco a fare due vacanze. Grazie Antonello, rischissa te.
0: Grazie, rischissa te. Roberta, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Roberta.
0: Che buoni propositi hai per questo settembre?
5: Allora, in realtà i miei buoni propositi non sono relativi solo a settembre, ma relativi all'anno.
0: All'anno, ogni giorno.
5: Sì, è un obiettivo che mi sono posta, obbligata.
1: Qual è? Qual è?
5: Eliminare i farmaci.
0: Eliminare i farmaci. Eliminare non... i farmaci dalla tua vita.
5: Sì, eliminare i farmaci dalla mia vita, farmaci dove con la mia buona volontà e con il lavoro posso e devo arrivarci.
0: Beh, ci puoi, ci arriverai.
1: Allora,
0: sicuramente.
1: Noi te lo auguriamo.
0: Grazie,
1: se questi
0: Roberta,
1: farmaci non sono vitali per la tua salute,
0: ragazzi,
1: e puoi farne a meno,
0: raffica,
1: noi te lo auguriamo.
0: È una raffica, dobbiamo essere velocissimi, va bene? Quindi al volo ci dite qual è il vostro proposito. 0815 46 12 12, lo ripeto, 0815 46 12 12, chiamateci, dite il vostro nome e qual è il proposito per il 2000.
1: Ne basta uno
0: da settembre, insomma, per questa nuova stagione, no?
1: Perché in automatico cominciamo a formulare buoni propositi già da fine agosto, inizio settembre, per
0: sappiamo
1: tutto l'anno.
0: Già i propositi di Renata lì,
4: sempre a lavorare.
0: Sempre a lavorare. Abbiamo al telefono Antonino. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, Antonino da Cavalli di Reni.
0: Ciao Antonino.
1: Vai, il tuo buon proposito, ammesso che ne
6: ragazzi,
1: abbiamo uno solo.
6: Eliminare tutte le persone negative dalla mia vita. Bisogna ridere ed essere felici e raggiungere i nostri obiettivi.
0: Assafa!
1: Sei
0: bravo.
1: Un mental coach.
0: Ciao Antonino,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao Antonino, chissà te.
0: 081 546 12 12, Benito.
7: Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
7: Il mio proposito in effetti non è un reale proposito. Mia moglie è incinta e fra una settimana partorisce.
0: E quindi farai il papà.
1: Di fare il bravo
0: tra
1: papà.
0: Una settimana, il bravo papà.
7: Il papà bis.
0: Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao Benito.
1: Chissà te auguri.
0: 081 546 12 12. Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, carissimi, è un piacere sentirvi, anche oltre che vedervi normalmente.
0: Ma grazie, Alberto, allora, dici
1: Alberto,
0: tutto.
1: Alberto, qual è il tuo buon proposito di settembre?
2: Allora, se riesco a farlo, siccome sto scrivendo un libro, vorrei finirlo.
0: Finire il suo libro, bellissimo proposito.
1: Te lo auguriamo, in bocca al lupo.
0: Chissà te. 081-546-1212. Mario, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Il mio, diciamo, proposito è di stare meno stressato, che sto sempre tutto stressato.
0: Ah, partire con un settembre più sereno,
3: perché,
0: diciamo, più sereno, meno
3: più
0: stressato.
3: Perché purtroppo faccio un mestiere molto particolare, l'autista, quindi.
0: Fai l'autista, che
1: quindi sei sempre
0: stressante.
1: In giro, nel traffico, viaggi lunghi.
3: No, fortunatamente viaggi non troppo lunghi, però comunque però è sempre in mezzo al traffico.
0: È stressato. Grazie Mario, grazie.
1: Chissà
0: te, in bocca al lupo, grazie.
1: Ciao ciao.
0: Andiamo sotto la doccia.
8: Le canzoni. Sotto la doccia.
9: Sei la più bella del mondo, sei la più bella per me, mi piace da impazzire.
1: Oh, che bella, grazie al nostro ascoltatore che ha utilizzato un servizio che noi offriamo, cioè due volte nel corso del programma vi facciamo cantare delle canzoni che magari non sentite da tempo, che poi sono dei grandi successi, come in questo caso.
0: Ricordiamo che da 29 anni Adriana è convinta che questa canzone sia stata scritta per lei.
1: È
0: Sei
1: ovvio.
0: La più bella del mondo di Raff.

0: Puff che è in tour con i suoi 40 anni di successi, uno straordinario artista che sai benissimo, insomma, io amare tantissimo.
1: Esattamente. Lo amiamo tanto, l'abbiamo incontrato tantissime volte anche al Festival di Sanremo.
0: Sì.
1: Io l'ho incontrato
0: forte
1: in Puglia quest'anno.
0: Ah, sì, l'hai incontrato.
1: Era in concerto, sì, e il paese non lo ricordo, Santa Maria di Leuca.
0: Vi siete salutati?
1: No, non sono riuscita a beccarlo, mannaggia. Ma bellissimo, bellissimo.
0: Grande Raff. Allora, attenzione, perché Raff è stato interprete di tanti successi estivi in passato, è un artista, insomma, che c'è sempre sia d'inverno che d'estate, però Raff ci fa venire in mente che alcune estati sono legate a canzoni come questa, Sarà più bella del mondo, che era relativa all'estate del 1995. Noi dovremmo portare nei ricordi, diciamo, di questa estate anche una canzone, perché è sempre così, almeno per quanto mi riguarda, cioè ho il tormentone, ho la mia canzone dell'estate con la quale mi ricorderò sempre di questa estate che sta per terminare, diciamo. Ormai siamo a settembre, per cui il tormentone va deciso.
1: E anche
0: no?
1: Se non la scegli tu, molto spesso è la canzone che scegli te.
0: Esatto.
1: Magari ti becca in un momento particolare in cui sei sereno, stai facendo una cosa bella, sei con delle persone con cui ti stai divertendo, passa quel pezzo alla radio e tu sei contento e quindi poi la definisci la canzone della tua estate.
0: Cari ascoltatori, siete voi oggi giudici assoluti di questa non direi competizione, ma di questa scelta, e dobbiamo scegliere il tormentone vero, la canzone che secondo voi ricorderemo per sempre come la canzone dell'estate 2026. Adriana, vogliamo fare degli esempi?
1: Allora, tra tutte le canzoni c'è sicuramente Fred De Palma con Anitta,
0: la testa

0: Samurai J con Flamenco Paranoia,
1: esatto.
0: Un'altra canzone che diciamo ha accompagnato quest'estate, Gaia con Bossa Nostra,
1: Giovanotti ed Alfa con Buon Vento,
0: i Pinguini Tattici Nucleari.

0: d'amore di Angelina Mango e di Marco Mengoni.
1: L'abbiamo tutte, velocissimamente.
0: Allora,
1: poi Serena Brancale con Delia e Levante, Al mio paese, anche quella è una canzone proprio rappresentativa di quest'estate.
0: Oppure,
1: 2026.
0: Se vogliamo andare sui successi stranieri, mi vengono in mente The Bausa, per esempio,
1: con Magnetic,
0: Madonna e Sabrina Carpenter con
1: Bring Your Love,
0: Bring Your Love,
1: e poi,
0: con I Adore You, che è un pezzo che si è sentito
1: quello
0: tantissimo.
1: Quello però è di qualche anno fa, dell'anno scorso.
0: È dell'anno scorso?
1: Non è di quest'anno.
0: Ah no, mi era stato messo qua.
1: Sì,
0: la sorella. E poi diciamo...
1: Settembre.
0: Ragazzi,
1: è entrato
0: con due settimane.
1: Era Moment to the Sun questa.
0: Era Moment to the Sun, esattamente.
1: Ragazzi, mi è entrato questo cosa
0: di esattamente.
1: Allora, noi vi stiamo dando qualche
0: antidroga
1: esempio.
0: Anche di M. Fabri Fibra. Insomma, ci sono tante canzoni da poter votare. Però, cari ascoltatori, mi raccomando, siete voi a decidere, non siamo noi. Poi dopo Adriana ed io faremo una gara tra noi. Adriana ne sceglierà due di quelli che avete votato di più.
1: Una italiana e una straniera.
0: E io ne sceglierò due, okay. Un italiano e uno straniero, tra quelli che avete più votato adesso. Per cui scatenatevi con i messaggi sia di testo che vocali. Scegliete qual è per voi la canzone vero tormentone di quest'estate, perché la si ricordi sempre abbinandola proprio a quel pezzo musicale.
1: Mi raccomando, mandateci i vostri messaggi al 347 490 0042. Su Kiss Kiss c'è sempre la musica più bella e c'è Olivia Dean con Baby Steps.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: proposito di tormentoni
1: pure,
0: di questa estate, di canzoni che abbiamo ballato, abbiamo suonato e però, abbiamo cantato.
1: Però non risulta tra le canzoni più votate dai nostri ascoltatori al 347 490 0042. Adesso random ascoltiamo dei messaggi, ma attenzione, quelli che avete citato in questi messaggi non sono i più votati, perché tantissimi hanno usato anche messaggi di testo. Prego, sentiamo.
2: Federico da Neve e la canzone Tormentone nell'estate 2026, secondo me La costiera amalfitana.
1: La costiera amalfitana.
0: Di Robazzi, Nino D'Angelo, Lisa.
3: Non dopo porta a Milano.
1: A Milana.
2: Federico da Neve e la
1: ancora
2: canzone
1: Federico
2: Tormentone
1: da Neve. Già me l'hai messo questo, eh?
0: L'aveva già inserito, sì. Sei rinfilato.
4: Le Madonne nelle chiese quando torna
1: al mio
4: paese.
1: È vero, il mio paese.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniele da Reggio Emilia. Allora, è vero, sono tantissime quelle che hanno fatto il tormentone estivo, però quella che ricorderemo secondo me in tanti, che abbiamo fatto anche le storie, quindi ce le abbiamo ancora sui social, così, è Al mio paese di Brancale.
1: Al mio paese,
0: al mio
1: di Brancale,
0: paese. Per lui è Al mio paese.
1: Levante e
0: Delia.
1: Sì.
6: Ragazzi, Ari, buongiorno, ma sicuramente la canzone dell'estate è Summer Funk di Francesco Gabbani.
1: Summer Funk!
0: Anche
1: bella.
0: Quella?
7: Ciao! Allora, Moving to the Sun di Google. Come straniera, assolutamente.
0: Certo.
7: E ne avrei due in realtà straniere, anche Magnetic. Però come italiana metto il mio amato Marco Mengoni con Angelina, Canto d'amore.
0: Canto
1: bene,
0: d'amore.
1: Bene, bene.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
8: Sono Luca da Lecce. Secondo me il tormentone di quest'estate è La testa gira di Fred De Palma, ma da non sottovalutare la riproposta di L'amore non mi basta di Emma.
1: Di Emma Marrone, sì, sì, l'ha riproposto sui social,
0: okay.
1: Che è tornata violentemente, diciamo, nelle orecchie degli italiani. Anche.
9: Ciao ragazzi, Alice da Cilavegna. Secondo me la canzone di quest'estate è La testa gira.
1: Allora, dobbiamo scegliere il tormentone.
0: Tra
1: ragazzi,
0: quelli che avete citato voi, ovviamente, tra messaggi di testo e messaggi vocali, una parte l'abbiamo sentita già.
1: Devo dire che La testa gira, che abbiamo ascoltato per intero poco fa, non è tra le più votate.
0: Uh-huh.
1: Esatto, dai nostri ascoltatori, tra i messaggi arrivati al 347-490-0042. Adesso simbolicamente Adriano ed io faremo una gara, perché abbiamo scelto i quattro pezzi più votati,
0: sì,
1: tra gli italiani e gli stranieri. Adriano ne ha scelti due, che sono
0: Ugel e Ultranate con Moving to the Sun.

0: bella la costiera
1: bella,
0: amalfitana.
1: Bella. Allora Pippo, tocca a te.
0: Attenzione però, perché stiamo parlando delle quattro canzoni più votate, non è che le abbiamo scelte a caso, eh? Adesso dovete scegliere la coppia di canzoni tormentoni dell'estate 2026. Io ho scelto Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: ce ne andremo da qui quando avremo eletto i due tormentoni, l'italiano e lo straniero dell'estate.
1: Vai, Pippo,
0: voi avete votato
1: l'altra
0: in tantissimi questa canzone che io ho scelto tra le due straniere, perché Adriana ha scelto Jugel con
2: Moving to the Sun.
0: Io ho scelto Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Allora, per
1: allora,
0: semplificarvi,
1: di fronte a una scelta difficile
0: la vita,
1: adesso,
0: dovete scegliere la coppia di canzoni. Io ho scelto una straniera e una italiana, Pippo idem. Quindi semplicemente inviate un messaggio, anche vocale o di testo, scrivendo Team Pippo. Le canzoni sono Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni e Bring Your Love, Sabrina Carpenter e Madonna, o Team Adriana,
1: che ha scelto appunto Yugoel
0: con Move to the Sun e Costiera Amalfitana,
1: Costiera Amalfitana
0: di Rovazia, Risa, Nino D'Angelo. Okay?
1: Scrivete Team Adriana, Team Pippo, 347 490 0042. Il vostro voto sarà fondamentale, lo ripeto, 347 490 0042, e leggeremo i veri e propri tormentoni dell'estate 2026 e il vostro giudizio sarà insindacabile. You've got a

A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.

0: Anche Team Impala ha avuto un bel successo quest'estate.
1: Hai detto bene.
0: Esatto.
1: Una delle canzoni che abbiamo ascoltato di più con Jenny si chiama Dracula, e l'avete appena sentita su Radio Kiss Kiss. Allora siamo pronti, Pippo?
0: Sì,
1: abbiamo una bella
0: pronti.
1: Carrellata
0: ragazzi,
1: di note vocali.
0: Avete votato voi, avete fatto. Poi non venite a piangere, va bene? Il tormentone lo state scegliendo voi dell'estate 2026.
1: Abbiamo deciso di metterli in coppia. C'è una canzone italiana e una straniera. Una coppia scelta da Pippo e una coppia scelta da me.
0: Ma per semplificarvi la vita,
1: erano i quattro più votati
0: dagli ascoltatori.
1: Team Pippo, Team Adriana, sentiamo.
2: Tormentoni di Adriana, assolutamente.
0: A mani basse.
2: Soprattutto a Costiera Amalfitana.
0: Ricordiamo che Adriana ha scelto Costiera Amalfitana e Moving to the Sun,
1: di
0: giusto?
3: Buongiorno, Mimmo da Grosseto. No, Team Adriana tutta la vita.
0: Ecco.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Bentornati.
0: Grazie.
4: E io sto con Team Pippo.
0: Grazie. Marco Mengoni. E ricordiamolo, Marco Mengoni e Madonna con Sabrina Carpenter.
1: Sì, Marco Mengoni con Canto d'Amore e Bring Your Love.
5: Okay. Io se proprio devo scegliere, scelgo Team Pippo perché adoro Canto d'Amore. Però
0: Canto
5: farei
0: d'amore.
5: Un mix straniera di Adriana e
1: italiana di
5: Pippo.
0: Sì, ma ricordiamo che non li abbiamo scelti noi, li hanno votati gli ascoltatori, che sia chiaro, non è che noi ci siamo. Esatto. Vai.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Catello da Castellammare. Io voto Team Adriana.
1: Ok.
7: Team Adriana, forever. Team Pippo, no. Madonna, fa sempre solo di canzoni.
8: Team Adriana.
9: Buongiorno Kiss Kiss, sono Francesco, voto Move to the Sun e le italiane non le voto, scusate, ma
1: non le voti.
0: Non le voto.
10: Team Pippo, Pippo tutta la vita, Team Pippo.
0: Va bene.
5: Okay. Team Pippo tutta la vita.
0: Va bene.
5: Forza Pippo che vinciamo.
11: Sono Michela da Neive e dico Team Adriana.
1: Ok.
3: Ragazzi, ma senza dubbio la coppia di Adriana è fantastica. Solamente la canzone di Rino Angelo è un tormentone, racchiude tutta l'Italia, da nord a sud, quindi a Costiera Amalfitana, non sa trova a Milano.
1: Ragazzi,
12: buongiorno a tutti, io sono Team Pippo, Vincenzo da Napoli.
0: Ciao Vincenzo.
13: Team Pippo, Team Pippo.
14: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Kiss Kiss, sono Ivano Pallotta di Castel di Sangro.
0: Vedi, Pallotta come lui di Castel di Sangro. Pippo. Come mister Pallotta.
15: Mi dispiace Pippo, Team Adriana.
1: Sì. Okay.
15: Fino tutta la vita.
0: Vai.
15: Team Adriana.
16: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, per me Team Adriana.
0: Bene.
1: Ciao. Ok, Kiss Kiss a te.
15: Buongiorno.
1: Buongiorno.
15: Per me il tormentone dell'estate è Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9.
0: È vero. Sì, Kiss Kiss. Hai ragione.
1: Bravo, bravo.
0: Allora, attenzione, mettici la suspense per favore, Pika. Canzoni dell'estate, canzoni tormentone per cui ricorderemo l'estate 2026 in futuro per queste due canzoni in particolari sono in particolare
1: Lare.
0: Esattamente, ho messo una I finale che non c'entrava niente. Adriana è girata, c'è qualcosa che non va. In particolare le canzoni sono, vai Adriana,
1: Team Adriana, quindi c'è Jugel con Ultranate, Moving to the Sun.

0: a Ibiza è diventato virale.
1: Viralissimo.
0: Bello.
1: Allora, complimenti quindi a Rovazzi che ha inciso la canzone Tormentone dell'estate 2026 secondo gli ascoltatori del mattino del Pippo Pelo Show qui su Radio Kiss Kiss, e complimenti a Jubel che è tornato dopo quel successo di I Adore You,
0: sì, sì.
1: È tornato con un altro successone, bellissimo.

0: Summer Funk, bellissima, Francesco Gabbani con Summer Funk, anche questa canzone votatissima,
1: allora,
0: lo ricordiamo.
1: Sì, un'altra canzone di quest'estate 2026 che non è ancora finita. 7:47, noi siamo pronti, Pippo?
0: Con l'orosco Petro.
1: Con l'orosco Petro. Prego.
2: Orosco Petro.
3: Orosco Petro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Allora, oggi ci occupiamo, andiamo in ordine, Pippo. Ieri l'Ariete, oggi il secondo segno dello zodiaco è il mio.
0: Il tuo.
1: Il Toro.
4: Io
1: il
4: sono
1: toro.
4: Allergica alle bicocche.
1: Che c'entra,
0: che c'entra,
1: signora?
0: Alle bicocche. Pure tu sei allergica alle bicocche?
1: No, no, per fortuna per fortuna no. Vai. Ma quest'estate ho apprezzato tantissimo i fichi.
0: No, io ho le bicocche. Hanno provato a propinarmeli in tutti i modi i fichi. Anche
1: ma
0: nello,
1: non li mangi?
0: Anche nell'hotel di Formentera, colazione.
1: Dai.
0: C'erano dei dolci. Dopo te li faccio vedere, ho fatto una foto.
1: Uh-huh.
0: Erano esteticamente meravigliosi.
1: Certo.
0: Ma sopra e dentro ci hanno messo i fichi che non mi piacciono.
4: Fico è un gran fico.
0: Ecco. Io sono fico, ma non,
1: ma non mangio fichi.
0: Non sono cannibale.
1: Capito?
0: Non mangio pipipeli.
1: Va
0: Vai.
1: Bene, allora, Toro, lavoro, oggi sei una ruspa, vai dritto e sposti tutto tranne che ti sta sulle scatole, quello lo lasci lì. Ricordiamo che in settembre arrivano Venere e Mercurio dall'opposizione, ok? Quindi le cose non sono proprio tanto stabili. Amore e sesso, giornata calda, coccole, flirt, il popi popi?
0: Anche.
1: Le stelle dicono di sì, il partner pure, si spera.
0: Ma ammesso il popi popi non... sarebbe il...
1: Popi popi è misto, Pippo.
0: Quindi tu quando mi fai il popi popi vorresti fare altro?
1: Significa comunque contatto fisico,
0: okay.
1: È il tocco.
0: Va bene.
1: Andiamo ai soldi, la sfera economica. Vorresti risparmiare, caro Torello?
0: Siete,
1: ma c'è
0: delle
1: sempre...
0: attaccate ai soldi che solo Dio lo sa.
1: Magari, magari.
0: Mamma mia, sì. I soldi, pa, quando li prendi in mano.
1: Il Toro
0: quelle
1: vorrebbe
0: 20 euro, quella banconota da 20 euro, ce l'ha, pa. Stamattina è arrivato il bar, lei è arrivata, prego, ha tirato fuori 20 euro.
1: No, ha tirato fuori 5 euro stamattina.
0: Sì, 5 euro, però erano attaccati alla mano. Il barista ha provato a staccarla, ha detto, vabbè Pippo, dammeli tu. È sempre
1: certo.
0: Esatto.
1: Io ho fatto finta.
0: Andiamo avanti.
1: Mica li volevo dare per davvero.
0: Certo.
1: Allora, il Torello vorrebbe risparmiare sempre, ma c'è sempre qualcosa che deve assolutamente comprare. Per cui il tuo conto non è d'accordo. Consiglio, oggi non avere fretta. Sei Toro, anche la lumaca con te sembra Verstappen. Allora, caro Toro, questa è una settimana da
0: Verstappen. Verstappen. Non so che cosa appende.
1: Verstappen.
0: Ma ci ho pensato prima anche la Verstappen è un pilota di Formula 1, velocissimo.
1: Ho detto sbaglio l'accento.
0: Verstappen. Verstappen.
1: Tipo,
0: si togli

parlare su solo perché sta sfumando lentamente. Mai avrei interrotto l'assolo di chitarra di questo tipo meraviglioso. Eagles Hotel California, siamo pronti, parte l'appuntamento con i mattinieri, sigla.

0: 5 in punto di questo giovedì 3 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Questi sono giorni particolari, ragazzi. Oggi è giovedì. No, facevo due conti. Sono giorni particolari perché il settembre ti lascia sempre un po' così. Un attimo, mi sgranchisco.
1: In che senso?
0: Che non ho capito ancora che sto facendo. È un po' come
1: ancora?
0: Ritornare a scuola. Molti ritornare alla scuola tra poco. Vabbè, mettiamo la sigla e poi ci raccontiamo un po' di cose.
1: Vai.
0: Animo, ragazzi. We'll be right back.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Hola Leti.
2: Dimmi Max.
1: Vuoi dare un attimo il numero qua che...
2: Certo. 347-490-0042.
1: Che raccoglie applausi. Ragazzi, dai, vocali a go-go, perché la prima parte è dedicata a voi. Ci siete? Cosa fate? Dove andate? Raccontatelo di primo mattino con un vocale ai mattinieri. Anche perché ci conosciamo, no? Facciamo amicizia. Magari prima ci fidanziamo, poi ci sposiamo. È una metafora.
2: Ecco.
1: È una metafora.
2: Appunto.

0: Gig Where Star Human nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai ragazzi, questo è il nostro slogan. C'è, come si dice? Il claim, dicono quelli bravi. No, sì. È il nostro claim, cioè per dire motiviamoci reciprocamente, perché qua essere svegli a quest'ora di 5-5 minuti è un po' tosto, no? Per tutti. Beh, sì. Vero che ci siamo abituati, c'è chi è reduce da un turno di notte. Saluto per esempio tutti i panificatori che si alzano ben presto, cioè ben prima di questo orario, no? I panettieri, chi lavora punto
1: anche al bar,
0: di notte, i garagisti, Pinch Max, che ti hanno fatto i garagisti che non li saluti mai, chi fa il turno di notte, poi i bar aperti 24 ore, anche i supermercati aperti 24 ore. Insomma, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss con Max e la Leti, con Andrea che salutiamo in regia, in diretta dalla sede di Roma, dalla Capitale. Vi parliamo e vi raccontiamo un po' di attualità, per esempio questa prima parte, poi sentiamo la vostra attualità, no? Per esempio sentivo Angela che ci saluta e dice: ragazzi, ieri ero convinto di aver vinto il Super Enalotto, ma nulla, come fa a essere convinto? Ha letto male i numeri? No. Avrei fatto tipo un 3 o un 4, avevi messo due numeri in più. Tra l'altro stavo curiosando, no? Io, sul Super Enalotto c'è, cioè, arrivato a 220 milioni, cos'è il jackpot? Mamma, cioè,
1: vero.
0: Per carità, e non voglio fare un promo ai giochi.
1: Però è arrivata una cifra assurda, lo so.
0: Quando arrivi a queste cifre ti auguri vinca, che ne so, un sistema che accontenta 100 persone, che diventano tutti ricchi, insomma. Vabbè, comunque. In ogni caso, buongiorno, ci raccontiamo di questo ed altro. Iniziamo però dai giornali, dalla prima pagina dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, la sfida dell'Europa Putin. Questo è l'Europa e Putin, è il titolo più riportato sui quotidiani questa mattina. Dopo quello che è accaduto a Lipsia, identificati due sospetti, è stato trovato un drone che appunto dall'Europa dicono essere russo. Due sospetti sono stati fermati, uno aveva il visto italiano. Von der Leyen dice: reagiremo agli attacchi. Allarmi anche del vice premier italiano, il ministro degli esteri italiani dice: rischio di interferenze russe sul voto non solo in Italia ma anche in Europa, anche perché si voterà un po' in diversi paesi, no? E quindi si cerca di capire questo allarme lanciato secondo un report poi raccontato appunto dal vice premier italiano, se può avere un fondamento. La Repubblica: ombre russe sull'Italia, allarme di italiani, non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni. Salvini e i 5 Stelle dicono una paranoia. Il Financial Times invece scrive di Vannacci, definito cavallo di Troia di Mosca. Sulla prima del Messaggero di Roma: guerra ibrida russa, l'Europa reagiremo, Italia timori sul voto. Tajani dice: possibili tentativi di Mosca dunque di influenzare le urne. A centropagina sul Messaggero: è partito il Festival di Venezia, ieri è stato premiato premio alla carriera per l'attore George Clooney.
1: Sì.
0: Clooney, seduttore tra glam e politica, mostra il via con il leone alla carriera appunto per l'attore, che attacca in conferenza stampa, anche senza farne mai il nome, Donald Trump. Dice: ci sono le elezioni di medio termine, speriamo che nel mio paese possa cambiare qualcosa, chiaramente alludendo appunto alla Casa Bianca. Ieri è arrivato un importante voto per il fine vita in Veneto, che del Veneto alla legge sul fine vita, appunto prima regione di centrodestra dopo la Toscana e l'Emilia Romagna. Sono quattro regioni, non ricordo la quarta, però insomma è arrivato questo voto importante, esulta Zaia. E sulla Stampa di Torino si torna a parlare del caso della violenza sulla minore, perché arriva il ricorso dei PM. Il GIP, che è il giudice delle indagini preliminari, sapete, aveva scarcerato l'uomo accusato perché pentito della violenza sulla minore. C'è il ricorso dei PM. La procura si oppone al GIP per l'uomo liberato, dunque dopo gli abusi sulla tredicenne serve il carcere, dicono gli ispettori. L'ANM si dice contrario alla scelta di Nordio. L'ANM, lo ricordiamo, è l'Associazione Nazionale Magistrati, di fatto come se fosse un sindacato, no, dei magistrati. Dei politici attacchi scomposti dal governo, ingerenze indebite, dice l'Associazione Nazionale Magistrati, che scrive La Verità. E vedi, l'ANM si schiera con il giudice che ha liberato lo stupratore. La casta dei magistrati difende l'indifendibile. Sulla prima del Mattino di Napoli: la minaccia russa sul voto, allarme di italiani sui possibili tentativi di Mosca di interferire anche qua sulle prossime elezioni. Andiamo sui giornali sportivi. Alla Gazzetta dello Sport c'è la sfida, anzi lanciata la sfida, l'intervista di Højlund, che scrive: Inter, appunto, ti sfido, loro sono favoriti per lo scudetto, ma il Napoli andrà a San Siro con coraggio per provare a vincere. Su di spalla, sempre sulla Gazzetta: Vicario, la Juve è meglio della Premier, vinco e resto. Sul Corriere dello Sport: un Inter chiude, Ausilio firma la fine, lo storico manager lascia il club dopo 28 anni, ora Baccin con Marotta, il DS si è dimesso, strappo sul rinnovo. E poi: Juve, sono il tuo Ibra, intervista a Walter Made, si presenta, mi sono sempre ispirato a Zlatan Ibrahimovic. Infine Tutto Sport: scossone Inter, Ausilio se ne va, in taglio basso l'intervista a Lucumio, esclusivo, combatto per Spalletti, Walter Made dice: studiavo Ibra, siamo simili. Queste le notizie principali. C'è una notizia che riguarda anche la pallavolo: azzurre del volley in semifinale, ora Olanda o Polonia, europei. Dunque l'Italia parte male, perdeva 1-0 con la Svezia, ma ribalta la partita e vince 3-7-1. Queste le notizie principali, e adesso non vediamo l'ora di sentire le vostre. Spiego un po' cosa devono fare i nostri ascoltatori. Allora, Leti,
1: salvare questo numero 347-490-0042 e mandarci un bel messaggio vocale, o se preferiscono di testo, perché svegli a quest'ora, che cosa stanno facendo, dove stanno andando, che tipo di lavoro fanno.
0: Vuoi sapere tutte ste cose?
1: Certo. Scusa, se no che li richiamo a fare?
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco nei Mattinieri.

0: Live, One Going Without You su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Vedi, subito ti salutano la Leti, ti saluta, sì? Simona, dice la Leti, ti ho seguito sui social, non mi pensi.
1: Come non ti penso?
0: Non rispondi, no.
1: Evidentemente. Ah no, ma ci sto poco però sui social, ragazzi, è quello la cosa.
0: Va bene.
1: È vero, ci sto veramente poco.
2: Ma cosa dici?
1: Ma cosa dico?
0: Ma chi? Non
1: diciamo
0: ci crede.
1: Che li ho un pochino abbandonati, però ci sto meno. Che ridi, è la verità.
0: Non io, non sono io.
1: Non è perché io non rispondo perché voglio fare la preziosa. Non ci sto.
0: Va bene, allora è il momento di ascoltare voi da tutta Italia. Dai, sì? Ci raccontiamo un po'. Chi siete? Cosa fate? Mattinieri, perché? Buongiorno.
3: Sì, sono Cristina da Novara, guardia giurata.
1: Ciao.
3: E sto andando a lavoro. Inizio 5, cioè sarebbe 5:30, ma noi guardie dobbiamo iniziare un quarto d'ora prima, quindi 5:15.
1: Mm-hmm. Sì.
3: Poi oggi devo andare dal meccanico perché ho aspettato troppo ed è il momento di cambiare le pastiglie dei freni. Ah, quindi quando freno mi sento tutto avvicinato praticamente. E niente, vi auguro una buona giornata. Stamattina si sente già un bel fresco, spero che insomma continui così. E vi auguro una buona giornata.
0: Grazie.
3: Kiss a tutti.
0: Volevi dire qualcosa a Cristina?
1: Sì, mi raccomando, perché poi finite le pasticche si passa direttamente ai dischi e lì sono dolori lì.
0: Hai sentito? Già quando frena sta svegliando i vicini, quindi già sta grattando.
1: Già sta grattando.
0: Guarda,
1: i dischi, quindi
0: 90% l'officina ti dirà sarebbe opportuno cambiare i dischi, perché se poi metti le pastiglie o pasticche, non ho mai capito. Però,
1: io l'ho sempre chiamate pasticche, però.
0: Poi chi pastiglie le freni, fate voi. Fatto sta che comunque l'officina ti consiglia di cambiare, ti si rovinano subito se non cambi i dischi, ti diranno così, vedrai. Quindi
1: negativo.
0: Dico, poi puoi anche non farlo, tieniti pronta la risposta, però.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
4: È tornato Marco, versione 86. Dopo la bellissima vacanza a Split, ci stiamo organizzando per il prossimo viaggio, non so dove. Però mo vediamo, dai. E voi come va? Tutto bene? Quasi
1: sì.
4: Iniziato a lavorare, a fare su e giù per l'Italia. Animo.
0: È un po' che lavoriamo 7/7. Questo sabato riposeremo finalmente, perché praticamente dal 15 di agosto non ci siamo mai fermati un giorno. Però va bene così, siamo contenti. È stato a Split, come sentito, per gli italiani è Spalato. Quindi.
1: Sì.
0: È bellissimo, insomma, cos'è? Croazia, mi pare, non so per sbagliare o. Sì, da quelle parti. Vedi un po' Spalato dove si trova.
1: Aspetta, sto cercando.
0: Vai. Intanto sento.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Animo. Ernesto D'Arossano, ti devo fare già i complimenti stamattina.
0: Come mai?
5: Sei stato un grande a non parlare sul pezzo.
0: Hotel California, da solo chitarra finale, mai l'avrei guastato.
1: Bravissimo. Allora, sì, è una città croata sulla costa della Dalmazia.
0: Vabbè, perfetto. Vabbè,
1: è famosa per spiagge per
0: sì, siccome sì, no, bella.
6: Buongiorno da Malennico.
7: Ciao.
6: Stiamo andando a Civitavecchia per andare in barca a vela con mio padre questi 4 giorni. Io sto guidando e Nico sta lavorando.
0: In che senso? Che lavoro fa?
8: Buongiorno.
0: Oh, senti che entusiasmo.
1: Cos'era il padre?
8: Buongiorno Liti, volevo ricambiare i saluti fatti da Mauro da Bergamo ieri. E nel frattempo mando un abbraccione grande a voi e a tutti i mattinieri. Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
0: Antonio, allenatore dei portieri della Audace Cirignola, che salutava ieri appunto l'altro ascoltatore, appunto Mauro, sì, di Bergamo. Bergamo, belli che siete, vai, pronto?
9: Buongiorno mattinieri, dalla Lucy.
1: Ciao.
9: Di Bollate.
0: Oh, Lucy.
9: Al lavoro in autodromo Monza.
1: Oh, che bello.
9: Oggi inizio Gran Premio di Formula 1, aprono le gabbie a tutti, quindi ingresso libero. Aiuto!
1: Ma è bello che dice aprono le gabbie.
0: Ma lo sai che c'è Radio Kiss Kiss lì, ci siamo anche noi,
1: sì,
0: per il fuori GP a Monza, ci sono gli eventi con Radio Kiss Kiss, andateci ragazzi, mi raccomando, ci sono i nostri Marco, Raff, Benny e poi soprattutto i nostri ospiti, tanti cantanti che si esibiscono fuori salone, no, è a Milano, fuori GP si chiama. Gli eventi collegati appunto al Gran Premio d'Italia. Va bene, queste notizie, mettiamo una canzone, anzi questi siete voi, vi sentiamo ancora tra poco e preparatevi perché tra poco vi chiamiamo di nuovo all'appello. Intanto mettiamo Gaia, Bossa Nostra.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Kiss, kiss.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Kiss Kiss. Almost.

0: Soul, Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Che facciamo, Laletti? Andiamo con le notizie secondo piano? No,
1: vai.
0: Le facciamo tra poco.
1: Sì, allora sì. Che me lo chiedi a fare?
0: Ti vedevo che le spulciavi là, che facevi un pezzo tre.
1: Ma certo.
0: No, me le contavi.
1: Stavo spulciando un po' di cose.
0: Stamattina devo dire, siamo veramente pieni di messaggi e questo ci riempie il cuore di gioia quando siete così tanti a raccontarci un po' della vostra mattinata che vi sentiamo. Buongiorno, vai.
2: Ciao, buongiorno. Chiniri, è un piacere ascoltarvi perché purtroppo non mi capita mai, non ho il privilegio di alzarmi così presto la mattina. Oggi invece sto andando in aeroporto con la mia bimba da Pescara e la porto a Milano perché comincia il suo percorso universitario alla tenera età di 18 anni.
1: La bambina.
2: Grandi emozioni. Per una madre è un distacco importante, ma è un qualcosa di veramente forte dal punto di vista emotivo. Quindi forza tutta.
0: Grazie
2: per esserci. Ciao Kiss Kiss.
1: Soprattutto poi se magari va a studiare in un'altra città e lì il distacco è ancora peggio, mamma mia.
0: Lei dalla città di provincia alla città tentacolare Milano.
1: Dai, mo adesso non metterle ansia. Su.
0: Allora, non trovo la musica triste, stavo per metterla.
1: No,
0: figlia mia, non mi lasciare, lo so. Dai, che è una cosa bellissima. Dai, sì. Katie, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi. Animo. Io sto andando a lavorare. Vi auguro una buona giornata.
1: Grazie anche a te.
3: Da Montegrotto Terme, Padova. Baci.
0: Adoro Katy perché canta quando parla.
1: Sì.
0: Padova, come state? Vai, messaggi di testo, tanti, vai.
1: Siamo in turno di notte, teniamo sveglio il nostro amico fidato Orfi dai vostri angeli su strada. Stiamo parlando delle forze dell'ordine.
0: Bravi.
1: Poi,
0: ragazzi. Dai.
1: Questa mattina a dormeggiare un'altra nave da crociera. Salutoni da Francesco da Liverpool.
0: Sai che ho visto come fanno a dormeggiare, poi come si attaccano con quelle cordone, le cime si chiamano,
1: sì,
0: no?
1: Sì, quelle cose enormi, perché poi una nave da crociera immagino che avrà proprio quelle cose grandi, sì.
0: Le cime gigantesche, le cime,
1: Sto stirando, pensavo di stare fresca, invece la sauna più totale. Lei è Lucy da Melfi.
0: Scusa, Lucy, alle 5:30 del mattino stiri?
1: Alle 4:59 per la precisione.
0: Cosa stai stirando, Lucy, a questo? Ma qualcuno si preoccuperà, ma sei a lavoro probabilmente o a casa? No, io c'ho le sue cose, dai. Tra poco le notizie di secondo piano, le mattinine di Kiss Kiss, le notizie che si lasciano amabilmente commentare.
1: Sì.
0: Ce n'è un paio divertenti, curiose, insomma vale la pena ascoltare insieme su Radio Kiss Kiss con i mattinieri fino alle

0: Satellite, la canzone di Harry Styles su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Decisamente, direi. Per questo ci pensa la Leti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oh, allora, sei tu che hai selezionato ste storie. No,
2: sì.
0: Allora, cosa hai trovato? Vuoi darci un'anticipazione?
2: No, perché come ieri, se io parlo, poi tu parli troppo e non riesci a darle.
0: Vabbè, quante ne trovate?
2: Guarda, sono tre. Tre. Diciamo tre.
0: Poi dici che non fai parlare a Leti, è lei che non vuole parlare.
2: Ma quando mai? Io voglio parlare, ma non voglio né bruciare la notizia e né dopo che ne ho trovate così tante ne dai soltanto due magari.
0: Ci provo, dai. Allora, è una giornata particolare da ricordare per la Svezia, quella di quest'oggi. Dice, vabbè, perché? Che ce ne frega? No, c'è una curiosità divertente, una cosa che insomma ci fa riflettere come a volte certi paesi sono organizzati e da tempo. Allora, alle 4.50 poco fa, del 3 settembre, 4.50 del mattino, nel 1967, tutte le automobili in Svezia dovettero fermarsi. Dice, perché?
2: Dici, perché?
0: Fatto? Ecco, gli automobilisti cambiarono lentamente carreggiata alle 5 e poi ripartirono guidando a destra, perché fino a quel momento si guidava a sinistra, come in Inghilterra, per intenderci.
2: Sì.
0: No? Furono modificati migliaia di segnali stradali, fermate degli autobus e incroci. La campagna per preparare gli svedesi durò anni.
2: Certo, immagino,
0: cioè, pensate,
2: non facile,
0: c'erano,
2: ragazzi.
0: Non c'erano i mezzi di comunicazione di oggi, parliamo del 1967.
2: Sì.
0: La cosa sorprendente, nei primi tempi gli incidenti diminuirono,
2: certo,
0: anche, probabilmente perché tutti guidavano con molta prudenza, più del solito. No?
2: Certo,
0: e quindi
2: tu immagina cambiare totalmente guida, non è facile.
0: Mi è successo quando siamo andati a Malta, no?
2: Sì,
0: che
2: Malta.
0: Guidano a sinistra, ero disorientato nel guidare.
2: Disorientato, cioè, a me sembrava che ogni macchina venisse addosso a noi, perché poi ti ritrovi praticamente, sai, dici,
0: come se andasse contro mano.
2: Bravo!
0: Allora, quindi tutti guidavano con molta prudenza, dicevamo, e nel lontano, la cosa che fa riflettere, il 3 settembre del 67, dunque, all'improvviso, in mezz'ora, tutte le auto, certo, scelsero un'ora di primo mattino, ma poi insomma fu un cambio drastico, dalle 4:30 alle 5, tutti dovete spostarvi, se guidate appunto a sinistra dovete spostarvi a destra, insomma, e ci fu questo cambiamento, certo. La Svezia non ha gli abitanti che ha l'Italia.
2: Poi
0: pensarlo
2: hanno scelto
0: qui,
2: un orario,
0: certo,
2: comunque c'erano comunque poche persone,
0: certo,
2: quindi
0: però non c'erano i mezzi di comunicazione. Come hanno fatto a organizzare? C'era solo
2: la
0: TV.
2: Ma infatti è durata anni la loro campagna di preparazione.
0: Ma bravi comunque. Allora, poi parliamo di quanto siamo connessi. Anche accennavamo già ieri a questo argomento, però dicevano altri dati che hanno diffuso dall'Eurispes, che fotografa che siamo sempre connessi anche quando finiamo al lavoro. Il vero, e questo è considerato il vero tecnostress, perché il 77% dei nostri connazionali, insomma noi tutti, controlliamo continuamente lo smartphone. Negli ultimi 6 mesi quasi 7 intervistati su 10 hanno avvertito stress o affaticamento legati agli strumenti digitali. Abbiamo conquistato il lavoro da remoto, ma forse abbiamo perso il diritto di essere irreperibili. Qualche volta, insomma, dovremmo veramente staccare. C'è anche un rapporto con il digitale. Diffuso sempre con dati fatti da ricerche statistiche, il 65% degli italiani definisce almeno in parte problematico il proprio rapporto con la tecnologia, no? Mi viene da pensare tua madre che ti chiama per essere aiutata continuamente. Il 51% con...
2: No, mi avevi fatto sorridere perché è successo anche ieri, che poi quando crea casino mentre stiamo in videochiamata, senti delle botte al cellulare perché lei non è capace, quindi comincia a picchiarlo.
0: Ma questo coso che non funziona, e tu senti l'altra parte. Che poi non so se succede anche a voi, ultimamente molti, non dipende dall'età, hanno preso questa abitudine di fare chiamate in viva voce e anche in video.
2: In videochiamata, sì.
0: E quindi
2: per
0: senti,
2: me è bellissimo, però
0: senti, ma è passata Arenella, comincia a essere in viaggi di nozze,
2: però è bellissimo videochiamare adesso. Questa è una grande fortuna. Vabbè, ma perché riusciamo a raggiungere persone anche lontano
0: sì,
2: a vederle.
0: Per carità, i social, le telefonate, gli smartphone hanno accorciato le distanze, non c'è dubbio. E grande utilità, per carità, però a volte insomma la telefonata dovrebbe restare sempre riservata. Metti il telefono con gli auricolari se non vuoi tenere dalle orecchie e parlatevi, certo, per fatti vostri. Già è un sacrificio sentire chi parla qui davanti a te, figurati se devi sentire anche chi risponde là, cioè i fatti vostri anche, no, teneteli per voi, no? Non dico te e tua madre in generale.
2: Bravo,
0: però, insomma, lo dice il Galateo, vabbè. C'è una canzone nuova, quella di Ligabue, qualcosa per te.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Si intitola proprio così, Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Lady.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Se qualcuno dice ciao al semaforo, che stai sentendo? Che radio è? Kiss Kiss, ditelo al semaforo.
1: Kiss Kiss.
0: Mi raccomando, ragazzi, la mattina alle 5 alle 7 con i mattinieri, questo è importante da ricordare. Hai visto mai che qualcuno dice io tutte le mattine sento Kiss Kiss? E tu, ditelo stesso.
1: Certo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno alla Lady, come state?
0: Bene.
2: Anch'io ho ricominciato come voi questa settimana e ancora però devo ricordarmi come si fa, perché mi sono completamente dimenticato. Sono stato anche in vacanza 2 settimane e mi siete mancati e sono contento dai che vi ascolto ancora ogni mattina.
1: Oh.
2: Ragazzi, ottima giornata, animo. Davide da Fiorenzuola.
0: Grande Davide, vedi i nostri slogan pronti, anche l'ottima giornata.
1: Sì.
0: Benissimo, guarda, ti saluta anche un'altra persona.
3: Buongiorno mattinieri, Sabino da Canosa.
1: Ciao.
3: Ormai da 15 giorni si vendemmia e si continuerà ancora per 40 giorni. Voglio ringraziare alla Letti per avermi mischiato il raffreddore. Grazie Letti.
1: Ma prego.
0: Vai di vendemmia, che bello. Tu già stavi vedendo qualche festa del vino in giro, che ti piace trincare.
1: Mi piace assaggiare.
0: Vuole assaggiare, certo. Assaggiare il novello.
1: Degustare,
0: oppure,
1: come chiamo il termine adatto? Degustare.
0: Degustare, ma poi per quella cosa.
1: Certo, devi sputare.
0: Quando ne bevi tanto, sì,
1: no.
0: Perché c'è la. Vabbè, ma è brutto.
1: Dire ma non è brutto.
0: Si assaggia e poi si deposita, perché sennò ti ubriachi quando fai le degustazioni.
1: Per farlo,
0: certo, va bene. Allora, tra poco preparatevi, perché scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi e l'agenda dei mattinieri, il nostro calendario, dove scopriamo cosa ci ricorda questo 3 di settembre.
4: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
5: Animo!
4: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Ti penso raramente, la canzone di Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Scopriamo con il nostro oroscopo i tre segni zodiacali più fortunati di oggi. Buongiorno Laliti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, siamo pronti? Terza posizione. Pronta. Allora, partiamo dalla data, giovedì 3 settembre, terza posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno del Toro. L'universo oggi ha deciso di farvi un piccolo regalo. Lasciatevi guidare dall'istinto, perché una coincidenza apparentemente casuale si trasformerà in una bella svolta.
0: Però, seconda posizione per quale segno?
2: Per il segno dei Gemelli. Oggi sarete praticamente i protagonisti del vostro stesso film. Fascino alle stelle, intuizioni azzeccate e una sorprendente capacità di avere ragione anche quando non ce l'avrete.
0: Hai capito?
2: Certo.
0: Va bene. Prima posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno del Capricorno. La fortuna vi strizzerà l'occhio e per una volta anche il conto in banca potrebbe smettere di piangere. Giornata ideale per cogliere al volo un'occasione interessante.
0: I soldi, raga, controllate
2: tanti
0: il conto
2: soldi,
0: che ci sono.
2: Sì.
0: Va bene, allora facciamo un riepilogo, che i segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Toro, in seconda posizione il segno dei Gemelli e in prima posizione il segno del Capricorno.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Oggi 3 settembre, lo ricordiamo ancora una volta perché c'è da ricordare qualcosa e da celebrare in questa giornata, no? Ricordi e avvenimenti, compleanni, da cosa iniziamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno, San Gregorio Magno e Santa Febe.
0: Bene.
2: Che bel nome, mi piace Febe. Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1928 Alexander Fleming scopre la penicillina, rientrato nel suo...
0: Pene?
2: Penicillina, ho detto. Non ho detto pene.
0: Penicillina.
2: Ho detto penicillina. Hai sentito male?
0: Va bene. Ho sentito male.
2: Per forza. Certo. Non l'avrei mai chiamata così.
0: Vabbè,
2: comunque,
0: ascoltatori, ditemi se avete sentito anche voi. Tanto c'ho la registrazione, domani faccio come?
2: Penicillina.
0: Vedi che dici pene.
2: Penicillina, ma sei tu che senti male.
0: Penicillina, poi...
2: Non posso dire penicillina, come dici tu.
0: Vabbè.
2: Rientrato nel suo laboratorio dopo le vacanze, nota che una muffa ha impedito la crescita dei batteri in una piastra di coltura. L'osservazione aprirà la strada agli antibiotici e cambierà la medicina moderna.
0: Capito perché c'è via Fleming qua sotto?
2: Certo, la penicillina.
0: Niente, continuo a dirlo.
2: Ma come la dico male?
0: Vai che tardi.
2: Nel 1976 la sonda Viking 2
0: Viking,
2: della NASA atterra su Marte inviando nuove immagini e informazioni sulla superficie del pianeta rosso.
0: Data triste da ricordare
2: molto
0: oggi.
2: Molto triste, nel 1928 la mafia uccide il generale Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti Carraro, una delle pagine più buie del nostro paese.
0: Ha ricordato assolutamente la scomparsa del generale Dalla Chiesa. Poi
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1875 Ferdinand Porsche, ingegnere progettista automobilistico.
0: Il nome non mi è nuovo.
2: No, vero, neanche a me.
0: Porsche, va bene.
2: Compie 61 anni Charlie Sheen, noto attore statunitense. Auguri anche a Natalia Estrada, l'ex conduttrice e attrice, compie oggi 54 anni.
0: Lei si è voluta togliere dal mondo lo spettacolo, leggevo un'intervista, cioè, molti si chiedevano perché la bella Natalia Estrada, dopo aver vista nel Ciclone, dopo aver condotto tanti programmi TV, niente, si è ritirata. Poi
2: concludiamo con la storia della musica. In questa settimana del 1994 una canzone era in vetta alle classifiche resistendo da mesi al primo posto. 7 Seconds, che questo è facile, sì. Però ecco, aspetta,
0: Yusundur
2: e
0: Nenecer. Perché, scusa, è difficile, dai, è famosissimo.

0: paracadutisti Smiparozzo della Smipar, Scuola Militare Paracadutisti, 16ª Tigri Folgore. E ma tutti, quando c'era questa canzone, restavamo incantati. Grande,
1: ma
0: grande.
1: Io sono d'accordo, anch'io la ricordo, ma non è facile, però poi la pronuncia. Sì,
0: prova a dire "you son dure nene cherry".
1: Io son dure.
0: Io son dure.
1: E nene cherry.
0: Nene cherry.
1: Basta. Finiamola qua.
0: È bella così, ecco. La liti, ragazzi, è imbattibile. Va bene, dai, spero di aver acceso qualche ricordo anche a qualche commilitone che ha fatto il militare, sì, con me. Bei ricordi quando la leva era obbligatoria, pur non volendola fare, però conoscevi i fratelli poi lì sotto il militare. Va bene. Bon martedì.

0: di questo giovedì 3 di settembre, un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti,
1: buongiorno.
0: Saluto e un ringraziamento al nostro regista
2: e Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo sempre pronti e reattivi, ragazzi, come diciamo noi mattinieri, forza e
1: animo.
2: Che lo sai cantato?
0: Ogni tanto va cantato, va prolungato, capito? Perché insomma, se no reagiamo male.
2: Quindi tu puoi
0: male.
2: Cantare.
0: È difficile alzarsi a quest'ora del mattino, ci scrivono in tanti, sto rientrando dalle ferie, non ce la posso fare. Ma c'è chi è tornato giustamente di giovedì, come si fa a tornare il giovedì?
2: Per risparmiare e per non trovare traffico rientro.
0: Lei è una furbata, potendolo fare, perché no? Allora, preparatevi, tra poco c'è la raffica dei saluti, qui su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, ma intanto

0: Dai ragazzi, buongiorno, fatevi un applauso da soli se potete, dai dai dai, applauso finto ma sentito.
1: Certo.
0: Automotiviamoci. Bravo, il training autogeno, bravo, bravo. Oh raga, c'è giovedì, sono le 5 minuti del mattino, buongiorno da Max Poli, scusa tu sei per sapere?
1: La Leti.
0: Ma ti chiami proprio La Leti con sai, l'articolo davanti al nome.
1: E quindi? Cioè,
0: no, era per sapere.
1: Ah no, beh, se non ti piace.
2: Oh Max, sta Carmino.
0: Sono calmissimo ragazzi.
1: Come no? Con me non è mai calmo.
0: Allora, ritorniamo ai fatti d'attualità. Preparatevi perché tra poco c'è l'appello dei mattinieri da tutta Italia. Il vostro nome, la città, raccontateci in due battute di voi. E poi tirate fuori, se volete, lo slogan dei mattinieri. Animo, animo, solo quello devono tirar fuori. Vuoi ricordare il numero, scusa?
1: Ma perché stai ridendo? Io dico sì, comunque il numero è questo: 347-490-0042. Io non lo capisco ogni tanto.
0: No, capito? Sapete perché? Ridevo perché ho ascoltato un messaggio. Mi senti, senti?
2: No, vabbè, ma la lei gli piace degustare. Io preferisco trincarlo.
0: Il vino.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao.
2: Da Bologna.
0: Ciao, Giorgio.
1: Sì, vabbè, aspetta, quello che ho detto. No, ma perché si degusta in questa maniera? Cioè, la vera
0: ma lo saprà Giorgia, però lei dice preferisco bere, perché parlavamo di assaggiare il vino, è vero,
1: certo.
0: Quando vai a fare gli assaggi di vino non puoi berlo, se no è sciubriaco dopo 3 secondi, per assaggiarne tanti si assapora e poi si c'è il recipiente dove brutto dire sputarlo, ma credo è quello
1: come lo chiami?
0: Non lo so, vabbè, comunque assaggi un vino, un goccino, vai. E poi vai a assaggiare il successivo, se tu li butti giù tutti dopo 3 secondi.
1: Sì, dopo 3 bicchieri sei ubriaco.
0: Soprattutto mischiando e non salendo di gradazione, ma sali e scendi quando fai assaggi,
1: appunto.
0: Quindi rischi veramente. Allora, parliamo d'attualità, dai giornali, ecco, abbiamo già letto tutte le prime pagine, adesso diamo un'occhiata alle agenzie. Così come i giornali scrivono dello spettro, chiamato così, della minaccia russa, si allunga anche sull'Italia, lo dice il ministro degli esteri, il vicepremier Tajani, il vicepresidente del Consiglio, l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto non solo nel nostro paese ma anche in altri paesi europei, secondo il report. Ma insomma c'è chi prende le distanze, questo per quanto riguarda appunto anche l'Italia e l'Europa. Leggo qui che la NATO è in allerta per la guerra chiamata ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Sapete che c'è stato preso, è stato identificato un drone a Lipsia che non aveva nessuna bandiera, diciamo così, ma sembra che sia un drone russo, e da qui perché si chiedono c'è questo drone nell'aeroporto in Germania, quindi insomma da qui le acque agitate tra Russia e Europa. Poi ieri il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna e Emilia Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera, esulta l'ex governatore Zaia, dice una risposta doverosa. Poi ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino, perché l'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro Nordio per aver mandato gli ispettori, l'ANM, lo ricordiamo, il sindacato dei magistrati, quindi che l'ANM parla anche di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo. Andiamo su un'altra notizia: il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire, lo scorso anno la spesa sanitaria pubblica si è attestata al 6,2%. Leggo qui, questo lo dice Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla manovra. Il risultato, dice, è l'impoverimento delle famiglie fino alla rinuncia degli esami diagnostici, ma il governo dice non sono dati esatti, replica il governo che nega l'emergenza. Poi George Clooney attacca Trump alla mostra del cinema a Venezia, dove questa sera riceverà, dove ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale. Non nomina il presidente degli Stati Uniti, ma il riferimento è chiaro, dice non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci. A novembre ci sarà il voto di medio termine, sicuramente un momento per tirare le somme, ha detto Clooney. Poi lo sport, con l'Italia della pallavolo femminile che batte 3-1 la Svezia. Era partita male il match, era partito male perché l'Italia stava perdendo un 7-0, ma poi l'ha ribaltata vincendo 3-1 e adesso approda alle semifinali degli europei. In bocca al lupo alle azzurre. Per la Coppa Italia l'Udinese batte 2-1 il Venezia, il Sassuolo batte il Frosinone ai calci di rigore e affronterà la Juventus. Udinese-Venezia invece, l'Udinese battendo il Venezia giocherà con l'Atalanta, spero di ricordare bene. Va bene, queste notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Sono perso un po' stamattina, balzate tante notizie davanti, ma ce l'abbiamo fatta, dai, meno male che ci siete voi, tra poco.

0: ti stai bene? Ti saluta Pasquale.
1: Ciao Pasquale, come stai?
0: Occhio a Pasquale.
1: Che c'è? Occhio per te Pasquale, fammi capire.
0: No, ti volevo fare la lima simpatica.
1: No, no, no, basta con le tue rime.
0: Lasciamo stare. Ecco, metto la sigla, dai. Vai. Questa è Radio Kiss Kiss, tocca a voi.

0: come molti di voi probabilmente, sì, guardando le commedie all'italiana con Bombolo, Carnavale, con che ne so, Lino Banfi, tutti meravigliosi.
1: Pierino.
0: E allora c'è una scena di un film dove chiamano a Carnavale, Enzo Carnavale, bravissimo attore, con Bombolo facevano una coppia meravigliosa, dove
1: gli
0: dicono: giocati Archimede, alla prossima gara giocati Archimede, telefonata anonima, no? Lui dice: chi è Archimede? E poi c'è la risposta,
1: basta,
0: che non vi posso dire.
1: No, infatti.
0: Era uno scherzetto.
1: Si vanno a vedere il film, ecco, sì, non lo dire.
0: Andate a vedere il film, è divertentissimo. Viva le commedie all'italiana, quelle di un tempo, quelle belle, dove potevi dire quello che volevi.
2: Buongiorno mattinieri, Gabriele a Fiesole, in viaggio per l'Aquila per lavoro. Buona giornata a tutti voi e kiss a tutti.
3: Mattinieri, buongiorno. Francesco da Catania, rientro da una notte in console, ascolto voi, sono pronto per fermarmi a fare colazione barra cena con un buon arancino. Buona giornata.
1: Colazione barra cena, colazione come barra cena?
0: Sì, perché torna dal locale notturno, un po' come se avesse.
1: Quindi colazione barra pranzo, non cena, vabbè, però ormai la cena l'hai superata.
0: Vabbè, come se fosse cena per
4: ciao
0: voi.
4: Max, ciao Galetti, buongiorno a tutti i mattinieri. Stiamo partendo per 4 giorni di vacanza, siamo io e tutta la mia famiglia.
5: Ciao,
0: buongiorno. Chi
6: ciao Max, ciao Leti, sono Mau da Bergamo.
1: Ciao Mau.
6: Saluto tutti i mattinieri, sto andando verso il lavoro.
1: Sì.
6: E niente, io in carcere ci metterei il jeep. Quella persona, secondo me, doveva andare in galera. E vabbè, non capisco la scelta. Animo.
0: Dai, che ci fa sempre piacere quando commentate l'attualità.
1: Sì,
0: tra l'altro,
1: sì,
0: tra poco parliamo di un tema che secondo me accende parecchio, parecchio il confronto. Mai.
7: Buongiorno mattinieri, Pasquale da Benevento.
1: Ciao,
7: autista
1: Pasquale.
7: Direzione Maratea. Fa già caldo. Buona giornata a tutti. Kiss kiss.
8: Buongiorno mattinieri. Ciao Max, ciao Laleti. Sono Pietro da Cuneo, pasticcere. Animo.
9: Buongiorno mattinieri. Animo. Ciao Max, ciao Laleti. E niente, sono Giovanni, sempre da Carpi. Ho appena finito il mio turno di notte. Mamma mia che notte.
0: Dai.
9: E sarà anche una lunga mattinata, perché dovrò accompagnare l'amore della mia vita che inizia all'asilo e dovrò stare con lei 2-3 ore questa mattina, sperando di non addormentarmi e non svegliarmi. Animo!
0: Il famoso, come si dice, sai, ambientamento.
1: L'inserimento. Si chiama.
0: Porti,
1: sì,
0: la bimba al nido, poi c'è quel momento. Non c'ho la musica triste stamattina, non la trovo. Quella. Tan, tan, tan.
1: E basta.
0: Via mia. Non ti posso lasciare. Poi si divertiranno i bambini.
10: Buongiorno mattinieri.
1: Sì.
10: Buongiorno Max e buongiorno Leti.
1: Ciao.
10: Zio Adri dalla provincia di Torino. Direzione Brescia. Il mio super autotreno carico di cartongesso prospetta una giornata molto molto calda qui nelle nostre zone,
0: capito? La rete, no, poi vedrai tua figlia quando va al nido, pensavo quante influenze ti porta, mal dico,
1: me.
0: No, in genere dico,
1: io non ho figli.
11: Buongiorno mattinieri, buongiorno kiss kiss. Angelo da Sant'Agata di Puglia.
0: Ciao,
11: questa mattina primo turno non si affronta proprio.
12: Buongiorno, aiutatemi. Animo rientra al lavoro oggi dopo 20 giorni di ferie.
1: Non si può. Vero.
0: Ma vedi, anche lei torna di giovedì, ma com'è sta storia,
1: perché
0: ragazzi?
1: Perché si sono risparmiati il traffico.
0: Vabbè, no, perché c'erano giorni, se li sono consumati.
12: No, vabbè, ma la Leti.
0: La Leti sul vino è brava.
13: Buongiorno mattinieri di Kiss Kiss, stiamo tornando dal torneo di San Ciriaco a Buon Vicino. Buona giornata a tutti e buon torneo a noi.
0: Vai,
13: ciao a
0: ragazzi,
13: tutti.
0: Bocca
1: ciao.
0: Lupo.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Salvatore da Modena. Beh, anche oggi andiamo a produrre in ceramica, come tutti i giorni, dai, che oggi è giovedì. È ancora caldo purtroppo.
0: Fa caldo, ragazzi.
12: Buongiorno kiss kiss.
1: Ciao.
12: Buongiorno a tutti. È bellissimo risentirvi mattinieri. Mancavate.
0: Belli ragazzi che siete. Pronti? Tra poco c'è un argomento e vi coinvolgiamo.
15: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati

0: Chissà te che stai aspettando quell'appuntamento da tanto tempo e farai di tutto per sedurlo. Chissà te che insegni a tuo figlio l'importanza di prendersi cura delle cose a cui si tiene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss, kiss.
3: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati, in regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
2: Kiss, kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi è il momento su Radio Kiss Kiss di Poli e la polemica. Dici, vabbè, chi è sta?
1: Sono io e la polemica.
0: La polemica e la liti, Poli sono io, cioè, qua facciamo le polemiche e lei, cerchiamo di capire un po' da che parte state anche voi ascoltatori.
1: Certo.
0: No? Allora, c'è una notizia che riguarda l'occupazione, o meglio la disoccupazione giovanile, quella tra i 15 e i 24 anni, che è al 18,9%.
1: È salita.
0: E sì, allo stesso tempo molte imprese dichiarano di non riuscire a trovare però le persone di cui hanno bisogno, cioè le imprese cercano, ma il tasso di disoccupazione giovanile però, perché l'altro è salito, l'occupazione è aumentata,
1: sì,
0: sopra i 25 anni, però insomma 15-24, cioè a 15 anni devi lavorare, sì, dai 16 si può lavorare, però dicevo, detto questo, niente, non si riesce a trovare, far collimare, diciamo così,
1: sì,
0: la domanda e l'offerta, e quindi insomma è un bel problema. Leggevo i dati che insomma preoccupano anche.
1: Sì.
0: Nel secondo semestre del 2025 la difficoltà di reperimento di giovani lavoratori riguarda il 46% delle assunzioni previste. Fonti, dice Max, ma chi te li dà sti numeri? Istat e CNEL Unioncamere.
1: Sì. Non
0: significa, non significa che i giovani siano pigri o che debbano accettare qualunque condizione, attenzione, stipendi troppo bassi, per esempio. Lavoro nero, stage eterni e contratti senza garanzie sono problemi, questi reali, no?
1: Ok. Ma è finito, perché poi io sono una piccola cosa.
0: Ma esiste anche un'altra domanda più scomoda: aspettare da fermi il lavoro perfetto aiuta davvero a trovarlo?
1: Tu sai come la penso su questo discorso? Che secondo
0: me, dirlo agli ascoltatori, non dirlo.
1: Sì, che secondo me i giovani forse magari vogliono tutto e subito e dovrebbero muoversi. Però c'è un paradosso, che è la cosa, che è la domanda che veramente mi balena in testa.
0: Oh.
1: Tutti i genitori che sento, perché ne ho tanti di amici, o che anche i miei stessi genitori, quando era la vostra età io ho fatto la qualunque, qualsiasi lavoro, sono partito dal basso, mi sono fatto una carriera, le ho provate tutte. Però poi quando si parla del loro figlio, ma no, quello no, ma prendi poco, ma stai meglio che te ne stai a casa. Quindi questo è un grande paradosso.
0: Raccontano di loro che loro hanno fatto sacrifici da giovani, ma poi quando si tratta di un'offerta di lavoro a figlio, se non è adeguato, sono i genitori stessi a non voler mandare figli. Ho capito, vabbè.
1: Ma perché accade questo?
0: Tipo, una ragazza riceve una proposta di lavoro, contratto breve, stipendio grosso modesto, mansione non perfettamente anche coerente, no, col percorso di studi. Lei vorrebbe provare, però a casa le dicono: no, hai studiato tanto per fare quest'altra cosa e ne fai un'altra, questi soldi è meglio di no. Quindi la colpa
1: è meglio se resti a casa, capisci?
0: E anche dei genitori,
1: certo.
0: Colpa, attenzione, magari è giusto, lo lasciamo decidere anche un po' voi. Il ragionamento sembra sensato, perché accettare un lavoro sottopagato, perché uno dovrebbe farlo?
1: Ma lo abbiamo fatto tutti, però si parte dal basso.
0: Perché permettere alle aziende di sfruttare la necessità dei ragazzi? E c'è un'altra verità, insomma, ragazzi, c'è poco da fare, restando a casa non incontri nessuno, non impari niente, non scopri cosa fare. Non impari da nessuna parte, non ti crei altre opportunità. E allora,
1: anche perché al lavoro puoi conoscere persone, puoi cambiare lavoro, puoi fare esperienza, succedono cose. Domanda
0: agli ascoltatori: un giovane deve rifiutare un lavoro pagato poco e aspettare un'occasione all'altezza dei suoi studi, oppure è meglio cominciare, fare esperienze e cercare di migliorare mentre si lavora? E soprattutto, i genitori che dicono per quella cifra figlio mio resta a casa, stanno proteggendo i figli o stanno invece impedendo loro di crescere?
1: La seconda per me, però.
0: Qual è il vostro punto di vista? Messaggi al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Leggiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: li tengono in una campana di vetro, come dice Crepè, che il sociologo che racconta che oggi cresciamo i bimbi, i figli, anzi come piccoli Buddha anche in età adulta, troppo protettivi, non gli lasciamo scoprire il mondo, e questo lo facciamo anche col lavoro. Dice, vabbè, un genitore ha sofferto tanto sul lavoro, non vuole che soffra anche il figlio. Insomma, che a parte state, riguardo appunto l'argomento che è venuto fuori dai dati che leggevamo, che i giovani, se non hanno un'offerta adeguata, spesso e volentieri vengono fermati dai genitori stessi. Ma la gavetta, sì. La gavetta deve essere pagata. Sentite, per esempio, un giovane alla scuola.
1: È normale che un genitore faccia così. Ne ha subite tante. È stato usato, tanto sfruttato. Perché il proprio figlio deve essere sfruttato come è stato sfruttato lui?
0: Ciao Davide, ti salutiamo. Ti chiedo però, Davide, se vuoi mandare un altro messaggio, e quindi aspetti che il lavoro ti caschi addosso, oppure se non hai 2000 euro al mese non vai a lavorare pur non avendo avuto alcuna esperienza, o cosa? Cioè, qual è la ricetta al contrario? Se vuoi dircelo, ti ascoltiamo con piacere. Ida invece la pensa in modo diverso.
2: Io sono del parere, sì, della Leti. I genitori dovrebbero lasciare che i figli facciano le proprie esperienze ed evitare che la troppa protezione possa in qualche modo impedire loro di crescere. Va benissimo avere pochissimo, va benissimo però che in quel pochissimo loro si sperimentano come lavoratori. Vi abbraccio, buona giornata.
3: Un abbraccio.
0: Chissà te, da saluto. Chi mi dice, Max, manda i tuoi figli a lavorare a 4, li ho mandati, tutti e due fanno i camerieri,
3: ma
0: lavorano.
3: No, aspetta, hanno iniziato come bagnini, come in spiaggia.
0: Sì, come si chiama? Lo spiaggino.
3: Lo spiaggino, non so come lo chiamano. Hanno iniziato i tuoi figli.
0: Li ho mandati tutti e due, andate a lavorare, certo, assolutamente, mentre studiano all'università, e tutti e due lavorano, fanno i camerieri.
3: Adesso.
0: Tra l'altro lavorano fino a 16 ore al giorno, non vi dico lo stipendio perché altrimenti faccio denunciare il ristorante dove lavoro.
3: Infatti.
0: Però per farvi capire, ho detto fatelo, andate a lavorare, spaccatevi le ossa, cercate di capire quanto è duro guadagnare soldi. Per me questa è educazione, però ognuno educa i figli, certo, come vuole. Poi insomma, per carità, punti di vista, quindi vi aspettiamo. Qual è il vostro punto di vista? I genitori sono troppo protettivi? Perché c'è una disoccupazione giovanile 15-24 che sale, mentre quella successiva, l'occupazione è netto aumento? Però i giovani aspettano qualcosa, spesso e volentieri è colpa dei genitori. Ne stiamo parlando insieme. Ora canzone nuova, Fabri Fibra, I Pinguini.

0: genitori troppo protettivi con i figli sono i genitori a non mandare i giovanissimi al lavoro perché vorrebbero per loro una situazione diversa da quello che hanno vissuto sulla loro pelle. Insomma, ne parliamo tra poco. Intanto vogliamo ricordarvi di un appuntamento. C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo, il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1.
1: Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Sino a domenica 6 settembre in piazza Cambiaghi a Monza, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.
0: Ti dico qualche nome. Allora, vi dico: Alfa, Alvaro Soler, Arisa, Dolce Nera, Daddy Brock, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, Mark and Cremon, Nicolò Filippucci, Roy Paci, settembre e tanti altri.
1: L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati.
0: E allora prenotate subito su ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss. Attenzione, tra poco torniamo sull'argomento perché vi vedo scatenati tra pochissimo nei mattinieri.
2: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.

0: Mattinieri, buongiorno, la Leti ti saluta. Simona, che dice
1: ciao,
0: che
1: Simona.
0: Sei sempre antipatica.
1: Ma quando mai? Non è vero. È Max che lo dice, io non ci credo che te lo dica.
0: Vabbè,
1: tu.
0: Dai, dai, scherzo, ti prendo in giro. Allora, pronti? Abbiamo lanciato questo argomento, leggevamo dai fatti d'attualità di questi nuovi dati diffusi da Istat e CNEL Union Camere. Il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni al 18,9%. Nello stesso tempo molte imprese dichiarano di non riuscire a trovare giovani. Diceva, allora perché domande e offerta non si incontrano? Perché spesso e volentieri gli stipendi vengono considerati inadeguati, vengono appunto rifiutati delle occupazioni, dei posti di lavoro che insomma, non dai ragazzi ma addirittura dai genitori. Allora vi abbiamo chiesto, ma non saranno troppo protettivi questi genitori? Non è giusto che un giovane esca un po' da casa invece che aspettare il lavoro dei sogni? Perché parliamoci chiaro ragazzi, in un mondo ideale mi diplomo oppure mi laureo, esco e vado a lavorare a 2500 euro al mese, ma esiste questo mondo? Dice no, per cambiarlo dobbiamo rifiutarci tutti di lavorare.
1: Che
0: e
1: poi,
0: allora andiamo in rovina tutti.
1: Allora, che poi già i giovani sono svogliati, perché tu immagina, escono dal mondo comunque della scuola dove avevano tutto quanto pagato e devono trovarsi comunque lavoro per iniziare a guadagnare. Vabbè. Quindi già sono svogliati. In più se i genitori si mettono a dire, ma no, ma che vai a fare là, sono tante ore. E lì praticamente li uccidi.
0: Allora, cioè, mi faccio sentire Mario.
2: Kiss kiss, Mario da Napoli. Beh, per quanto riguarda la paga, il problema non è solo la paga, se è alto o basso. Io ad esempio, come altri papà, ho detto perché mia figlia deve essere sfruttata, non lo permetterò mai. Però oggi me ne pento, perché lei il valore dei soldi non ce l'ha.
0: Capito?
1: Vedi? Vedi?
0: Dice, ho sbagliato perché adesso non è il valore dei soldi.
3: Vai. Max, Lady, buongiorno, Angelo da Pino. Sì, Max, sono d'accordo con te, bisogna farli lavorare, i figli, ho due figli, appena compiono 16 anni li mando a lavorare. Giustamente ci dobbiamo poi adeguare al sistema, non è quello giusto.
0: Ma va anche combattuto il sistema, ci mancherebbe altro, però
1: certo.
0: Dico, siamo certi che non ci piace il lavoro proposto ai nostri figli e preferiamo mantenerli noi e dire stai sul divano papà tranquillo, ma figlio mio ti proteggo io, non voglio farti patire quello che ho patito io. Bellissimo, fantastico,
1: sì, sì.
0: Ma è la ricetta ideale?
1: No.
0: Una domanda che vi faccio.
4: Buongiorno ragazzi, allora mio figlio l'anno scorso, 18 anni, ha deciso di lasciare gli studi e è andato a lavorare per una famosa catena di fast food. Prima era uno che spendeva a manetta senza guardare il valore dei soldi.
0: Ora lo pesa.
4: Da quando ha iniziato a lavorare, anche pur per due soldini, ma ha capito che deve tirare. Quindi adesso si sa regolare con i soldini che ha.
0: È importante anche questa sua testimonianza, ma io quello che ricordo, per carità, noi non siamo un caso studio, quello che ricordo che è sempre stato così, pure in passato ci sottopagavano, almeno oggi ci sono un po' più controlli, sai, per esempio dopo tot giorni ho visto che i miei figli sono stati messi a posto, però prima stavi anni senza essere messo a posto, diciamo, nemmeno ti registravano, no? Però ricordo anch'io quando ho fatto le mie esperienze, sì, sono vecchio, sono per carità, però tutto quello che faccio oggi io lo devo proprio a quelle scelte. Se non avessi fatto le scelte di lavorare a zero, cioè ho fatto l'animatore a zero, la pari ragazzi, e oggi lavoro, sono un giornalista, guadagno bene, non mi posso lamentare perché ho fatto, ho sperimentato delle cose, ho cambiato 3000 lavori fino a quando non ho trovato la mia strada. Se resto lì e che faccio? Insomma, però sono punti di vista personali. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Leggiamo tra poco.
5: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Mamma no mamma, la canzone di Madame su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Disoccupazione giovanile, 15-24 anni in aumento, preoccupa, ma anche perché c'è tanta richiesta di giovani, ma insomma di richiesta e offerta non si incontrano, spesso e volentieri sono i genitori a far rifiutare le offerte di lavoro ai figli. Ci siamo chiesti perché, ci stiamo e vi state raccontando.
1: Per quanto riguarda il lavoro giovanile, volevo sapere a 15 anni chi è che va a lavorare? Dai 15 ai 24 che vuol dire? Magari da 18 a 24?
0: Cosa prevede la legge?
2: Allora, l'età minima per iniziare a lavorare è 16 anni.
0: Come dicevo prima.
2: Però a condizione di aver completato almeno 10 anni di istruzione obbligatoria.
0: Certo.
2: Quindi stiamo parlando elementari.
0: Perché 15-24? Perché? Perché però la fascia 15-24? Perché anche a 15 anni si può lavorare.
2: Allora, c'è un'eccezione a 15 anni. È possibile lavorare appunto a 15 anni solo con un contratto di apprendistato per la qualifica professionale.
0: Vabbè. Maura, pronto?
3: Bisogna fare esperienza soprattutto quando si è giovani. Sì, il lavoro fisso sì, però se non ti fa star bene bisogna cambiare. Esperienza di mio figlio, sono 5 anni, cioè 25 anni che lavora nella stessa ditta, non l'hanno mai voluto far andare via, lui si voleva sempre licenziare, gli hanno sempre offerto, è sempre rimasto, ma quest'anno ha preso la decisione di licenziarsi, andare a lavorare con suo padre che ha una ditta di autotrasporti.
0: Certo.
3: E ha lasciato il posto fisso.
0: Ha lasciato il posto fisso, capito? Pur dandogli l'aumento.
2: Certo.
0: Vabbè ragazzi, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, devo dire in tanti avete detto la vostra,
2: sì.
0: Ci dispiace non aver potuto sentire tutti, però ci torniamo magari domani nei mattinieri di Kiss Kiss, ricordate dalle 5 alle 7, tra poco invece Pippo e Adriana con il Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
2: Andrea Cimmino.
0: Perfetto, vi lasciamo con i Toto, Giorgi Porgi dal 1978 dai mattinieri Kiss Kiss.

0: Giorgi Poggi, la canzone dei Toto dal 1978.
1: Sono le 6.57, buongiorno, ci colleghiamo subito con la nostra redazione per tutte le news. Ci risentiamo tra pochissimo.
2: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Alta tensione tra Berlino e Mosca dopo le accuse della Germania alla Russia per gli attacchi con droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Come rappresaglia, il governo tedesco ha chiuso il consolato di Bonn e l'istituto di cultura russa della capitale. Il Cremlino respinge ogni addebito e promette una risposta. Gli investigatori hanno intanto identificato due sospettati. Entrambi avrebbero legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con doppio passaporto. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano ma senza transitare mai per il nostro paese. L'episodio, unito a sospetti atti di sabotaggio in Danimarca e all'esplosione di ieri alla stazione ferroviaria di Augusta, ha spinto l'Unione Europea e la NATO a fare maggiore pressione su Mosca, riaprendo a Bruxelles il dibattito su una stretta ai visti turistici per russi e bielorussi. E intanto in Ucraina, per l'ottavo giorno consecutivo, si registrano attacchi russi a Kiev. Anche nelle ultime ore un massiccio invio di droni sulla capitale è stato in buona parte intercettato dalla contraerea. Stati Uniti-Iran, diplomazia congelata, mentre Donald

0: tante persone, sai come abbozzano? Dicendo, vabbè, tanto o Francesca o Roberta è la stessa cosa.
1: Però questa è l'educazione.
0: Non bisogna sbagliare.
1: Ed odio. Una cosa che facciamo soprattutto noi italiani.
0: È vero, sì.
1: Perché prestiamo poca attenzione alle persone, soprattutto quelle appena conosciute. Dovremmo imparare dagli inglesi.
0: Ecco,
1: lo sai
0: sì.
1: Che gli inglesi in questo sono attentissimi?
0: Non sbagliano mai.
1: Ma non perché sono biologicamente superiori dal punto di vista della memoria, ma perché quando si presentano a te, per esempio, facciamo un esempio: nice to meet you, Pippo.
0: You're welcome.
1: Loro sì. Ripetono, se tu gli dici mi chiamo Pippo, my name is Pippo, loro subito ti dicono nice to meet you Pippo. Ripetere il nome è una strategia linguistica.
0: È una strategia per ricordarlo. Esattamente.
1: E quindi ti ricordi subito qual
0: invece
1: è il
0: da
1: nome.
0: Noi funziona, ciao piacere, sono Francesca, piacere, ciao Cesare. Poi ti giri dall'altra parte e... come si chiama Guest? Non mi ricordo. Cioè, puntualmente, non mi ricordo un nome Guest. Poi a volte ti trovi in delle difficoltà perché magari devi dire il nome.
1: Ma tu magari non hai registrato proprio il nome di quella persona perché o stai pensando ad altro o stai pensando a come fare una buona impressione, a cosa devi dire subito dopo.
0: Quante persone hai nella vita? Io avevo mia madre che abbozzava, cioè sui nomi proprio, mia madre era, non lo so, arrivavi tu a casa, è venuta Francesca. E dico, dicevo, ma si chiama Adriana? Non si chiama... Vabbè, Francesca, Adriana.
1: Cioè, nel senso, fa lo stesso.
0: Non cambia niente, quante polemiche inutili, mi diceva. E poi ho un caro amico che si chiama Michele che ha lo stesso problema. Non ne azzecca una manco.
1: Caro Michele, ho scoperto
0: Anna
1: che
0: Chiara
1: sbaglia addirittura
0: è diventata...
1: il mio nome.
0: Luana, Roberta, ogni volta
1: cioè,
0: sì.
1: Cioè, va improvvisazione. Però può essere a volte anche molto offensivo. Cioè, se una persona che tu ritieni comunque in qualche modo importante sbaglia il tuo nome, ti offendi, è vero o no?
0: Io mi offendo.
1: Tu? Sì, sì. Io non fai test.
0: Perché?
1: Tu non fai test.
0: Perché non faccio? Cioè, sono permaloso.
1: Perché dire, sei particolarmente
0: vuoi dire che sono
1: permaloso? Però, per esempio, ieri mi
0: ma
1: hai detto.
0: Ma quando mai?
1: Ieri mi hai detto.
0: Ma
1: che
0: stateci, ma...
1: il tuo amico Michele, che io conosco da svariatissimi anni, sbaglia il mio nome. Io ci sono rimasta male. Ho detto, ma come? Ancora sbaglia il mio nome?
0: Sì, ma sbaglia i nomi pure della moglie tra poco. Cioè, sbaglia tutti i nomi. Ma scusami, a casa tua non hai nessuno che sbaglia nomi?
1: Sì, vabbè, mia madre si confonde tra me e mia sorella, Adriana, Antonella, Alessandro. Cioè,
0: no, non tra voi. Non sbaglia i nomi delle altre persone, tuo padre, a casa tua sorella non sbaglia
1: al
0: mai i nomi.
1: Al momento ancora
0: no,
1: non mi
0: non
1: è capitato di rintracciare
0: cioè, chi dà
1: questa
0: poca
1: cosa.
0: Poca importanza a questa cosa.
1: Se dai poca importanza ad una persona, succede che sbagli
0: no,
1: il nome.
0: No, a questa cosa del nome, non alla persona.
1: E appartiene un po' all'importanza che dai a una persona, a meno che tu questa persona non la conosci bene e quindi vabbè, ci sta. Allora, sbagliate i nomi delle persone, soprattutto quando le conoscete in quel momento, cioè le persone appena conosciute. Ci avete mai fatto caso che poi vi trovate in imbarazzo perché se la conversazione va avanti e non ricordate il nome del vostro interlocutore, questa cosa vi crea un po' di disagio. Scriveteci oppure mandateci i vostri messaggi vocali al 347 490 0042. Abbiamo anche un metodo che il primo ci viene dagli inglesi, ci viene offerto dagli inglesi, cioè quello di ripetere immediatamente il loro nome, ma anche quello di associare per esempio il nome a qualcosa. Tipo Riccardo, qua ci dicono alla ricchezza.
0: Ah sì, vedi?
1: Cioè questo giochino mentale ci aiuterebbe a capire subito e non sbagliare il nome della persona.
0: Ma no,
1: vabbè.
0: Ci sono mille sfaccettature nei nostri riguardi anche su cui le persone a volte sbagliano. Poi c'hai il nome d'arte, poi devono chiamare. Esatto, già hai un nome tuo, poi c'hai il nome, se non ricordai il nome d'arte, poi ti dicono perché a Napoli ti conoscono e a Roma no, è anche un'altra cosa che ti fa innervosire.
1: Per esempio Pippo, il tuo nome d'arte viene molto molto spesso sbagliato.
0: Sbagliato, sì, a voglia. Pippo Pene mi hanno chiamato e non sto scherzando.
1: No, ma anche Pino.
0: In un'intervista a Sanremo una conduttrice catanese che ancora conosco bene, abbiamo una delle voci più belle d'Italia e con noi Pippo Pene.
1: Ecco.
0: Io l'ho fermata e poi mi hanno chiamato Pippo Pera.
1: Franco, allora, questo è il cognome.
0: Franco Pepe.
1: Poi da Pippo a Franco, allora, da Pippo a Pino, ci
0: a Pino,
1: sta, ci
0: sì,
1: stare.
0: Sì, Carmine pure.
1: Anche,
0: Carmine, ma Carmine di che? Vabbè, comunque, Filippo, ma quanti ne vuoi? Ma... Allora, chi è che sbaglia i vostri nomi? Fateci sapere, 347-490-0042. Noi intanto andiamo sotto la doccia, messaggi audio, grazie.

0: dell'interpretazione meravigliosa che Angelina Mango ha fatto insieme, diciamo, alla voce di suo padre in quel del Festival di Sanremo, nella serata dei duetti di qualche anno fa, di questa canzone, La Rondine, bellissima, che abbiamo ascoltato cantata sotto la doccia da un nostro ascoltatore.
1: Ed era un pezzo ovviamente del 2002. Ricordate sempre che la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Abbiamo Giacomo al telefono. Ciao Giacomo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno a Giacomo da Segrate, giusto?
2: Da Segrate, sì, ma in realtà io sono di Caserta, abito ad Aleppo, un po' in giro, non so nemmeno io di dove sono. Ecco.
0: Di dove sei?
2: Però
0: va
2: bene. Adesso abito a Segrate.
0: E poi abbiamo Laura da Perugia. Buongiorno Laura.
3: Ciao Laura. Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Giacomo, diamo spazio a Laura al volo e poi veniamo da te.
2: Certo.
0: Allora, Laura, chi è che sbaglia i nomi da te?
3: Ah, io, assolutamente io. Mio marito si ricorda tutti i nomi, io non mi ricordo.
0: E sbagli i nomi? Un...
3: ma li sbagli, ma poi magari vedo la persona, dico ma magari mi può star bene Marco, e lo chiamo Marco, ma magari però è successo che si chiama Giuseppe.
1: Ma ti è mai capitato che qualcuno però si fosse sentito offeso?
3: Allora, che ricordo più una risata che offeso, più una risata. Io mi ricordo che questa cosa però ce l'ho sempre avuta. Io e mia sorella, anche quando andavamo in discoteca e magari vedevamo nuove persone, gli davamo un nome.
0: Io
3: mi ricordo una ragazza, che poi ci siamo diventate amiche, la chiamavamo Carlotta, ci piaceva questa Carlotta.
0: E invece si chiamava?
3: Giulia.
0: Giulia.
3: Sì. E noi ti dicevamo si chiama Carlotta, da lì è venuto il soprannome, ancora la chiamano Carlotta.
0: La chiamano Carlotta. Senti, l'ultimo nome che hai sbagliato, Laura?
3: Allora, dunque, vediamo un po', pensiamo. Ma mi capita spesso,
1: Ti capita anche quando conosci una persona? Di sbagliare immediatamente il nome o comunque di non ricordarlo?
3: Allora, io già so che non lo ricordo questo nome, quindi evito proprio di chiamarlo, proprio evito. E poi sì,
0: l'errore più grande si fa
3: a un nome che già conosco, in modo così mi ricordo che si chiamava tipo Manuele, che si chiama mio figlio, allora penso, ecco, si chiama come mio figlio, assolto i nomi alle persone.
0: L'errore più grande si fa quando si incontrano le persone, che non ti ricordi il nome e dici ciao carissima.
1: E noi qui ovviamo dicendo ciao caro, ciao carissima, ciao tesoro.
0: Ma credo anche
1: ciao
0: loro,
1: bella,
0: anche tu,
1: anche
0: è vero?
1: Voi.
3: Sì, anch'io lo faccio.
0: Lo fa anche
3: dico,
0: lei.
3: Ciao, mi faccio ciao cara, ciao.
0: Ciao cara. Grazie Laura, grazie cara.
3: Un bacione.
0: Carissima.
3: Fantastici.
0: Grazie.
1: Chissà te, se ciao, ci sei sempre.
3: Carissimi, ciao fantastici.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, chissà te.
0: Allora, carissimo Giacomo, come stai?
2: Bene, grazie, grazie. Bene. È un piacere parlare con voi.
0: Tu sbagli i nomi, Giacomo?
2: Allora, mi capita spesso di sbagliare nomi. E diciamo che ho un metodo un po' simile a quello che avete detto. Provo ad associare delle persone nuove che conosco con persone che già conosco. Ad esempio Fabio, il mio testimone di nozze, lo associo. Il problema però è che quando inizio a invertire, cioè non associo più correttamente il nome alla persona giusta, magari capita che conosco un gruppo di persone.
0: È lì che fai una bella figura di me, cioè perché...
2: Esatto, bravi, sì, è proprio lì.
0: E il tuo nome chi lo sbaglia invece in genere? Chi è che sbaglia?
2: Allora, sicuramente mio padre confonde, come Adriana diceva, con mio fratello.
1: Tra fratelli, sì.
2: Infatti io mi giro anche... Con il nome di mio fratello Marco. Oppure mi è capitato, prima lavoravo a Brindisi e c'era un signore che aveva il mio stesso cognome, allora tutti mi chiamavano Claudio e adesso se mi chiami Claudio io mi giro lo stesso, perché per 10 anni mi hanno chiamato Claudio nel contesto lavorativo, pur sapendo che mi chiamo Giacomo.
0: Quindi hai il nome d'arte pure tu, hai il nome d'arte pure tu.
2: Sì.
0: A me invece però... tutti mi chiedono sempre come ti devo chiamare, Pippo o Cesare? Sempre, è la domanda che mi fanno tutti. Ieri lì,
1: le persone appena conosciute immagino che te lo chiedano.
0: Ieri lì sul set mi chiedevano tutti: scusa, ma come ti devo chiamare, Pippo o Cesare? Tutti me lo chiedevano.
1: E tu cosa hai risposto?
0: Ma come ti viene?
2: Ecco, la differenza è che io non faccio un mestiere come il vostro, però il nome d'arte, dai,
0: esattamente.
1: Giacomo, noi ti ringraziamo, seguici
2: grazie
1: sempre,
2: a voi,
1: ok, ascoltaci sempre.
2: Grazie, kiss kiss a tutti.
0: Ti auguriamo una bella giornata. Ciao, kiss kiss.
2: Buona giornata a voi, ciao.
4: Ciao, ciao. Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno.
4: Argomento a me molto vicino perché io mi chiamo Maria Paola.
0: Figurati.
4: E mi chiamano tutti Anna Paola. E la cosa che mi fa impazzire più di tutte è quando me lo scrivono nelle mail, cioè loro nelle mail vedono che stanno scrivendo a Maria Paola, ciò nonostante mi scrivono ciao Anna Paola.
0: Ah, vedi?
4: Ma tutto a posto?
0: Ciao, io confondo tantissimo, per esempio, Giancarlo e Gianfranco. Non mi ricordo mai se una persona, a meno che non è proprio Giancarlo, il suo caro amico, però in generale su tutte le persone.
1: In questo nome composto sbagli.
0: Per esempio il compagno nostro a Luisella che si chiama Gianfranco, io spesso dico salutami Giancarlo.
1: Giancarlo.
0: E anche il compagno della Iovinella che si chiama
1: Gianfranco.
0: Gianfranco, credo.
1: Non so, mi fai una domanda
0: Credo di averlo chiamato più volte Giancarlo.
1: Vedi,
0: si sbaglia.
1: Dobbiamo prestare più attenzione.
0: I nomi composti diventano più faticosi da ricordare.
1: Anna Chiara, immagino quante persone sbagliano il suo nome. Tra Maria Chiara, Anna Paola.
0: Maria Chiara è troppo ridere.
1: Poi ci sono dei nomi che si prestano particolarmente all'errore. Allora, grazie a tutti quelli che stanno interagendo con noi. Intanto arriva un pezzo bellissimo che è di Siena Spyro, si chiama Material Lover.

0: Chissà a te che sei sempre il primo invitato alle feste, perché con te si divertono tutti. Chissà a te che giorno dopo giorno studi per l'esame più difficile, ma sai che ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Ecco al servizio Todis. Volè potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.

0: parlare d'amore.
1: È proprio carina questa canzone di Saif, intanto a parlare d'amore. Questa è Radio Kiss Kiss, ancora buongiorno dal Pippo Pelo Show che vi regala i gadget ogni giorno a quest'ora. Oh,
2: sì,
1: giù di lì,
2: sì, sì.
1: Regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss
2: attraverso i nostri momenti gioco. No, non spoilerare perché il pacco gadget è sempre a sorpresa.
1: È a sorpresa.
2: Quindi
1: sì,
2: non
1: sì,
2: sappiamo
1: sì,
2: cosa c'è, ci sia dentro, non conosciamo il contenuto, però questo è il momento giusto per regalarvelo, per recapitarvelo direttamente a casa. Sentiamo di chi è la voce. No, sentiamo prima la voce misteriosa, sì. E poi voi dovete
1: indovinare. Il primo che indovina porta a casa il pacco gadget. Prego.
2: Sentiamo.
3: Sì, sì. Potrebbe anche fare.
1: Ecco. Allora.
2: Allora, di chi è la voce misteriosa? A quale personaggio appartiene?
1: Appartiene. Allora, è una donna, si capisce. Solo quello per il momento.
2: Indizi.
1: Possiamo dire solo
2: sì,
1: questo.
2: Sì.
1: 347-490-0042. Di chi è questa voce? Chi ce lo
2: io
1: dice?
2: Io però posso dire che darei un doppio pacco gadget a chi indovina senza indizi?
1: Sì.
2: Devo dirla questa cosa, perché poi con gli indizi diventa molto più facile.
1: Allora, mandate messaggi audio 347-490-0042. Stanno arrivando già tanti messaggi. Vediamo, prego.
3: Sì, sì. Si potrebbe anche fare.
2: Ok, a chi appartiene questa voce?
1: Di chi è questa voce?
2: I vostri messaggi vocali o anche messaggi di testo, va bene? Allora, preferiamo i vocali, così li facciamo sentire a raffica.
1: Si potrebbe anche fare, dice, se ho capito bene, giusto? 347-490-0042, a chi andrà il nostro pacco gadget? Sarà una bella sorpresa, la scopriremo tra poco.

0: Allora, di chi è la voce misteriosa che stiamo ascoltando questa mattina? Adesso dovrà venire fuori il vincitore o la vincitrice al 347-490-0042. Inviate i vostri messaggi per portare a casa il pacco gadget. Sentiamo un attimo la voce.
1: Andrea. Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me la voce misteriosa appartiene a Mara Venier.
0: Non è Mara Venier. Sentiamo la voce al volo, così diamo un primo indizio. Prego.
2: Sì, potrebbe anche fare.
0: Allora, okay. Attenzione, appartiene al mondo dello spettacolo, ma non è un artista.
3: In che senso, scusa?
0: Nel senso che appartiene al mondo dello spettacolo, non è che tutti quelli che appartengono al mondo dello spettacolo sono artisti. Vabbè, andiamo avanti. Allora.
3: Non capisco l'indizio, però comunque.
4: Ragazzi, buongiorno. Chi a tutti. Secondo me la voce misteriosa è di Emma Marrone.
0: Emma Marrone, no.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Davide Giulio da Barletta.
0: Ciao Davide Giulio.
5: Secondo noi è Paola Cortellesi.
0: Paola Cortellesi.
6: La voce di Giorgia, Barbara da Bernareccia.
0: Eh beh, Giorgia è un artista con la A maiuscola.
3: Una grande artista. Pippo, non sono d'accordo con l'indizio che hai dato.
0: La persona che parla in questo messaggio, in quest'audio, posso dare un altro piccolo, questo è piccolissimo, sta sempre in mezzo, insomma, nelle cose, però non è particolarmente talentuosa. Sentiamo, prego.
7: Ciao Kiss, buongiorno. Secondo me la voce è di Giulia Michelini.
3: No, non è la voce di Giulia. Pippo, non stai dando indizi.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Chi a tutti. Per me è Claudia Gerini.
0: Claudia Gerini è abbastanza talentuosa, è una bravissima
3: attrice.
0: Non è
3: la voce di Claudia Gerini.
0: Ho detto non è proprio chissà che talento.
3: Ancora?
0: No.
3: Sentiamo.
9: Giulia Michelini.
0: Non c'è, è la stessa cosa. Chi è il personaggio?
3: Allora, sentiamo.
9: È la voce di Alessia Marcuzzi.
0: Ma non è Alessia Marcuzzi. Ho dato un indizio.
3: Sono messaggi precedenti ai tuoi indizi.
0: Andiamo avanti.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Per me è Ambra Angiolini.
0: Ambra Angiolini, ragazzi, non può essere.
3: Lui la ama Ambra Angiolini.
0: Certo che la ama.
3: Esatto.
0: L'ho sentita in questi giorni. Allora andiamo avanti. Poi chi?
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonella da Prato. Per me potrebbe essere Paola Cortellesi.
0: Non è Paola Cortellesi.
3: Abbiamo già detto prima, non è Paola Cortellesi.
0: Allora un altro indizio.
12: Ciao, Sonia di Castiglione del Lago.
3: Ciao.
12: Secondo me è Claudia Gerini.
0: Non è Claudia Gerini. 347-490-0042. Un altro indizio. Mediamente non veste benissimo. Andiamo avanti.
3: Ancora?
13: Buongiorno Adriana. Sono Annie da Taranto. Per me è Pirna Risi.
3: No.
0: Ma perché tu la conosci il personaggio?
3: Non ero io che ho detto la frase lingua madre. Sentiamo, non è carino. Vai.
14: Valeria Marini.
0: No, non è Valeria Marini.
3: Avevamo pensato di inserire Valeria Marini, però ha una voce troppo riconoscibile.
0: Abbiamo inserito un altro personaggio che non è riconoscibile, perché andiamo avanti.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Camillo da Siciliano degli Alcurni.
0: Sì.
15: Per me e la mia collega è la voce di Lorella Cuccarini.
0: Non è Lorella Cuccarini. Ma insomma, questi gadget a chi li dobbiamo dare?
3: Ma posso dire, stavo dando un'occhiata ai messaggi di testo e molti hanno indovinato.
0: Qualcuno ha indovinato. Esattamente.
16: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me la voce misteriosa è di Alba Parietti.
0: Non è Alba Parietti. Attenzione.
3: Dai che regaliamo i gadget.
17: Vincenzo da Rogino Gradina, per me è la Perego.
0: Allora, prima di indovinare vi do un riassunto degli indizi. Allora abbiamo detto fa parte del mondo dello spettacolo, ma non se ne capisce il perché. Non ha un ruolo ben definito. Poi lavora diciamo tutti i giorni, ma non è un talento. Non veste benissimo. Chi è il personaggio in questione?
18: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Angela da Carbonia. E secondo me la voce di Adriana.
0: Sì!
18: Un bacio.
0: Brava!
3: Mi hai salvato. indovinato, perché io devo fare una cosa adesso durante la pubblicità. Beh, quindi avevo fretta di fare delle cose.
0: Hai indovinato sugli indizi, hai visto?
3: Hai indovinato sugli indizi.
0: Brava.
3: Non so se premiarla oppure no a questo punto. Però il regolamento è questo.
0: La voce di Adriana, di Adriana Petro.
3: Sentiamo, sentiamo. Ho cercato di cambiarla.
0: Si capiva chiaramente che era la tua voce. Dai, allora vai, senti.
14: Buongiorno Radio Kiss, sono Giovanna da Sorrento e penso che sia Adriana.
0: Hai pensato benissimo, grazie Giovanna.
3: Grazie agli indizi, siete delle carissime persone, grazie mille a tutti.
0: Dopo i miei indizi hanno indovinato
3: tutti. No, volevamo far sentire la voce però.
0: La mia, la voce di Adriana.
2: È questa. Potrebbe anche fare.
3: Ho cercato di tenerla più bassa.
0: Non è stata camuffata ed era la sua voce. Grazie.
3: Va bene, grazie a tutti.
19: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
20: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
21: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
20: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
19: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
21: Kiss Kiss. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
22: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
23: Back to cool, Teddy. Un mondo di idee.
24: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
25: La spesa intelligente.

0: Everybody get up and dance. Adriana, ti sei alzata e stai ballando?
1: Bello questo pezzo, ci piace molto, si chiama Danzeteria. Allora, prima abbiamo parlato, Pippo, del fatto che la famiglia più diffusa è quella, ai noi, composta da una sola persona. Ma
0: è
1: di
0: vero.
1: Contro, gli scienziati, gli psicologi ci fanno sapere che invece pranzare o cenare o in qualche modo mangiare con qualcuno aumenterebbe i livelli di serotonina nel nostro cervello, cioè aiuterebbe il nostro umore. Quindi bisognerebbe sempre cercare di pranzare o cenare con qualcuno.
0: Con qualcuno, con una palamita accanto, diciamo.
1: A te capita spesso di pranzare comunque da solo o di cenare da solo?
0: Non spessissimo.
1: Non spessissimo.
0: In genere, se voglio compagnia la trovo, se voglio stare da solo sto da solo. Compagnia intendo, vado a mangiare da mio fratello.
1: Vai a mangiare a casa di qualcuno,
0: poi vado al ristorante. Vado al ristorante con amici, no, in genere.
1: Diciamo
0: quando voglio stare da solo, sto mangio da solo.
1: Diciamo che chi lavora tutto il giorno, anche 8 ore al giorno, probabilmente farà la pausa pranzo o in ufficio o al lavoro, o avrà pochissimo tempo per recarsi a casa o per uscire fuori e mangiare. Quindi solitamente si mangia spesso a pranzo da soli, per poi consumare la cena in compagnia di qualche familiare, qualche parente.
0: Lavoratori, diciamo, a pranzo pranzano da soli.
1: Portano la schiscetta magari da casa.
0: Chi porta la schiscetta, ma anche chi va al ristorante. Vedi spesso e volentieri nei ristoranti, nelle città, ai tavoli, vedi persone che sono sole, che vanno. Anche perché, diciamo, magari se siamo noi quattro, no? Anna Chiara vuole mangiare leggero, quindi dice: no, non vengo al ristorante. Tu te ne vai, quell'altro va là, io dico: vabbè, vado al ristorante. Qual è il problema?
1: No, nessuno. Però diciamo che.
0: No, qual è il problema di stare da soli? Nel senso che non è la solitudine là, è.
1: È un fatto di esigenza, di necessità. La domanda che vi facciamo è: ma voi con chi pranzate o con chi cenate? Perché molto spesso, lo ripetiamo, si pranza magari da soli o al volo e si tende a cenare tutti insieme. Le famiglie tradizionali di un tempo, lo sai, no? Ci tenevano particolarmente.
0: Voglia.
1: Il pranzo insieme.
0: È una domanda
1: anche
0: che faccio
1: la cena.
0: Spesso, sai, ai miei amici, dico: ma tu mangi con i tuoi figli? Pranzate? No, non più.
1: A volte mi dispiace
0: non
1: perché.
0: Non c'è più perché.
1: Non succede neanche.
0: Una è a dieta, un altro non mangia certe cose.
1: Oppure ci sono orari molto diversi.
0: Oppure vai in palestra ora di pranzo.
1: O anche di sera.
0: Sì, sì, no. A casa mia.
1: Di sera.
0: Fin quando eravamo a casa tutti all'1:30 precisa
1: anche a casa
0: tavola.
1: Mia. Perché la mamma cucinava, il papà tornava da lavoro, tutti riuniti, ne tornavamo da scuola e ci si aspettava l'un l'altro.
0: È vero.
1: Guai a mangiare da soli o a iniziare ad anticipare il pranzo.
0: Sì, a spuzzuliare. Peppino era il re della spuzzuliata. La spuzzuliata era prendere un pezzo di pane, intingerlo nel sugo della pasta. Oppure
1: quello succedeva la domenica.
0: Succedeva anche la domenica.
1: Sì,
0: mio fratello Gianni è tuttora il re.
1: Sì.
0: E lui non riesce proprio
1: anch'io
0: ad aspettare.
1: E poi
0: non
1: io sono la campionessa.
0: Deve andare lì, deve essere sempre il primo a cominciare a mangiare. Ed è fastidioso.
1: Mia sorella uguale.
0: È roba fastidiosa.
1: Cioè, quando tu ti stai per sedere a tavola, lei ha già sporcato tutto il suo reparto.
0: Esattamente.
1: Tutta la sua parte e ha già finito di mangiare.
0: È vero.
1: E poi non mangia più niente. Dice: no, vabbè, ma io non ho spiluccato. No, non è vero, non avevo fame. Una cosa veramente fastidiosa. Quindi abitudini varie anche che si tengono a tavola quando è il momento del pranzo o della cena.
0: Voi mangiate insieme, cioè voi intendo gli ascoltatori.
1: Sì, con chi pranzate, con chi cenate, oppure se pranzate da soli e cenate insieme.
0: Ognuno per cacchi propri, diciamo anche, no?
1: Succede nel weekend. Magari la domenica uno si impegna e decide di mangiare
0: domenica,
1: finalmente insieme.
0: Secondo me la domenica succede ancora in tante case.
1: Sì,
0: si vanno a trovare i genitori, si va dal fratello, dalla sorella. E lì devi essere un po' più educato, cioè nel senso che devi sederti a tavola, perché puoi stare lì per conto tuo.
1: No. Dai, al 347-490-0042. Ci raccontate un po' come sono le vostre abitudini a tavola, pranzo, a cena o comunque nel weekend.
2: Ogni mattina è una storia nuova

0: Rossino.
1: Ma quante signore sulle sedie ho visto quest'estate in Puglia?
0: Nel Salento?
1: Nel Salento.
0: Eh beh, cioè la canzone è molto anche salentina.
1: Ho fatto
0: no?
1: un po' di foto alle signore sulle sedie, ma devo dire è una scena che mi fa particolarmente tenerezza, molto, molto
0: devo
1: bella.
0: Devo dire che la nostra cara amica Malika Ayan ama fare le foto ai signori, alle signore in posizioni tipo sedia nel paese, ogni tanto
1: sì,
0: le pubblica.
1: Sì, sì, sì. Allora, poesia proprio.
0: Veniamo a noi. Claudia da Montecatini, siamo in Toscana. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta su Radio Kiss Kiss, piacere di conoscerti. E Claudia, tu, stiamo parlando appunto dell'ora pranzo, dell'ora colazione, l'ora cena, in genere con chi la trascorri?
2: Pranzo e cena con il mio fidanzato, ormai conviviamo da siamo freschi freschi da un mesetto.
0: Da un mesetto, ma pranzo. Perché non lavorate fuori, diciamo, avete la possibilità di stare insieme a pranzo?
2: No, no, pranzo lo faccio con i miei colleghi a lavoro in ufficio.
0: Ok.
1: Invece allora, la colazione e la cena la fate
2: che
1: insieme.
2: Faccio a casa, esatto.
1: È vero, non l'avevamo detto, la colazione solitamente si tende a farla insieme, magari prima di uscire di casa. Quando ci si ritaglia un po' di tempo.
0: Sì, per un mese
2: sì,
0: ancora sì.
2: Quando io arrivo, ho fatto colazione, lui forse si fa vedere, perché gli uomini hanno i suoi tempi, lo sapete bene.
0: Ho capito. Senti, ma tu invece preferiresti da sola?
2: A pranzo?
1: Il pranzo?
2: Alle volte sì. Sì, alle volte sì.
0: E invece sei costretta ad andare coi colleghi perché ti sembra brutto, non sembra carino.
2: Costretta no, però c'è la comodità della cucina, del microonde, del tavolino. Se devi mangiare davanti al computer è più scomodo.
0: Sì, è un po' triste, no?
2: Qualche volta dovresti tapparti le orecchie.
0: Ci sono i lamentosi, ci sono quelli che non gli va mai bene niente, giusto?
2: Sì, e magari ma cosa mangi? Anche oggi mangi questo.
1: Hai toccato un tasto dolente. Cioè quando vogliono commentare il tuo pranzo o la scelta, diciamo, se è al ristorante, del tuo pranzo, di cosa mangi.
0: Quando a me vogliono dire ma quanta parmigiana di melanzane mangi?
1: Sia se mangi
0: ma
1: tanto.
0: Ma quanta pasta mangi? Ma perché hai preso quattro cotolette?
1: Quattro cotolette.
0: Mi sembra una cosa, cioè, fastidio, ma perché dovete commentare? Guardate nei vostri piatti.
1: Sì, non si dovrebbe mai commentare il cibo.
2: Se non ti piace quello che mangi, organizzati, il giorno dopo mangia meglio.
0: È vero, brava.
1: Ma tu porti la schiscetta e mangi con i colleghi oppure andate in una mensa, avete un ristorante lì vicino?
2: La schiscetta. Quindi ancora più tasto dolente perché la gente guarda nel tuo piatto.
0: Ma tu lavori in un'azienda?
2: Sì.
0: E avete lo spazio condiviso per il pranzo, cioè che sarebbe tipo tavolo, cucina...
2: Sta roba
0: qua, che poi avete il microonde, come dicevi, a disposizione.
1: Così potete riscaldare anche quello che portate.
2: Esatto, non abbiamo i fornelli, però tutto il resto, frigo, lavastoviglie, sì.
1: Ah, vedi, tutto, carino, vedi. Carino. Oggi cosa hai preparato per il tuo pranzo? Ce l'hai già?
2: Oggi risotto con le zucchine.
0: Con le zucchine, buono.
1: Ah, buono, buono.
0: Buonissimo.
1: Allora, grazie Claudia.
2: Devo dire che ci sta.
1: Sì, sì, infatti. Grazie Claudia, saluta i colleghi che saranno felicissimi del fatto che tu ci hai detto che preferiresti mangiare da sola che con loro.
0: Ti ameranno tantissimo,
1: sì,
0: guarda.
1: Sì,
2: adesso non abbiamo sentito.
0: Va bene Claudia, grazie, chissà te, buona giornata.
2: Ciao. Buona giornata.
3: Io generalmente pranzo con i colleghi al ristorante dove lavoro, ristorante sala ricevimenti. Ma quando sono a casa ho piacere di cucinare per mia moglie e per la mia piccola Aurora.
0: Ah, vedi, lui cucina per
3: un bacio
0: moglie.
3: A tutti, ciao da Cosenza.
0: Per moglie e figlia, ciao da Cosenza.
1: L'atto di preparare da mangiare per qualcuno aiuterebbe il nostro stesso umore.
0: Assolutamente.
1: Fa molto bene preparare
0: anche
1: da mangiare per altre persone.
0: Perché poi ti aspetti, diciamo, la ricompensa in complimenti.
1: È proprio un atto d'amore.
0: È buoni. Ma quando tu cucini una cosa, allora, tu che non cucini, non lo sai.
1: Cucino poco.
0: Io cucino e quando invito persone a pranzo mi dicono: mamma mia, Pippo, sta pasta che hai fatto è buonissima. Ma è una soddisfazione, è un orgasmo quella soddisfazione lì.
1: Ma non è chiaro, noi non possiamo dirlo perché non ci ha mai invitati a casa sua.
0: Ma stata zitta, andiamo avanti.
4: Buongiorno, io sono del principio che qualsiasi cosa accada ci vediamo a casa, e nel ci vediamo a casa è compresa anche la cena. Il pranzo no, perché comunque ognuno ha i suoi impegni di lavoro,
1: è vero.
4: Quindi per forza maggiore non coincidono gli orari e quindi non si pranza fuori.
0: Si pranza
4: però
0: fuori.
4: La sera la cena è sacra. con il mio compagno capita sempre, ci aspettiamo anche se uno fa tardi o comunque ha i suoi spazi, la cena deve essere fatta insieme con i figli.
1: Vedi?
4: Nì, perché comunque ognuno uno c'è la palestra e l'altro deve uscire, quindi mangia prima. Però conosco il compagno e la cena è sacra.
0: Questa è rimasta intatta come abitudine, non è rimasta intatta quella di mangiare con tutta la famiglia, perché ripeto, oggi si tende ad assecondare i desideri dei figli. Col cacchio che ai miei tempi io dicevo a mio padre o a mia madre: no, a mezzogiorno, no, all'una e mezza non posso stare a tavola, che vado in palestra. La porta la trovavo chiusa, l'avrei trovata chiusa al ritorno senza mai più essere aperta. Quindi,
1: figurati.
0: Esattamente.
1: Era una regola non scritta delle famiglie tradizionali.
0: Certo.
1: Al di là di tutti gli studi che oggi fanno, tutti gli scienziati, i psicologi, sapevano benissimo che per rinforzare un legame affettivo familiare bisognava stare insieme tutti riuniti al
0: tavolo. Esattamente. Prego.
5: Allora, ragazzi, noi ancora oggi pranzo e cena tutti insieme. Si aspettano tutti ogni giorno per mangiare insieme, pure alle 2:30 quando c'è scuola.
0: Oh, che
5: ma
0: bello.
5: Sempre insieme.
1: Sempre insieme.
5: Un bacio, Francesco da Marsala.
1: Ciao
0: da
1: Francesco!
0: Marsala. Meno male che ci sono, diciamo, ancora.
1: Mi hai messo quasi paura, Francesco. Cioè, ho provato un attimo di
0: sempre
1: ansia.
0: Sempre insieme. Guai, si vince sta minchia! Non è venuta a pranzo tua figlia. Non pranza più con noi. Domani la porta è chiusa.
1: Qualcuno ha sottolineato anche l'usanza sbagliatissima di portare il telefono, diciamo, a pranzo e a cena. Vabbè, tralasciamolo. Non l'abbiamo proprio incluso
0: stare,
1: in questo argomento. Torniamo domani, Pippo. È già finita.
0: È volata oggi. Simple Minds, Don't You Forget About Me, canzone del 1985 con la quale vi salutiamo. E vi diamo appuntamento domani alle 7 con il Pippo Pero Show qui su Radio Kiss Kiss.
1: Mi raccomando, arrivano Max Lunini e Max Vitale. E Kiss Kiss a tutti. Ciao.

0: questa parte finale che non ho capito, la poi come fa?
1: La devi imparare.
0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, era il 1985.
2: Parata? Parata?
0: Parata che?
2: La.
0: Buongiorno.
2: Oh, Giannini, buongiorno. Che bello trovarti qui questa mattina.
0: Grazie Vitale, che bello trovare anche questo giovincello che non vedevamo da un po' di tempo. Lo sai che non mi ricordo come si chiama?
2: Dovrebbe essere Andrea. Non sappiamo se è l'Andrea da maschio o l'Andrea da donna,
0: piccolo,
2: se che vale per due.
0: Bravo, il piccolo Andrea. Salutiamo tutti quanti voi, ovunque voi siate, preparatevi ad ascoltare la migliore, la più bella musica, ma anche a essere interattivi con noi, perché vi chiederemo una cosa tra pochissimo.
2: Preparatevi, il numero già lo sapete, memorizzatelo, ma adesso

0: Superstar Woman, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, settembre è stato sempre il mese del ritorno a scuola, ma è anche stato sempre, da sempre, da tempi immemori.
1: Io non ho figli, ho perso il contatto con la scuola in nome, ma si usava rimandato a settembre.
0: Rimandato a settembre. Adesso non si dice più così, si dice hai ricevuto la sospensione del giudizio e ti rimandiamo la decisione definitiva per il recupero delle carenze.
1: Questa quindi una volta ti
0: sei stato rimandato, ti dicono sei stato sospeso del giudizio
1: e poi
0: e devi recuperare nelle carenze.
1: Ah, perfetto. Quindi cosa significa? Ai tempi si usava rimandato a settembre, significava e studi perché a settembre devi dare, fra virgolette, alcuni, come se fossero degli esami per riparare le mancanze.
0: Significa
1: e essere promosso.
0: Dopo lo scrutinio di giugno, il consiglio di classe individua le materie insufficienti e comunica alla famiglia quali lacune devono essere recuperate in maniera autonoma oppure frequentando dei corsi estivi di recupero. Va bene?
1: Che sospensione, ecco.
0: Poi alla fine dell'estate arriva la prova, può essere scritta, orale, pratica o una combinazione di tutte a seconda delle materie e delle decisioni dell'istituto. Dopo la prova il consiglio di classe torna a riunirsi e scioglie la riserva. Lo studente viene promosso oppure non ammesso alla classe successiva. Quindi facciamo l'in bocca al lupo, anzi no, facciamo l'in bocca al lupo a tutti gli studenti con la sospensione di giudizio.
1: Ok, quindi la mia domanda resta sempre la stessa. Cos'è cambiato? Solo la dicitura, solo perché alla fine tu studi per fare l'esame.
0: Esatto.
1: Mamma mia, ragazzi, siamo cinture nere.
0: Sospensione del giudizio per la decisione definitiva del recupero delle carenze.
1: Al posto di rimandata a settembre.
0: Esatto.
1: Il Parlamento, chi per lo si sarà riunito, hanno speso soldi per studiare sta cosa. Aspetta, cambiamo il nome, non mettiamola più rimandati a settembre. Turn it inside out so I can see.

0: Taylor Swift, 11 e 12 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss. Una piccola cronistoria, perché sì, giustamente per le nuove generazioni.
1: Anche per me, perché io, non avendo figli, mi
0: ai
1: sono perso.
0: Ai tempi miei
1: si andava a scuola con la carrozza. Poi.
0: No, se mi fai parlare.
1: No, non devi dire cose nostre.
0: Ai tempi tuoi ti rimandavano a settembre, facevi l'esame di riparazione.
2: Basta.
0: Se rispondevi bene, tutto a posto, e continuavi. Se no, rimanevi nella scuola.
1: E per il motorino si studiava.
0: Ciuccio, bocciato. Allora, invece, nel 1977 gli esami di riparazione vennero aboliti sia alle elementari che alle medie. E ci sta, va bene.
1: Beh, sì.
0: Perché bocciare un bambino alle elementari, ma anche alle medie, tristissimo. Nel 1995, qui sale in cattedra anche il nostro Giovanni, sono arrivati i debiti formativi. Quindi non si rimandava più il ragazzo.
1: No.
0: Ma c'erano i cosiddetti debiti formativi. Sempre a settembre, però era una supercazzola, una menata.
1: Perché andare a settembre?
0: E c'era una bonifica per tutti, capito? Cioè, anche se eri super ciuccio, non ti bocciò
1: nessuno. Il condono.
0: Nel 2007 il ministro Fioroni decise di ritornare un po' alle origini con il sistema attualmente in vigore, cioè la sospensione di giudizio. Quindi si è tornato indietro.
1: Per andare avanti.
0: Però non si chiama più rimandare a settembre, ma la sospensione di giudizio.
1: Il succo del discorso, semplice sempre, perché sono ignorante, uno studi, ma anche delle cose a settembre devi rifare.
0: Sì.
1: Quello,
0: Il succo del discorso è, ragazzi, studiate.
1: Oh.
0: Perché adesso non c'è più il debito, il debito formativo di una volta. Bisogna studiare, altrimenti vi bocciano, capito?
1: Oh. Adesso solo debiti veri.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, lo senti?
1: Ma
0: lo
1: dipende, senti? Cosa, il credito rimane?
0: No, allora, a proposito di esami di riparazione, ne stiamo parlando perché settembre è da tempo in memoria, da quando è stata inventata la scuola c'è la riparazione a settembre.
1: Sapeva, no?
0: Ma qual è il vero tallone di Achille per gli studenti italiani? Qual è la materia che fa rimandare di più i ragazzi? Allora, la materia che continua a creare più problemi per gli studenti italiani rimane soprattutto la matematica.
1: No! La matematica non sarà mai il mio mestiere.
0: Secondo i dati ufficiali il problema nasce già alle primarie. In matematica un bambino su tre, e confermo tutto, termina la primaria senza le competenze base della matematica, e il trend è in crescita. Un bambino su tre non ti sa le tabelline quando finisce le scuole elementari, capito?
1: Oddio!
0: Alle superiori invece la questione peggiora.
1: Bene!
0: Uno su due non raggiunge il livello atteso in matematica. Quindi la matematica è la bestia nera per gli studenti italiani.
1: Allora credo che sia un po' per tutti la difficoltà matematica, noi un po' di più.
0: L'inglese invece, che da sempre è stata bestia nera per milioni di studenti, e noi lo sappiamo. E lo dimostriamo quotidianamente.
1: Ma anche con l'italiano.
0: È la materia che ha dimostrato negli ultimi anni il miglioramento più evidente. Già alle medie l'oltre 80% degli studenti raggiunge il livello previsto nella comprensione scritta e parlata.
1: Vabbè, questo un po' anche usano, cioè, nuovi amici, internet, le canzoni, si usano.
0: Quindi
1: per
0: siamo scarsi in matematica, i ragazzi sono scarsi in matematica, ma sono bravi in inglese.
1: Bravi, noi almeno in italiano, almeno io mi ho studiato, tu ti hai studiato.
0: Tu hai studiato.
1: E matematica invece no.
0: No.
2: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: Chi scrisse a te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi scrisse a te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi, per tutto settembre a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Kiss, kiss.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao, Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350€, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349€. Dettagli e regolamenti su vantaggiunieuro.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
10: Kiss Kiss.

0: Muove, muove! Gira, gira, gira!
1: È finita la lezione di ginnastica. Questa era la lezione.
0: Prende palma Nitta e mi schilla la testa, gira. Ma quanti ci hanno confermato questa roba della matematica?
1: Sì.
0: A questo punto deve partire la domanda, il domandone. Per esempio, Giovanni, piccolo Giovanni, qual è la materia, tutte le, da, a partire dalla prima elementare fino alle superiori, qual è la materia che è sempre stata sulle balle, che non è mai insopportata? Biologia, vedi, biologia. Te, per esempio, invece?
1: Io ho sempre dato
0: algebra. Cioè algebra, matematica. Sì.
1: No, solo la pensione dell'algebra. Proprio il pezzettino dell'algebra è una cosa, madonna, proprio un peperoni.
0: Ecco. Tu? Antologia, ma non lo so, non l'ho mai sopportata. Sia le medie che le superiori, proprio.
1: Che era pallosa. A volte, no?
0: Allora, la giriamo anche a voi questa domanda.
1: Una
0: sola materia che vi è stata sulle balle dalla prima elementare alle scuole superiori.
1: Se no,
0: sì. Ma non che vi siete portati avanti, perché per esempio antologia alle scuole elementari non c'è, per dire, no? C'è una materia che proprio non avete mai sopportato?
1: Mai.
0: 347 490 0042. Attenzione.
1: Prossimamente faremo invece quella che amavate di più la prossima volta. Adesso solo quella che odiavate.
0: Sì, quella che odiavate, quella che proprio, nonostante l'impegno, cioè, mi mettevate lì adesso, vi legavate le mani, i piedi alla sedia.
1: Mi devo obbligare.
0: Niente, non ci riuscivate. Proprio,
1: ti saluta Seno e Coseno.
0: Seno e Coseno.
1: Tutti e due ti salutano.
0: Mamma mia. Dave Raindance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, shimmy. Ciao, sono Silvia di Canous di Puglia. Per me la materia più antipatica e difficile da digerire è sempre stata la fisica. Buona giornata a tutti. La fisica, tanta roba.
1: Fisica, bravo. Attenzione, latino. Molti veramente hanno del latino. E matematica, se la matematica continua. Infatti, Venditti. Ci ha fatto una canzone per quel motivo,
0: bravissimo,
1: secondo me, per fare due conti.
0: poi c'è Carmine che dice educazione fisica, mi piaceva solo la ricreazione. Ma come educazione fisica era il momento più bello, anche se non sapevi fare una mazza, comunque educazione fisica uscì fuori.
1: Ma secondo me è stato l'unico sfigato che ha fatto veramente educazione fisica. Chi faceva educazione fisica in Italia? Bravo. Giocava a pallone, figurine, dai.
2: A me personalmente la geometria mi stava proprio sulle
0: scatole.
1: No,
0: sulle scatole.
1: No, non, interrotto, non ho capito cosa tu intendeva.
3: Ciao Radio Schiss, ma sicuramente la stenografia, totalmente inutile. Bacioni.
0: E invece l'amavo la stenografia.
1: Ma l'avevi detto, ma tu l'hai fatta anche, quello che avevi imparato
0: quei segni
1: strani, alieni.
4: Vi volevo dire che una materia che non ho mai sopportato da sempre è storia. Tant'è vero che io un anno sono riuscita anche a essere rimandata in storia.
1: Vabbè, la storia.
0: Però c'è uno spin-off che molti ci hanno fatto notare, sì, che molte volte quando si odiava una materia dipendeva anche dall'insegnante che non non ti coinvolgeva proprio alla grande, capito?
1: Mi sa che dovremmo fare una puntata a tema anche su questo, perché non è che possiamo prenderci sempre tutte le colpe noi studenti.
0: Certo che sì. E poi si sa, no? Se non vai bene in una materia, quando torni a casa lo dici, è colpa del professore, mica è colpa tua che non
1: da studi. Buon italiano, c'è sempre qualcuno a cui dar la colpa. Porca Max miseria. Sempre, c'è sempre qualcuno a cui dar la colpa. Guarda che arriva
0: a pressure, Aristotle.
1: Colpa sua.

0: Harry Styles con Aperture. This is Radio Kiss. Si sente che
1: mi piaceva
0: tanto l'inglese.
1: Ah, pensavo il francese.
0: L'insegnante l'inglese.
1: Beh, eccolo lì. Beh, noi ci innamoravamo più della materia della prof. Arrivano i cosmonauti borghesi in questo New Kiss e il titolo è dedicato anche a questo alla scuola, lo sai? Perché se guardate sotto i banchi, gomma americana, New Kiss.

0: Cosmonauti borghesi, sono di Roma, però di Roma Sud.
1: Sì, a Roma Nord ne vogliono.
0: Gomma americana, molto bella questa canzone. E tra l'altro è un nostro, è una nostra nuova proposta, un new kiss, molto bello.
1: Che alla grande. Però, Max, abbiamo parlato di materie, diciamo, a cui proprio non siamo legati per niente. Ne abbiamo scelta una a testa. E sono continuati ad arrivare tanti messaggi. Alla fine, matematica, latino, antologia.
0: Antologia, confermato.
1: E storia. Sì. Però molti in storia si pentono. Ma secondo noi il messaggio che racchiude un po' tutto, anche per l'esperienza, è quello lì che mi hai detto tu, no?
0: Sì.
1: È arrivato?
0: Quale?
1: Deve essere un preside o addirittura Valdità. Può essere Valdità.
0: Sì, allora, sentiamo questo studente. Sentiamo.
2: Ciao, Radio Kiss. Mi chiamo Francesco e ho 8 anni. La materia che non mi piace è italiano. Oh. Ciao.
0: Sì. Mi sarà contentissima alla tua insegnante alle elementari.
1: Sì.
0: Sicuramente avrà preso nota. Appena ricominceranno le scuole, ti mette all'ultimo banco. Oppure ti mette proprio vicino a lei.
1: Sì, no, che è la cosa peggiore. Perché non te... Però che bello è. L'italiano non mi piace.
0: Non mi piace.
1: Meglio la matematica.
0: Non
1: matematica.
0: Mi piace per niente. Quando senti Good Morning,
3: sai già che sei su Radio Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
9: La spesa intelligente.
6: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Glielo dicevo al controllore quando mi chiedeva il nome, scusi, lei... che non c'avevo il biglietto. Io dicevo: come ti chiami? Sei Baieie. E
1: lui dice: no,
0: voglio sapere il nome, se no ti faccio scegliere. Sei Baieie.
1: Sei Baieie, di cognome Brazorf.
0: Allora, attenzione, parlavamo di scuola. Sì. Non vi possiamo lasciare se non prima di aver dato questa notizia, che insomma sta facendo il giro d'Europa, ma soprattutto dell'Inghilterra. L'8 settembre, il tredicenne che si chiama George, figlio di William e Kate.
1: Sei partito con figlio di George, Pdor, figlio di Khmer.
0: George, figlio di William e Kate, andrà all'Eton College.
1: Mamma mia, mi hai tolto un peso.
0: Anche i principini vanno a scuola.
1: La settimana non ho dormito, ma dove andrà? Andrà di là. Ma è ufficiale, anche poi mi rovini la giornata.
0: Va lì a dormire, mangiare, quindi va via di casa. A 13 anni lui.
1: George, diamole un messaggio. George, studia, altrimenti non avrai un futuro.
0: I genitori sono disperati perché la retta scolastica dell'Eton College, sai quant'è?
1: Quant'è?
0: 75.000 euro, hai capito?
1: Ah, vabbè, calcolando che stiamo parlando dei reali, è regalata, no?
0: 75.000 euro all'anno.
1: Ah, io al mese io la farei pagare a questo. Ah, non fino all'università?
0: No. Però...
1: Ma non è quella dove hai scritto Lorenzo tu?
0: Sì.
1: Come in bianchino però, ho detto vai la pittura e torna. Oh mamma mia.
0: Arrivia Olivia.
1: Arrivia.

0: Sento una gallina. No, siamo arrivati alla fine.
1: Sì,
0: Marzia,
1: siamo arrivati alla fine, si fa per dire, perché tra poco ci saranno.
0: No, la fine nostra.
1: Ci saranno i ragazzi del Kiss Kiss Trend Zone.
0: Ulla.
1: Con Paolino e la signorina Rottenmeier. Perché lei è cattiva e lei quando alza il dito fa paura. La nostra Lucilla,
0: Però nella versione conduttrice, che certo, è il top. Certo. A questo punto allora vi salutiamo, ringraziamo tutta la regia audio.
1: Vi lasciamo con Sade Paradise 1988 e anche con
0: Noi, perché domani torniamo e
1: Kiss Kiss, Kiss, Kiss,

0: era il nostro History Kiss dal 1988, Shadei con Paradise.
1: E tra poco le news con Antonio Mercurio.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Mosca replica alle accuse della Germania sul fallito attacco all'aeroporto di Lipsia da Berlino. Affermazioni incoerenti e assurde, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, che critica la decisione di chiudere dal 18 settembre il consolato generale di Bonn. Ma non saremo noi ad avviare un declassamento delle relazioni diplomatiche con Berlino, aggiunge Peskov. Per la vicenda del drone bomba, identificati due sospetti, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con doppio passaporto. Stati Uniti-Iran, Donald Trump rilancia Hormuz sotto il controllo americano e ribattezza lo stretto con il suo nome. Possiamo colpire l'Iran tutte le volte che vogliamo, avverte. E secondo il Wall Street Journal, il segretario alla difesa Exet ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati in Medio Oriente fino al 2027, segno che il conflitto potrebbe estendersi ben oltre l'anno in corso. Teheran, che ha lanciato missili e droni contro basi americane in Kuwait, denuncia una dozzina di vittime civili negli attacchi statunitensi, tra cui anche un bambino. Caso La Vitola, nessuna aggressione risulta agli atti del carcere romano di Rebibbia nei confronti dell'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Lo hanno stabilito le verifiche interne del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'episodio era stato raccontato da uno dei quattro esecutori materiali detenuti con il faccendiere. Intanto c'è stato l'incontro tra i dirigenti RAI e la redazione del programma Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione e l'azienda alla ricerca di un'altra figura. Lutto nella politica italiana, è morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, nato a Piombino, aveva 78 anni, esponente storico della sinistra, dal PCI e DS, non era entrato nel PD, era attualmente dirigente dei quadri di AVS, ministro dell'Università e della Ricerca nel secondo governo Prodi. Mussi fu anche vicepresidente della Camera e condirettore dell'Unità. Il 13 settembre 1982 a Palermo l'agguato mafioso in cui caddero il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. In un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella ricorda il prezioso lascito del generale, tenace nella difesa dei principi di giustizia e legalità. La lotta contro le mafie è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo, afferma il capo dello Stato. L'esempio di Dalla Chiesa continua a parlarci con forza straordinaria, scrive invece Giorgia Meloni sui social. Lo sport, calcio, Coppa Italia, oggi altre due gare dei sedicesimi, alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. Intanto designati gli arbitri della seconda giornata di Serie A, Inter-Napoli a Sozza, Roma-Atalanta a Colombo, il big match Juventus-Milan sarà diretto da Mariani. E chiudiamo con il tennis, agli US Open, fuori tutti e tre gli azzurri in campo ieri sera e nella notte, Berrettini, Guerrieri e Passaro. Oggi per il secondo turno tocca a Luciano Darderi con il ceco Sercina, Musetti con l'australiano Sweeney e Bellucci che se la vedrà con l'americano Fritz. In serata Flavio Cobolli, dopo la maratona al primo turno con Comesana, affronta l'australiano Schoolkate. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: mezzogiorno a tutte voi e a tutti voi all'ascolto per il Kiss Kiss Trend Zone. Buongiorno Lucilla.
1: Buongiorno Paolo, entriamo ufficialmente nella Trend Zone, salutiamo Max e Max, good morning Kiss Kiss, sono appena andati via, salutiamo anche il nostro Giovanni Imperatore in regia e anche la regia TV, vuoi fare l'appello?
0: Regia TV bella piena, vedo Arduino, vedo Peppe, vedo Gigi, insomma ci stanno curando per far sì che noi usciamo sempre meglio, anzi guarda ne approfitto anche per fare un saluto. Vai. Abbiamo un ascoltatore che tutti i giorni all'inizio ti riempie di complimenti, giustamente, Nicola.
1: Grande, allora, Nicola!
0: Nicola, sappi che ti ascoltiamo e sono felice che tu dica sempre che Lucilla è sempre molto bella da vedere.
1: Devo dire, mi carica tantissimo questa cosa.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Iniziamo!

0: Somber, my body isn't ready su Radio Kiss Kiss. Il mio corpo non è pronto, ma la mia mente sì, ad accogliere la Trend Zone con Paolo e Lucilla.
1: Mamma mia, che introduzione di questa donna, my body isn't ready. Allora, diciamo che adesso diamo un pochino di consuetudine di questo nuovo programma. Noi diamo l'apertura come se fossimo meglio di un TG, è vero?
0: Esatto, perché con i titoli.
1: È il momento del sommario e di che cosa parleremo oggi. Posso fare una sigla non autorizzata?
0: Vai.
1: Il sommario. Ok, perfetto.
0: Mamma mia,
1: non ti è piaciuto,
0: così
1: vero?
0: Breve.
1: Non era un granché.
0: Forse è meglio che sia breve. Okay,
1: sì, è vero.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Oggi di cosa parliamo, Lucilla?
0: Allora, il recap. Ranucci, perché ce l'abbiamo lì che aleggia nell'aria dei trend da parecchi giorni.
1: Vero. Sì,
0: sì.
1: Insomma, se ne parla di tutti i giorni, sempre di Ranucci, adesso in questo periodo.
0: È collegato con lui Presutti, perché c'è tutta una storia che vi spiegheremo tra
1: poco. Esatto, Giulia Presutti, che sarebbe stata teoricamente la nuova conduttrice di Report. Ho già spoilerato.
0: Vabbè, ne parliamo tra poco.
1: Bene dopo.
0: Poi ci abbiamo Galliano, perché ieri non siamo riusciti a toccare questa tematica, ma è ancora nei trend. John Galliano, lo stilista, importantissimo direttore creativo di tante case di moda, parleremo anche di lui.
1: E poi ci mettiamo la corona, ma questa volta non Fabrizio, perché è una vera corona, una corona reale.
0: Sì, la regina mette Marit, in cui è diventata da poco regina, purtroppo non sta tanto bene, ci sono tante cose che la coinvolgono, ne parleremo più tardi.
1: Sì.
0: Nel frattempo però la musica più bella. Paolo, questo pezzo io devo dire lo ascoltavo, l'ho consumato quando ero piccola.
1: Quando eri piccolissima proprio.
0: Fosse anche solo per il cantante, che guardate il video al 158.
1: Stiamo parlando di Sugar Ray con Every Morning a 30.

0: Con Abracadabra, voi siete sintonizzati su Radio Kiss, e questa è la Trend Zone con Paola e Lucilla. Allora, Lucilla, abbiamo detto nel nostro sommario che oggi iniziamo a parlare del famoso caso Ranucci, di cui se ne parla ormai a 360 gradi.
1: Sì, anche da parecchio tempo. Ricordiamo, per quei due o tre che non lo sapessero, che Sigfrido Ranucci è il giornalista, conduttore di Report, che è stato invischiato suo malgrado in una brutta questione. Facciamo un passo indietro, raccontiamo un po' cronologicamente la storia. Dunque, siamo nell'ottobre 2025, c'è un attentato davanti casa di Ranucci, un fatto gravissimo per cui viene arrestato successivamente l'imprenditore Walter Lavitola, con l'accusa di essere uno dei mandanti dell'attentato. Lavitola aveva da tempo dei rapporti personali con Ranucci, aveva addirittura ipotizzato un suo ingresso in politica, però gli inquirenti ritengono che l'attentato sia stato organizzato all'insaputa del giornalista, quindi diciamolo, Ranucci è parte offesa, non risulta indagato.
0: Questa cosa comunque ha aperto comunque un dialogo, cioè un dialogo, in realtà una polemica sui rapporti che si hanno talvolta tra giornalisti e fonti. Sì. Quindi la RAI che cosa ha fatto? Giusto anche per ricordarcelo nuovamente, no? In via precauzionale hanno deciso di sospendere innanzitutto le repliche estive previste di Report e decisione di, diciamo, di questi ultimi giorni, di togliere la conduzione di Report appunto a Ranucci e affidarla ai due giornalisti Giulia Presutti e Daniele Per Vincenzi. Apriti cielo, grandi casini totali, soprattutto da parte della redazione di Report, con i quali i giornalisti dipendenti RAI hanno promesso uno sciopero, quelli esterni dicendo che si sarebbero dimessi in blocco.
1: Sì.
0: Questa cosa che cosa ha portato? Ha portato ad oggi, perlomeno ieri, notizia di ieri sera, sì, che Giulia Presutti ha scelto di fare un passo indietro e dice: guarda, ok, grazie RAI, ma io non ci sto e non voglio più condurre Report.
1: Eh sì, ricordiamo che la Presutti e Pier Vincenzi sono comunque due giornalisti che hanno fatto anche parte della redazione di Report, quindi non sono proprio alle prime armi, potevano essere una valida scelta, però in questo momento la Presutti ha deciso così. Ora, scaldate i motori voi all'ascolto, perché tra poco vorremmo sentire anche le vostre considerazioni in merito, ma anche noi ne abbiamo da fare.
0: Abbiamo qualcosa da raccontare, ma prima facciamo anche un salto nella costiera amalfitana.

0: cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da €9,950. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1,700. 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfisso €8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9,950. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Yes,
5: yes. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a €599.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima €10, montepremi €521,544,10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno €35, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.

0: Che squadra Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Kiss Kiss. Abbiamo cominciato a parlare della questione di Siegfried Ranucci e già sono arrivati i primi messaggi.
1: Sì, sono arrivati messaggi ancora prima che lanciassimo quella la direzione di cui volevamo prendere, però sì. Guarda, facciamo una cosa, li ascoltiamo perché si forma il favoloso 50-50. Sentiamo Giovanni.
2: Sì. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno.
2: Cilla.
0: Ciao.
2: Io ho la sensazione che comunque Ranucci non fosse ignaro completamente della cosa e l'idea che mi sono fatto è che l'attentato sia stato organizzato per accrescere la credibilità della trasmissione.
1: Allora, sentiamo quello dopo, subito, così almeno...
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Purtroppo Ranucci è scomodo, quindi chi ci metteranno non farà le sue inchieste. Deve tornare lui.
1: Beh, hai capito. Allora, noi in realtà abbiamo adesso iniziato a parlare di questo caso perché volevamo prendere un'altra via, dove anche perché è un caso molto spinoso e non è che ci vogliamo togliere da questa responsabilità di parlare di qualcosa di spinoso, però effettivamente c'è la magistratura che sta conducendo delle indagini e c'è un'azienda che prende delle decisioni alle quali io e Lucilla... Cosa possiamo dire?
0: No, certo, noi siamo semplicemente spettatori di tutto questo e anche un po' narratori perché cerchiamo di cogliere le fila di tutto quello che succede, però nel momento in cui ci sono delle indagini in corso, ognuno ha la propria idea, ma non ci si può sbilanciare dal punto di vista di chi ha organizzato cosa, per carità. Il punto però è il cambio della guardia, cioè magari dare della fiducia a due giovani al di là delle circostanze in cui entrano in campo.
1: Togliamo tutto quello, tutte le dietrologie, tutto quello che può anche essere evidente o non evidente, insomma.
0: Certo.
1: Ecco, è semplicemente il cambio di guardia, ecco, in poche parole.
0: Ed è proprio quella la sfumatura che vogliamo cogliere noi, il cambio della guardia alla conduzione.
1: E ci arriveremo tra qualche istante perché nel frattempo ci ascoltiamo la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Guess it's true.

0: Manu, ciao, con Viajando per il Mondo a Kiss Kiss Trend Zone. Allora, dicevamo che stavamo parlando del caso Ranucci, ma prendiamo un'altra via, perché abbiamo scelto anche in questa giornata, considerato che tanto se ne parlerà, credo, ancora a lunghissimo, quindi
1: voglia,
0: avremo modo di ritornarci più e più volte, però è un'altra cosa sulla quale ci concentriamo, ovvero quando c'è il cambio di conduzione di magari trasmissioni alle quali siamo
1: molto affezionati.
0: Molto affezionati, che crea un po' di scompenso e scontento nel pubblico.
1: Sì, non è frequente che ci sia un pubblico destabilizzato quando un programma a cui tutti sono affezionati cambia la conduzione. Un esempio su tutti: sta succedendo una bagarra pazzesca su Twitter, il vecchio Twitter, adesso si chiama X, per chi l'ha visto.
0: Chi l'ha visto?
1: Perché tutti erano affezionatissimi alla sua vecchia conduttrice Federica Sciarelli, che tra l'altro ha fatto un lavoro pazzesco. Adesso ci sarà Raffaella Grigi, che comunque è una giornalista della redazione, quindi non è che proprio di primo pelo, è lì, certo, a chi l'ha visto da tanti anni, eppure c'è qualcuno che è scontento perché il pubblico così è scettico quando arriva qualcuno.
0: Guarda,
1: di nuovo,
0: io per farti un esempio che magari non è proprio paro ma comunque può essere calzante, io mi ricordo che in giovane età, quando Bruno Pizzul fu tolto dalla conduzione delle telecronache, sì, della Nazionale, bravissime anche poi chi l'ha sostituito, però mi sentivo meno confident nel guardare le partite della Nazionale, dicevo, ma cazzarola, perché non parla Pizzul? Perché parla un altro, no?
1: Ah sì, ti senti nudo. A me è successo nel 2015, quando c'è stato il cambio al Late Show, che era una cosa che io seguivo tantissimo, se ne andò David Letterman, arrivò Stephen Colbert e ci fu un po' di destabilizzazione.
0: Certo, perché bisogna un pochino riabituarsi, quindi è questo l'argomento che ci piace affrontare con voi.
1: Sì, lo guardiamo da questo punto di vista qui, 347 490 0042. Siamo curiosi di sapere con le vostre note audio quella volta in cui vi ha destabilizzato un cambio alla conduzione di qualcosa.
0: Ecco,
1: magari Sanremo, quanti hanno denigrato le varie
0: edizioni. Era meglio quando c'era Amadeus, era meglio quando c'era Carlo Conti, chi lo sa.

0: Sheeran con Camila Cabello e Cardi B, però adesso è il momento della novità. Incontriamo Alfa e Gigi D'Alessio, che bella coppia.
1: Certo, mettono insieme anche le loro due rispettive città con questo loro ultimo successo, Genova e Napoli, che tra l'altro ieri Gigi ha lanciato col figlio Andrea.
0: Bello.

0: ci dividerà.
1: Ma che bella questa Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio, bellissimo anche il video, favoloso.
2: Ma che voi siate a Genova o a Napoli, quello che interessa a tutti è di sicuro sapere come sarà il tempo nei prossimi giorni. Ce lo dicono gli amici del meteo.it, per voi c'è Lorenzo Tedici.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato praticamente su tutta l'Italia, con clima caldo. Nel pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque, spesso in cieli pressoché sereni, qualche nuvola sparsa al sud con locali acquazzoni in Calabria. In serata bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi, massime comprese tra 29 e 33 al nord, tra 28 e 35 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Kiss Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Kiss Kiss. Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS. A 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: Kiss Kiss.
12: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
11: Kiss Kiss.
14: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
5: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: drop dead.
1: E immagina se drop dead invece che Olivia Rodrigo la cantasse Taylor Swift. Saremmo tutti destabilizzati, perché ci sono delle cose che sono iconiche. Quando cambi la conduzione, la cantante o l'artista di turno, ci destabilizziamo.
2: Sai che mi hai fatto venire in mente una cosa tipo di canzoni cantate da altri, stile cover, come delle volte ti abitui immediatamente o alla cover se non hai sentito quello originale, e quindi quando senti l'originale dici
1: ti stona al contrario.
2: Sì, è vero. Comunque sono arrivati diversi messaggi, sentiamo qualcosina.
3: Buongiorno Paolo da Pochi.
2: Ciao.
3: A me destabilizzò la voce di Inuyasha.
2: Sì?
3: Quando cambiò dalla prima versione alla seconda.
2: Io chiedo scusa per l'ignoranza, io non ho capito che cosa sia. Cos'è?
1: Dobbiamo fare una ricerca.
2: È un anime, forse? Io, guarda, amico mio, ti chiedo scusa, ma non so cosa sia.
1: Ecco, se magari vuoi riscriverci specificandoci a cosa ti riferivi, meglio ancora.
2: Sì.
4: A me ha destabilizzato parecchio il cambio di conduzione a Bake Off, dove c'era la Benedetta Parodi, ora l'hanno sostituita con Brenda Lodigiani, che secondo me non è adeguata.
2: Ah.
1: Bake Off,
2: non lo guardo.
1: Può capitare, ti affezioni a quella conduzione, diventa iconico quel personaggio.
2: Ma infatti guarda, allora io rispetto la scelta della nostra ascoltatrice, però Brenda Lodigiani secondo me è molto brava. Poi magari io non ho vista la conduzione di Bake Off, magari forse non è adeguata.
1: Non l'ho vista neanch'io, però brava.
5: Penso che mi destabilizzerà quando sostituiranno Guido Meda al commento delle gare in MotoGP. È un gran personaggio, una gran persona, un grandissimo conduttore, però questo è il tempo passa e l'uomo non se ne avvede.
2: Beh, insomma, Guido
1: ti stai candidando, Paolo, per la conduzione.
2: Ma Guido Meda, insomma, lui è veramente stato lui è un conduttore della Madonna a livello di MotoGP, quindi lo capiamo perfettamente.
1: Tra poco ascoltiamo anche tutte le altre vostre note audio. Facciamo

0: Adam con Mamma non mamma Kiss Kiss Trend Zone. Vedo che ci sono molte persone che si destabilizzano quando cambiano le cose. Innanzitutto Inuyasha è effettivamente un anime.
1: L'abbiamo scoperto, ci hanno inviato anche il link per guardarlo.
0: Sì, poi guarda, volevo dire a Daniele, il nostro ascoltatore che ci ha scritto, che diverse persone effettivamente appassionate di anime ci hanno dimostrato che noi eravamo ignoranti in materia.
1: Scusateci, chiediamo venia, però effettivamente abbiamo una lacuna, dobbiamo aggiornarci in merito. Abbiamo il contributo anche di Giovanni, regia, che ci dice che è stato destabilizzatissimo dal cambio di Tonio Cartonio nella Melevisione.
0: Sai che questa mi sfuggiva, io non lo sapevo questo.
1: Perché poi noi siamo vecchi, sentiamo le note. Che
2: a me quello che più destabilizza è quando cambiano le voci dei doppiatori, quindi soprattutto dei personaggi di punta, delle star di Hollywood, e non mi ci ritrovo più.
1: Quanta verità, Ferruccio Amendola che faceva Robert De Niro, quando è cambiato io non riuscivo più a guardare.
0: Ma guarda,
1: De Niro,
0: senza entrare in Hollywood, quando è morto Tonino Accolla, ovvero la voce anche di Homer Simpson, e non solo di Homer Simpson, perché era anche la voce di Eddie Murphy, ricordiamo,
1: Tonino Accolla. È cambiato tanto.
3: A me ha destabilizzato molto quando nel programma Forum è cambiata la conduttrice, quindi da Rita Della Chiesa siamo passati all'altra di cui non ricordo il nome.
1: Credo fosse Barbara Palombelli.
0: Io pensavo, quando ha detto, pensavo che dicesse quando è andato via Santi Licheri.
1: E anche avrà destabilizzato qualcuno. Così come voglio salutare Laura che ci scrive: io sono stata destabilizzata dal cambio di Riggio di Beautiful.
0: C'hai ragione. Siete dei criminali, non si possono fare dei cambi di questo tipo. Ma Riggio proprio vai a cambiare.

0: Luce alla fine di questa prima ora, come al solito facciamo un salto nel passato per la nostra History Kiss. In che anno andiamo, Luci?
1: Andiamo nel 1999, adesso io mi alienerò perché devo ascoltare tutta questa canzone bellissima di Celine Dion, a cui facciamo un grande in bocca al lupo perché sta finalmente bene e si prepara ai suoi tantissimi concerti di Parigi.
0: Però adesso arriverà That's the Way It Is, ma nel 1999, visto che è un film che ha fatto la storia, usciva in quell'anno, era in trend Matrix.
1: Uno spartiacque tra il passato e il futuro. Intanto Celine Dion.

0: Grazie tantissimo per chi non si può vivere il dietro le quinte di questa trasmissione, che si è persa la performance di Lucilla in versione Lucilla Dion, se l'è cantata tutta.
1: Abbiamo tutti un passato scabroso e nel caso io mi chiudevo nella mia cameretta con la spazzola, microfono e cantavo Celine Dion a squarciagola.
0: Se volete, vivendo, corrompo la regia video e vi venderò le immagini sotto banco. Seconda ora di Kiss Kiss Trenzona, Paolo e Lucilla insieme per accompagnarvi in un'altra ora di tante belle notizie.
1: Esatto, prima però arriva, come di consueto, la musica più bella, c'è Saif.

0: 14 alle 16, se vi va, partecipate alla puntata di oggi, sì, visto che apriamo Daddy Kiss con questa riflessione.
1: Sì, perché in realtà stavamo pensando, no, a proposito del Ti Sblocco Ricordo, che se ci fate caso, magari ci avete già fatto caso, il fatto che ci sono ormai pochissimi bambini che vanno a citofonare, a suonare il campanello, comunque a bussare la porta,
0: giocare a calcio. Non ci sono più bambini che giocano per strada, o meglio, esatto, ce ne sono veramente pochissimi. Io non vedo più i finestrini delle auto rotte. Quando noi eravamo bambini che giocavamo per strada, in un giorno due finestrini
1: a media,
0: rotti,
1: diciamo proprio
0: le finestre delle case, perché tiravi il pallone, lo calciavi quel pallone, sognavi di essere un giocatore.
1: No. E poi più che altro era anche un gesto coraggioso, cioè già chiamare a casa del tuo amico o della tua amica col numero ovviamente fisso già era un atto coraggioso, perché tu stavi sempre lì un po' con l'ansia.
0: Il numero fisso.
1: Esatto, un po' con l'ansia per dire: pronto, sono Marco, c'è Raff? Cioè già non sapevi se dare il lei.
0: E rispondevi: no, Raff è morto.
1: No, vabbè. E invece anche andare a citofonare era un atto, perché tu non sapevi mai se poi il tuo amico del quartiere poteva uscire, quindi scendere di casa, oppure se doveva fare i compiti, quindi era sempre un terno all'otto, chiaramente non potendolo sentire. E quindi ci sembrava bello, visto che dobbiamo dedicare appunto la puntata di oggi al Ti Sblocco Ricordo, sbloccare questi ricordi quando appunto per esempio citofonavamo il nostro amico di quartiere per chiedergli se gli andasse di giocare insieme.
0: Mica solo l'amico, tu si giocava con i cugini, citofonavi il cugino, il vicino di casa, i figli degli amici dei genitori.

0: è più bella della canzone, cioè? Alla fine.
1: Qual è?
2: Nine. Buon pomeriggio, mamma, che ricordi quei pomeriggi a scendere e salire il parco nostro che era infinito, a
0: bello.
2: Chiamare amici,
0: bello. Sì, sì.
2: Compagni, chiaro, cugini, chiaro. Amiche,
1: mamma mia, quanti eravate?
2: Organizzare di tutto di più.
1: E mamma, quanti eravate?
2: Mia, quanto questa generazione ha perso cose così belle e importanti.
0: È bello perché oggi cerchiamo, ecco, di sbloccare i ricordi, mettiamo anche le generazioni a confronto. Siamo partiti da questa riflessione che oggi i ragazzi, soprattutto i ragazzini bambini, purtroppo non bussano più alle porte, non vanno più di porta in porta a dire vogliamo giocare, vogliamo uscire, non suonano neanche più il citofono.
1: E quindi la domanda che vogliamo farvi oggi è proprio questa, cioè sbloccateci un ricordo, un po' come magari ha fatto questo nostro ascoltatore, cioè dicendo che lui nel parco andava proprio a citofonare, a bussare i suoi amici, cugini, parenti, e mi sembra di capire che ha elencato anche un bel po' di persone. Sbloccateci voi un ricordo che possa essere anche emozionante un po' come questo nostro ascoltatore, o anche qualcosa che per fortuna abbiamo superato.
0: Dalle liti infinite su chi magari si muoveva quando si giocava a 1-2-3 stella, magari qualcuno potrebbe sbloccarci il ricordo del nascondino, qualcuno potrebbe sbloccarci il ricordo delle merende, le merende che si facevano a scuola oppure le merende che si facevano tra le 16 e le 17,
1: oppure per esempio quando noi giocavamo, diciamo, giù proprio al palazzo, fuori il parco, giù al palazzo,
0: dipende, non tutti, ci sono anche molti bambini che giocavano per strada,
1: per strada anche, sì. E noi inventavamo anche i giochi, quando c'era uno nuovo della comitiva noi facevamo finta di conoscere tutte le regole di un gioco e in realtà lo facevamo solo per prenderlo in giro.
0: Il lupo mangia frutta, non so se qualcuno ricorda il lupo mangia frutta, gioco che si faceva dai 5 agli 80 anni.
1: Scusa, non era mangia fuoco?
0: No, il mangia. Lupo mangia frutta.
1: Sì, ecco, allora anche giochi del genere, il classico 1-2-3 stai là,
0: mangia fuoco era quello più estremo probabilmente.
1: Era stella, però insomma avete capito, nascondino e via dicendo, quindi sbloccateci voi un ricordo che possa essere appunto legato alla vostra infanzia o comunque a tutto quello che è stato il primo periodo dalle elementari in poi. Se vi va, al 347 490 0042, messaggio scritto oppure nota vocale.
3: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Kiss, sono Daphne da Catania. Questa ve la devo raccontare.
1: Ciao.
0: Perché noi non scendevamo prima delle ore 17, perché dalle 16 alle 17 c'era Milo e Shira, Mila e Shiro.
2: Shiro, Shiro e Mila.
0: Oli e Benji.
1: Certo. Allora, è vero. Poi adesso Joschi, tu hai messo questa sigla, ma di Oli e Benji ci sono 320 sigle diverse, un po' come per Dragon Ball.
2: Sì, questa non è la prima, cioè, forse italiana, questa la
1: Oli e Benji. Che significa non è la prima italiana, no? Quelle.
2: No, perché la
1: italiane le sigle.
2: No, intendo la prima sigla italiana diventata famosa in Italia, certo. Non era questa, era un'altra.
1: Comunque molti bambini dalle 16 alle 17. I cartoni, io ricordo, iniziavano alle 14, cioè dalle 14 che si tornava a casa fino alle 17 o fino alle 16 c'erano i cartoni. Poi ogni generazione ha dei cartoni diversi. Noi siamo la generazione Simpson. Noi a mangiare e vedevi
2: Dragon
1: Simpson
2: Ball
1: e Dragon Ball.
2: E i Simpson, sì. Infatti io ricordo che non uscivo prima di finire la puntata dei Simpson.
3: Gavettoni, i gavettoni che arrivavano dal palazzo.
1: Bello.
3: Perché facevamo casino, giocavamo a pallone.
1: Bel ricordo.
3: Un'altra cosa.
1: Guarda
3: il
1: che
3: il gioco della molla.
2: Il gioco della molla,
1: gioco
2: qual
1: della molla non so, no.
2: Anzi, no, adesso
1: se qualcuno
2: chi giocava al gioco della molla, se ci sblocca questo ricordo, magari l'abbiamo fatto semplicemente, Raff, lo chiamavamo con un altro nome.
1: Ciao Marco e Raff, un tempo quando si doveva conoscere una ragazza dovevi prendere lo scooter oppure la bicicletta. Che bei tempi, andavi al parco, passavi magari mezz'ora sotto casa di una ragazza o di un ragazzo. Oggi invece tutto tramite social, vedi e senti, prima era molto meglio.
2: Vabbè, diciamo che è chiaro che quando fai un paragone di quando tu hai vissuto quell'epoca, a differenza appunto di quelli che la vivono oggi, ti viene sempre da dire era meglio prima. Poi non è detto che veramente era meglio prima. In effetti il messaggio di questo nostro ascoltatore sicuramente è molto bello, quindi ci fa rivivere anche un po' quello che era l'amore da conquistare, no?
1: I nostri ascoltatori hanno capito esattamente quello che vogliamo fare oggi e magari ogni giovedì. Sbloccateci un ricordo della vostra vita.

0: sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo! Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Laura J, Flamenco, Paranoia, Succhi Schiss, 2:30 del pomeriggio, e anche Roberto da Napoli, un nostro ascoltatore che ci vuole parlare, o meglio ci vuole sbloccare un ricordo, puntata di oggi dedicata a questo.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
0: Roberto, buongiorno, vai Robby, raccontaci allora, un po'.
1: Ascoltando la radio mi ho sbloccato un ricordo per quanto riguarda il citofono. Che quando ero io piccolo, siccome erano i primi telefonini, per esempio il Nokia, il 3310, e tu eri piccolo, mamma non ti dava i soldi per fare la ricarica, si usava bussare il citofono, come avete detto voi. E la cosa straordinaria era che anche mia mamma e io e tutti ci ricordavamo chi era che aveva bussato, semplicemente dalla bussata, perché c'era chi bussava a scatto, chi bussava continuo, chi teneva premuto e poi lo lasciava. Allora mia mamma diceva: vedi, questo è Giovanni, questo è Michele.
0: Allora vabbè, per esempio ci hai sbloccato
1: la bussata.
0: Guarda, ci hai sbloccato tu un ricordo a noi, secondo me lo hai sbloccato a tantissime famiglie italiane, perché
1: era,
0: è vero,
1: credimi,
0: ogni persona tutti suonava il citofono in modo diverso.
1: Per esempio, e poi quando uscivo c'era là sempre l'amico che mi bussava anche lui, e mia mamma diceva: no, quello è già sceso. Perché non c'era il telefonino, nessuno capiva niente.
0: Non vi eravate avvisati.
3: Secondo te si viveva meglio prima o si vive meglio oggi?
1: Allora, nulla da togliere ai ragazzi di oggi, però io non posso rimpiangere nulla della mia infanzia. I giochi per strada, la tedesca col pallone, sette si schiaccia, la prima PlayStation, era tutto bello.
0: Scusami Roberto, se la bussata fosse stata tipo questa, questo chi era?
1: Questo era, per esempio, mio cugino Marco.
0: Cugino Marco bussava. Invece quest'altro chi era?
1: Michele è un po' più nervosino.
0: Più nervoso. Vabbè. Esatto, comunque è vero, sta cosa ce l'avevamo tutti.
3: Ti salutiamo, grazie per averci.
1: Non avevi la scheda, non avevi tutte queste cose.
3: Grazie per averci sbloccato questo ricordo.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Robby, kiss a te, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Grande,
3: basta Joschi, se no distruggo il citofono.
0: No, esco dalla radio e distruggo i citofoni. Comunque era una firma, cioè suonare, bussare comunque il citofono in un certo modo era proprio una firma stilistica.

0: E poi se ci pensi, quando da bambino suonavi il citofono oppure chiamavi il tuo migliore amico, la tua migliore amica o un amico, compagno di banco, eccetera, eccetera, eccetera, e chiamavi a casa, avevi sempre paura dall'altra parte, dicevi chissà chi risponderà. In base a chi rispondeva, tu eri una persona diversa. Cioè, quando rispondeva tipo il padre di Stefano, che è stato un mio amico.
1: Cioè, che magari
0: alle superiori,
1: che magari il papà era un po' più rigido.
0: E alle medie, sì, magari.
1: Quasi avevi il timore di chiedergli.
0: E tu sei pronto? Sì. C'è Stefano? Sì, adesso te lo passo subito. Tu magari
1: sì.
0: Avevi un po' di paura. Quando magari, perché i papà di prima erano un po' più rigidi rispetto magari alle mamme. Quando tipo io chiamavo la mamma di Francesco, cioè no, chiamavo Francesco, rispondeva la mamma: pronto signora, sono Raffaele. C'è Francesco: ma certo Raffaele, te lo passo subito, aspetta.
1: Ecco, sì, perché magari già la mamma di Francesco Poppi,
0: sì,
1: già, che poi è il ragazzo che ha fatto conoscere me, Raff, magari era, cioè tu il sei molto simpatico, quindi era un po' più piaciuto. A proposito di chiamate, Fabrizio da Carbonia, un nostro ascoltatore, ci ha scritto: ma invece vogliamo parlare anche delle chiamate dalle cabine telefoniche, sì, che chiaramente oggi non si possono fare
0: zero,
1: più,
0: non
1: no?
0: L'abbiamo mai fatto io, Marco, non abbiamo mai chiamato da una cabina telefonica.
1: Quello,
0: quindi,
1: perché non è il nostro periodo.
2: Quando ero bambina io, c'era un gioco che era veramente simpatico,
1: sì,
2: e soprattutto aiutava chi a nascondino non era affatto bravo, un po' come me, e si chiamava il contrario di nascondino. Solo uno si nascondeva e tutti gli altri lo dovevano andare a cercare.
1: Non ci ho mai giocato.
0: Lo so. I bambini che riuscivano a trovare il bambino nascosto lo picchiavano.
1: No,
0: lo conosco,
1: non credo,
0: questo
1: non
0: gioco.
1: Però scusami, è tutti contro uno adesso, come si fa? Non, certo, Dio, anche nascondino è uno contro tutti. Però boh, non ci avevo mai giocato.

0: è stato in Svezia recentemente a Gothenburg, sicuramente avrà ballato Map to Flame dei Swedish House Mafia con The Weeknd, Joski e Nicola, no? Ci sono stati, pezzo del 2021.
1: Amici nostri, e speriamo anche che vi piaccia questa nuova canzone che io trovo bellissima di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ancora non l'ho ascoltata io.
1: Ha fatto una rima, ha detto ho riaperto l'album come se fosse un caso Carlasco, una rima molto forte, la nuova dal titolo Goya.

0: venerdì a sabato dalle 9 alle 12.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes, yes.
4: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
5: kiss. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Kiss, kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Yes,
9: yes. Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio. Yes, yes.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
12: La spesa intelligente!

0: stagione ci siamo veramente divertiti a cantare 5 minuti d'amore di tutta musica italiana.
1: Allora Raffa, fammi ricordare per tutti quelli che non lo sanno, perché magari è la prima volta che ci ascoltano, comunque abbiamo iniziato solo questa settimana la nuova stagione di The Kiss. Noi l'ultima l'abbiamo chiusa il giovedì alle 14.45, sì. Facevamo questo appuntamento fisso che faremo anche questa stagione, ovvero cantare i pezzi che hanno un po' come dire, fatto sognare intere generazioni cantando appunto musica italiana.
0: Sono tutti pezzi che sbloccano ricordi. Sul 158 c'è il karaoke, se siete pronti a cantare con noi al 347 490 0042 potete commentare i 5 minuti d'amore. Ricreiamo l'atmosfera per piacere e, come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: 14:45. Pezzi della musica italiana.
1: È proprio quello che ci vuole. Grazie Radio Fischi.
0: Grande.

0: Grandissimi, fatelo tutti i giorni. Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao Ready Kiss Kiss. Bellissimi 5 minuti da Mo Re.
3: Grandi ragazzi, mi state facendo venire i brividi.
1: Grande, grazie.
2: Ma quali 5 minuti? Voglio 1000 minuti.
4: Grandissimi.
5: Ciao. Che emozione questa canzone, era tantissimo che non la sentivo.
6: Mi vorrà dopo, mi so per piangere.

0: pelle d'oca con questa, allora, chicca finale.
1: Posso dire?
0: Dei primi 5 minuti di giovedì con Dedichis appena iniziato da pochi giorni.
1: Posso dire che ci siamo superati? Posso dire che secondo me abbiamo iniziato alla grande questi 5 minuti d'amore. Vedo tutti i messaggi. Sto ascoltando i 5 minuti d'amore come... ascolto da sempre la vostra musica.
0: Grazie.
1: È stato bellissimo. Kiss Kiss, Marco e Raff. Ho alzato il volume a palla. Grande, mi sono emozionato. Che bel momento. Complimenti. Ciao, Marco e Raff.
0: Addirittura Teo ha scritto: li ho registrati. Fantastici, ragazzi. Grazie per questi messaggi che ci state mandando. È solo la prima puntata. Nel senso che è solo il primo 5 minuti d'amore. I primi 5 minuti d'amore. Ma ripetiamo, li faremo ogni giovedì. C'è qualche vocale. Joschi ci dice dalla regia. Li sentiamo.
2: Ciao, ragazzi. Bentornati. I 5 minuti d'amore questa oggi sono veramente il top del
0: grazie mille.
2: Ciao.
1: Kiss Kiss a te.
2: Ciao Silvia,
1: da Sanremo, ci vediamo presto.
3: Vado a fare la spesa.
0: Ovviamente c'è chi canta, certo.
3: Ma non mi fermo più.
0: Grande. Questo era il pezzo di Noemi, grande. E i brividi con Baglioni alla fine, ci scrive Carmela. Grazie, ciao Carmela.
4: Hai mente vola. E si ferma ancora sola.
1: Allora, brava, c'è Filippo che dice: ma qualche pezzo di Alex Baroni, no, tipo Cambiare? Joschi, per piacere, scriviamo a Anna Chiara, scriviamo nella playlist 5 minuti d'amore Cambiare, che magari lo mettiamo settimana prossima.
3: Niente vola.
5: Di Rendizzi. Fuori da
3: tempo.
1: Bello, vabbè, bello, dai.
0: C'è chi canta e chi come Claudio invece ci scrive: Kiss Kiss a tutti, grandi, che bel momento. Claudio da Roma. Grazie, ovviamente, se ci volete segnalare qualche pezzo che vi piace particolare della musica italiana di oggi o del passato, scrivetelo perché potremmo metterli nei futuri 5 minuti o come sempre li commentate e poi sentite qui che mettiamo i vostri vocali alla radio.
1: 5 minuti d'amore che tornano come sempre il giovedì a partire dalle 14.45 su Radio Kiss Kiss. E come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore, occhio, perché creano dipendenza.

0: ancora i ricordi, ci sbloccate ancora i ricordi della vostra vita. Intanto vi sblocchiamo un ricordo del 1982 con un pezzo che ha fatto la storia degli anni 80.
1: Dovrei restare o dovrei andare? Should I stay o should I go? No. Perché è proprio questo quello di cui parla questa canzone dei Clash, cioè proprio un dilemma: se interrompere una relazione amorosa problematica, piena di alti e bassi, oppure appunto se continuarla.
0: Should I stay or should I go? The Clash 1900.

0: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
1: Buono.
2: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: ai nostri ascoltatori questa 5 minuti d'amore messe tutti insieme di musica italiana, che Raff voleva fare un bis,
1: un omaggio
0: sull'ultima canzone di Baglioni, sì, storica, certo. Milioni di me la conoscono tutti.
1: Aiutatemi. Apri-

0: Disco della seconda ora di Daddy Kiss, dalle 14 alle 16 siamo tornati finalmente su Radio Kiss Kiss dopo le vacanze e abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi a cosa? Perché non ricordo, ho un voto di memoria.
1: Allora, sbloccare ricordi.
0: Ah, sbloccare ricordi.
1: Sì, abbiamo parlato di tutte quelle volte in cui andavamo a citofonare anche il nostro amico, il cugino, che sia, proprio per giocare anche a calcio, fare tanti altri giochi che i nostri ascoltatori ci stavano anche suggerendo.
0: Perché
1: no?
0: Siamo partiti da questa riflessione che oggi i ragazzi non citofonano più, non organizzano più le partite di calcio per strada, cosa che facevamo noi, andavamo a bussare, citofravamo
1: insieme.
0: Si giocava
1: aglio fra aglio,
0: era tutto diverso.
1: I psicologi, per esempio, danno una spiegazione a questa cosa qua, cioè che
0: colpa dei social.
1: No, le nostre amicizie estive soprattutto, perché chiaramente se noi immaginiamo citofonare l'amico e uscire, stare nel parco e giocare a calcio, ovviamente ci viene in mente la primavera e l'estate, no, periodo in cui si poteva fare maggiormente. Gli psicologi dicono proprio che fare queste cose qua in estate rafforza i ricordi, cioè una volta che lo facevi da ragazzino e cresci proprio con quel ricordo lì, il ricordo è talmente forte che ti emozioni ogni volta che lo pensi, proprio perché oltre al fatto che chiaramente non lo puoi vivere più, è talmente un pensiero intenso che tu l'hai vissuto talmente bene che ricordi anche piccoli dettagli.
0: Non piangiamo,
1: infatti,
0: Gioschi.
1: Noi se ci sforziamo un attimo, secondo me riusciamo anche ad andare proprio nei dettagli di quello che facevamo giù al palazzo.
0: Quanti di voi vivevano magari in un parco oppure andavano nel parco dell'amico e da bambini o da ragazzini giocavano a calcio oppure giocavano a nascondino? E quanti di voi, come noi, magari pensano e dicono: che bei ricordi, mi piacerebbe poter...
1: Ecco, fai tu non piangere e poi piangere. E quanti invece giocavano a 1, 2, 3 stella e baravano? Ah, ti sei mosso! Non è vero, non si era mosso nessuno.

0: Ecco, e ora, allora, per esempio, qualcuno ci ha scritto: perché vi ricordate quando si giocava alla campana? Sì, che tu disegnavi per terra col gessetto, ovviamente dove potevi farlo. Qualcuno anche nell'atrio della parrocchia a volte lo faceva. Comunque, disegnavi a terra la campana e poi facevi il gioco. Anche se la campana è un gioco che si fa un po' più da bambini.
1: Non l'ho mai fatto.
0: Come quello là che salta.
1: No, mai. Nel mio parco si giocava solo a calcio. Cioè, tu il parco si gioca a calcio e basta.
0: Nascondino, niente.
1: Zero. Eravamo tutti bambini e volevamo fare tutti quanti calciatori.
0: Basket.
1: No, zero.
0: Pallavolo.
1: Zero.
0: Tennis.
1: Pallavolo era per le donne, pensa.
0: Sai che qualche volta noi invece abbiamo giocato a baseball. Così, non so perché.
1: Baseball, sono stato in America, ho imparato dopo 30 anni le regole.
0: Mio cugino aveva una mazza da baseball, che chiaramente è difficile da avere così tutti i giorni, e una volta ci mettemmo a giocare a baseball.
1: Comunque, baseball a parte, ricordi.

0: grazia, non solo però all'infanzia, ricordi della vostra vita. Se vi va oggi ci potete sbloccare un ricordo al 347 490 0042, generico, cioè magari dalle telefonate che si facevano per uscire con l'amico, magari le figurine attaccate all'album, il profumo della crema solare durante le vacanze, anche se il profumo della crema solare durante le vacanze è una cosa che
1: anche adesso
0: in generale
1: sì, magari un po' scelto, un po' diciamo diminuito, ma
0: le lire, perché molti avranno vissuto le lire. Io sono sicuro che ci sono tantissimi ascoltatori che sono più grandi di noi, con tanta esperienza hanno vissuto le lire. Noi la lira non l'abbiamo proprio vissuta, io non ricordo niente, cioè sono...
2: Vabbè, ragazzi, non ci sono più bambini che giocano a pallone per strada. Guardiamo il lato positivo. Quando organizzeranno il mondiale di FIFA o di PES, vinceremo il mondiale a mani basse, visto che i mondiali normali non ci qualifica

0: Pessotto c'era Ibrahimovic nell'Inter.
1: Sì.
0: E Ronaldinho nel... No, c'era Ibra nell'Inter, Pessotto.
1: Sì.
0: E ricordo che era la squadra più forte, bellissimo.
1: Vabbè, infatti vinse lo scudetto con Mourinho, se ricordo bene. Dai, allora.
0: Sicuro?
1: No, se ricordo bene. Sbloccateci un ricordo, cioè anche quei giochi appunto che facevamo da ragazzini, proprio magari nel parco.

0: Giovanotti Alfa, buon vento, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Se sblocchiamo, se continuiamo a sbloccare i ricordi, sì. Se ti dico Monza, che ricordo ti sblocco?
1: Chiaramente il weekend di Formula 1, che è il primo insomma weekend di settembre da molti anni, si corre proprio a Monza. Alfa, che sarà anche lui fra i protagonisti al punto del Fuori Monza, dove Radio Kiss Kiss è presente proprio lì questo weekend.
0: Mi sembra di vedere anche Benny, Marco.
1: Bravissimo, già da oggi, e lì proprio a Monza abbiamo il nostro Benny in collegamento audio e video, proprio perché ci vuole dire qualcosa in più.
0: Ciao Benny!
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio da Monza, l'ombelico del mondo dello sport non solo italiano. Domenica 6 GP d'Italia, che si corre nel Tempio della Velocità e l'autodromo più antico e longevo del mondo, ma c'è tanto altro anche al di là dell'evento di domenica. Da stasera e fino a domenica, 4 serate a Piazza Cambiaghi con la musica più bella, con Radio Kiss Kiss e con tanti ospiti che animeranno le varie serate, da Risa a Rovazzi a Dolcenera e Gemelli Diversi, o a partire da stasera con Roy Paci ed Alvaro Soler. Vi attendiamo tutti a Piazza Cambiaghi, non solo la sera ma già dal mattino, perché noi siamo già dalle 10 qui con tanta animazione, con i nostri gadget, con intrattenimento, e poi dalle 18 si apriranno i cancelli della piazza, quindi potete già arrivare perché c'è un interessante e divertente pre-show in attesa alle 21:30, l'orario in cui si esibiranno i nostri ospiti sul palco di Radio Kiss Kiss. Ovviamente l'ingresso è gratuito, ma vi consiglio di prenotare il vostro posto su Ticket One. Troverete l'elenco di tutti gli ospiti sera per sera, scegliete la sera che più vi piace, ma io vi consiglio di venire sempre, stare sempre con noi. L'accesso e l'ingresso, ripeto, è totalmente gratuito. La musica più bella a Monza per il Gran Premio d'Italia con il Fuori GP. Vi ridò la linea così.
0: Ciao
1: grande,
0: Benny.
1: Grande Benny, appunto, che se la corre in questo caso, però possiamo dire che musica più bella con motori, insomma un connubio perfetto.
0: E allora, giovedì, venerdì, sabato e domenica,
1: e io e te saliamo proprio sabato e domenica, quindi per tutti gli amici di Monza e dintorni ci vediamo a Piazza Cambiaghi questo weekend.

0: Chissà te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. Chissà te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno, perché hai un cuore d'oro. D'oro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: nostro ascoltatore di Radio Kiss Kiss, di Daddy Kiss, dalle 14 alle 16, che vuole partecipare all'argomento di oggi, visto che stiamo parlando di sbloccarci i ricordi. Sì. Che tipo di ricordo ci vuoi sbloccare, Edo? Pronto?
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, Edoardo da Firenze. Allora, sappiamo che è un ricordo legato all'infanzia, ma che in realtà stai portando ancora oggi nella tua vita. Dici di più.
1: Esatto, esatto. Uh-huh. Fatto sta che io vado al mare in zona Livorno, ormai con la compagnia estiva e siamo amici da tutta la vita.
2: Sì.
1: Anche se siamo grandi, ogni tanto dico dai, giochiamo a nascondino, ma me lo bocciano sempre perché dicono siamo troppo vecchi per ormai nascondino.
2: Quanti anni avete oggi?
1: 27.
2: Ok, quindi nessuno ti sta seguendo nel voler riprovare quelle emozioni.
1: Esatto, però meno male ci sono i bambini piccini dei genitori che giocano loro e ogni tanto mi unisco a loro a giocare.
3: Ma hai bisogno se vuoi riusciamo a trovarti degli amici, cioè sparsi per l'Italia, organizziamo dei tornei di nascondino.
1: Potrebbe essere molto interessante, un torneo mondiale di nascondino.
2: Chissà se c'è.
1: È molto invitante.
2: Adesso
1: la cosa.
2: Facciamo una ricerca. Edo, scusami, prima di chiudere la bella chiacchierata e questo bel ricordo che ci hai sbloccato, ma ti piace giocare a nascondino perché lo leghi al ricordo dell'infanzia o perché ti piace proprio il gioco in sé?
1: No, ricordo l'infanzia.
2: Lo leghi a quello. E tu sei uno che si nascondeva o invece sei quello che invece cercava gli altri?
1: No, io ero quello che si nascondeva, ma cercavo sempre di nascondermi con qualche fanciulla.
2: Eccolo là.
3: Don Giovanni, signor Bambino. Anche se voglio chiudere così, io resto dell'idea che quando si giocava a nascondino,
2: sì,
3: qualcuno era meglio se non lo trovavi.
1: È vero, concordo. Qualcuno era meglio lasciarlo in qualche scantinato.
2: Esatto. E abbiamo chiuso con questa massima. Va bene, Edo, grazie mille. Kiss kiss a te, un abbraccio.
1: Grazie a voi, ragazzi. Kiss kiss a tutti.
2: Ciao.
3: Vediamo i nostri ascoltatori che altro tipo di ricordo ci vogliono sbloccare tra poco.

0: ragazzi, ve lo sblocco io il ricordo.
1: Vai.
0: Che più che altro è un mio ricordo. Voi dovete immaginare solamente uno skateboard avvitato al centro di una pedana. Le pedane queste edilizie, dell'edilizia. Una discesa ripidissima, tre ragazzini su questa pedana. Senza freni.
1: Bello.
0: Siamo vivi per me.
2: Anche se però è vero, c'era l'incoscienza prima di farlo.
1: Ti devo dire una cosa, Marco ed io non siamo tipi da skateboard, cioè noi siamo cresciuti più con la bicicletta. Non so se vi ricordate quella bicicletta che dietro aveva quei due
2: manubri, chiamiamoli così.
1: No, perché ce l'avevi sulle ruote. Che è una marca quella che hai detto, Joschi?
2: La BMX, no, il modello.
1: Ok, allora la BMX non è che c'aveva il manubrio dietro, è che il manubrio avanti aveva dietro quei due tubi dove tu sopra i tubi poggiapiedi, ecco, grazie.
2: Sì, però erano cioè tu devi pensare come se fossero due manubri piccoli, come quelli della palestra, capito? Vabbè, diciamo comunque
1: per i piedi.
2: Li hai chiamati due tubi, sì, che se eri bravo riuscivi anche a girare la
1: bellissimo
2: la bicicletta.
1: E chi aveva quella bicicletta, noi capivamo che era un bambino ricco, perché era bicicletta da ricchi.
3: Io ho 22 anni, ma già rispetto a quando io ero piccola sono cambiate veramente tante, ma tante cose. Cioè, pensiamo che quando io ero piccola c'erano le videocassette. Che ne sanno i giovani di oggi delle videocassette?
1: Guarda, faremo una puntata anche sulle videocassette. Cercheremo di fare anche una puntata tecnologica. Magari settimana prossima ti sblocco i ricordi con la tecnologia. Oggi lo stiamo facendo più con i giochi.
2: Vediamo di mantenere il ti sblocco ricordo una volta a settimana. Vediamo chi c'è.
4: Mi sblocco un ricordo. Quando con i primi cellulari e c'era lo scatto a risposta si facevano gli squilli, che stava a significare ti sto pensando, dedicato a un'altra persona. Oppure con i primi SMS che si usavano tutte le diminuzioni possibili.
2: Vai, perché pagavi.
4: Sembrava un codice fiscale per non superare la soglia del messaggio.
1: Settimana prossima. Ti sblocco un ricordo, però con la tecnologia.
2: Ci sta No Vacancy invece, la canzone del 2017.

0: New Kiss
1: vuole celebrare il lungo viaggio iniziato quasi 2 anni fa, dedicato proprio al trentennale di Certe Notti.
0: E il suo nuovo pezzo si chiama Qualcosa per te.

0: di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco. Ingresso libero. More than a race. Kiss
1: Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: tra le varie di giochi dell'infanzia, e allora abbiamo proprio scelto che la parola di oggi è un gioco, è il nome di un gioco dell'infanzia. Quando diciamo il nome di un gioco non intendiamo un oggetto,
1: è tipo nascondino,
0: è un gioco che facevamo così da ragazzi.
1: Acchiapparello, un 2-3 stella,
0: guardie e ladri.
1: Ok, il lupo mangia frutta, potrebbe essere un gioco.
0: Sì, sì,
1: il lupo fa la diarrea.
0: Pelota.
1: Il numero invece è il numero delle mosse utilizzate nella morra cinese.
0: Ora,
1: carta, sasso, forbice. Oh, 7.
0: Ma non le sillabe, le mosse. Quante mosse fai a morra cinese?
1: Carto, sasso, forbice.
0: Cioè, carta, sasso, forbice. Quindi?
1: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Il più veloce vince i gadget.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: segnalare gadget di Radio Kiss Kiss con la password del giorno. Come abbiamo detto, la parola è il nome di un gioco dell'infanzia, il numero è il numero delle mosse utilizzate nella morra cinese.
1: La password è campana 3.
2: Accesso negato.
3: No. È famoso campana come gioco, no? Però non è quello che abbiamo scelto.
0: C'è un personaggio magico nel gioco.
4: Bocce 5.
3: No.
2: Accesso negato.
0: La magia delle bocce, sì, ma in questo caso è un personaggio.
5: Gioco dell'elastico 3.
0: Qual è?
2: Accesso negato.
3: Quello che lanciavi l'elastico tipo con la fionda.
0: Ti posso dire che, anzi possiamo dire ai nostri ascoltatori che il gioco abbiamo scelto, c'è un personaggio magico, bisogna essere veloci e si deve anche toccare qualcosa.
6: Il lupo mangia frutta 3.
2: Accesso negato.
3: Beh, magico più o meno poteva essere.
0: Ci sei andata vicina, ma no, se c'è della magia stiamo parlando di...
3: Siamo
7: Giuseppe
3: in quel mondo.
7: Giuseppe da Palermo, ciao sì. Marco, ciao Rafa.
3: Ciao, ciao Giuseppe.
7: La password di oggi è palla avvelenata 3.
0: Accesso negato. Magari il veleno, il magico.
3: Posso dire che palla avvelenata mi metteva un'ansia.
0: Mi è sempre piaciuto.
3: Cioè, avevo un'ansia per farla perché...
0: Dovevi essere un bambino cattivo per giocare a palla avvelenata.
3: Sì, eh?
8: Per noi la password del giorno è mosca cieca 3.
3: Allora, un classico.
2: Accesso negato.
0: No, vi dico che si deve toccare. Ci sono tanti colori per questo gioco. E se non trovi quello giusto... C'è una strega che può prenderti. Pronto?
3: Chi ha il telefono? Pronto? Fabio?
9: Pronto, sono Fabio.
3: Grande, Fabio da Bergamo. Ci scrive Anna Chiara. Forse sei stato il più veloce. La password del giorno è...
9: Strega comanda color 3.
0: Complimenti caro Fabio, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. Sì, perché il personaggio magico è la strega. Come abbiamo detto, ci sono tanti colori, colore e così via.
3: Scusa Fabio, tu ci giocavi a strega mangia color?
9: Assolutamente sì, anche troppo forse.
3: Ed eri bravo oppure uno di quelli che perdeva sempre?
9: Bravino dai, bravino.
3: Ce la potevi fare.
0: Salutiamo okay. Fabio, te, salutiamo tutti gli amici che ascoltano la radio e giocavano a strega comanda color.
9: Kiss Kiss a tutti,
3: ciao,
9: buona
3: Fabio.
9: Giornata.
3: Grazie.
9: Ciao.

0: Vi diamo appuntamento domani, se saremo confermati, dalle 14 alle 16 come sempre su Radio Kiss Kiss. Sì. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss e vi lasciamo con un pezzo storia della musica 1986.
1: Una canzone che parla di una relazione amorosa, tossica però in questo caso, proprio perché uno dei due partner manipola, fa soffrire e quindi rovina quest'amore. Purtroppo capita a delle persone, spero non a quelli che ci stanno ascoltando, ma è una cosa che succede.
0: Storie tossiche, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Grazie Ana Chiara, grazie Joski, e se tutto andrà bene torniamo domani.
1: Forse. Da Marco e Raf.

0: Bad Name, fa figo solo dirlo, figurati ascoltarlo. Bon Jovi 1986.
1: Chiedo scusa,
2: che c'è?
1: È permesso?
0: Ma certo, è casa sua tu.
1: Allora mi accomodo.
0: Prego, prego.
1: Devo togliere le scarpe? No, no. Ladies and gentlemen, un buon pomeriggio da Ciro Limatola ed Alfio detto il bagnino.
0: Perché?
1: E guarda qua che ti sei messo addosso.
0: È vero che sembra...
1: A parte che sembra che c'hai il pigiama.
0: Ma io amo molto però questi colori, giallo, bianco, tutto a strisce. Sembro uno di quei lidi della riviera romagnola degli anni 70.
1: Anche 60. Sì.
0: Bagnomaria, ecco, mettiamola così. Intanto, signori, benvenuti nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Di fronte a noi l'irreprensibile Giovanni Imperatori.
0: Detto Broschi, eccolo là. Dai che si parte subito con la sigla.

0: sta male.
1: I Corrieri di Keschi.
0: E Ciro?
1: Tira sull'umore a tutti.
0: Talvolta male.
1: I Corrieri di Keschi.
0: Ma dice l'umore o l'ormone a tutti?

0: ha dormito stanotte più di 12 ore, una cosa incredibile. Ancora c'è il problema del jet lag.
1: Allora, Lucilla, la nostra meravigliosa Angela bionda, io dico Angela perché, capito, Angelo è il femminile, ma lei mi ha detto che quando effettivamente ti sposti con il fuso orario da occidente a oriente, quindi il mio ritorno dall'America, è particolarmente sì. Significativa.
0: Quando
1: proprio
0: l'ho detto io che da occidente a oriente, che non è uscito il discorso che ho fatto io, l'ha pensato, lo dice Lucilla, l'angelo biondo.
1: Scusami, tu mi stai dicendo che quando vai in Thailandia per le tue scorribande arrivi lì e dormi 2 giorni, 3 giorni?
0: Per i primi 2 giorni.
1: Per i primi 2 giorni, da solo anche.
0: Esatto.
1: E poi si sveglia.
0: Quindi
1: bene.
0: Quindi praticamente dicevi che hai dormito, cioè stanotte sei andato a dormire, ieri sera alle 11.
1: Sono andato a dormire alle 11.
0: Si è svegliato a mezzogiorno.
1: Sono svegliato a mezzogiorno.
0: Ma no. Ti sei svegliato varie volte durante?
1: Sì, in mezzo un po', sai.
0: La pipì l'hai fatta?
1: Sì, ma in mezzo più o meno ogni tanto aprivo gli occhi, cercavo di capire dove mi trovassi. Però la cosa che mi ha spaventato è che io mi sono svegliato come se mi fosse passato un treno merci addosso.
0: Ma è così, quello lo fanno.
1: Chi?
0: No, per dire, succede.
1: Chi, cosa?
0: Dire,
1: chi
0: no,
1: lo fa? Cosa?
0: Vabbè, quindi quando dormi tanto è proprio, secondo me, la gravità che ti porta ancora più giù rispetto al materasso e tu non riesci proprio a...
1: Tra l'altro non sto neanche bene, vedi che sono un po' raffreddato, quindi non ho capito se mi sono addormentato o ho perso i sensi, probabilmente la seconda.
2: Non me ne fotta proprio niente.
1: Ma come si permette?
0: Grazie.
1: Ma come si permette, regia?
0: A proposito, vorrei dire una cosa, che solitamente non mi viene mai, lo dico mai, non mi piace, sai, vantarmi. Senti. Però oggi mettete al 158 perché sono particolarmente carino.
1: Ma che

0: abbiamo capito, non la possiamo portare a Milano, resta lì, no. Sta bene lì.
1: Però io ti dico questa cosa, quando la prima volta, no, quest'estate ho visto sui nostri schermi qui in radio il trittico Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, ho pensato che il multiverso fosse qualcosa di cui sapevamo spaventosamente poco. Adesso mi sembra la cosa più naturale del mondo sentirli insieme, cioè mi piacciono un sacco anche.
0: Sì?
1: Vedi? Così funziona.
0: Benissimo, allora, molto bene, ma andiamo avanti perché abbiamo tante cose da fare.
1: Tipo la rassegnata, giornata, la giornata mondiale, vai.
0: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, oggi giovedì 3 settembre, visto? Sì. Siamo pure arrivati a settembre, ma è un attimo, è Natale.
1: Ma siamo solo...
0: poi comincia l'estate.
1: Anche con calma, dai.
0: Allora, giornata mondiale della burocrazia. Sì, perché molte volte ci fa arrabbiare, sì. Altre volte invece ci sorprende.
1: E abbiamo delle belle storie da raccontare rispetto alla burocrazia, come il caso di questo sessantenne, siamo dalle parti di Montemarciano, quindi...
0: Vicino Parma,
1: era questa la notizia. Quello è un altro. Montemarciano il ragazzo. La diciamo dopo, ti chiedo scusa. No, siamo vicino Parma, hai ragione, dove il protagonista è un sessantenne che ha digitato per pagare una multa la cifra sbagliata.
0: Sì, lui doveva pagare 116 euro, sì, ma ha pagato 11.600 euro. Ha fatto un errore. Che è successo? Lui ha fatto subito la richiesta, ha detto, sì, ragazzi, ho sbagliato, cioè, dovreste ridarmi i soldi. Sapeva che il comune avrebbe dovuto rispondere entro 180 giorni, quindi lui
1: sperava per Natale
0: di ricevere i soldi indietro. Invece, in 15 giorni, quindi nei primi 15 giorni di agosto, ha ricevuto i soldi. Complimenti.
1: E se ci pensate, vista la burocrazia lenta, no, che solitamente conosciamo, quella italiana, essere molto lenta, e considerando che fosse agosto, che gli uffici erano chiusi, che c'erano le ferie di mezzo, 15 giorni sono dei tempi record. Anche perché la cifra era importante. Fattelo agosto con 11.000 euro in meno sul conto.
0: Brava
1: la burocrazia italiana. Dopo recuperiamo invece la notizia che stavo sbagliando a dire, la diciamo tra pochissimo.
0: Ho

0: dalle 19 alle 21 con Rita Manzo, solo su Radio Kiss Kiss. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
2: Kiss Kiss.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Kiss Kiss.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss

0: sinistra, alla derecha. Oh oh, giro, signora.
1: Allora, fermi perché dobbiamo salutare un po' di persone.
0: Allora, non salutiamo l'ascoltatrice che dice con Alfio e la sua maglia potremmo giocare a dove vuoli. Hai presente quella vignetta di tutte quelle persone messe insieme e tu devi cercare quello
1: Wally,
0: che ha la maglia a strisce? Ok, allora, lei non la salutiamo, però io volevo fare un saluto a una signora, un'ascoltatrice molto simpatica.
1: E in questo momento ci sta ascoltando, è la mamma di Federica. Dimmi, chi è Federica?
0: Federica
1: è... chi cazzo
0: non lo
1: è?
0: Sai come...
1: No, non so.
0: Federica è una membra importantissima di Radio Kiss Kisser che lavora all'ufficio social e si occupa di tante cose. Ogni tanto quando vedete i nostri video su Instagram o su TikTok, ecco,
1: grazie a Federica. Quindi ci sta ascoltando. Come si chiama la mamma di Federica?
0: La mamma di Federica si chiama Anna.
2: Ma cosa Anna. Vuoi da me?
0: Cioè, Angela, scusami. Angela, ho sbagliato. No, sai perché ti ho detto Anna? Perché
1: non lo
0: oggi,
1: so, perché mi hai detto
0: perché
1: Anna?
0: Perché oggi è il compleanno della donna di Federica che compie 75 anni e si chiama Anna.
1: Incredibile, si chiama Anna.
0: Vabbè, dai.
1: Una gag bruciata sul naso. Ragazzi, la cosa bella, mi dovete credere,
0: perché
1: io sono sempre sincero. Prima di entrare io volevo dirgli, ti ricordi che la mamma è Angela? Io l'ho ripetuto pure, hai visto? La mamma è Angela, la nonna è Anna. Sbagliato tutto.
0: Cominciano tutte e due per A, capito? Non è che una si chiama Francesca e l'altra, che ne so, Genoveffa, FG, uno se ne fa una ragione. Anna, Angela, è un po' di confusione.
1: Posso andare via?
0: Ma i saluti valgono lo stesso, gli auguri valgono lo stesso.
1: Allora, ci stanno ascoltando, poi è venuto ancora meglio.
0: Ciao nonna Anna, ciao mamma Angela. Ecco, adesso abbiamo rimesso tutto in ordine, ma serve solo la musica più bella di radio. Kiss Kiss.

0: Martini, la musica più bella su Radio Kiss Kiss con Giovanni Imperatore in regia. Non abbiamo ancora salutato invece Luigi Fischetti, che si sta dando molto da fare alla nostra regia TV, quindi 158 del digitale terrestre.
1: Allora, a proposito di burocrazia, è successa anche un'altra cosa molto particolare a questo ragazzo, veramente molto assurda.
0: Lo diciamo perché se uno dice la burocrazia in Italia è un po' lenta, è farraginosa, eccetera eccetera, noi abbiamo due esempi accaduti ultimamente che ci fa... Uno l'abbiamo detto, l'altro lo raccontiamo adesso.
1: Allora, a Senigallia un ragazzo ha lasciato l'auto in divieto di sosta per aiutare una ragazza di 15 anni che stava per compiere un gesto
0: estremo,
1: sbagliato. Un gesto estremo. Lui si rende conto della situazione, lascia la macchina lì, parcheggia la macchina insomma in un punto dove non doveva parcheggiare, e letteralmente salva la vita di questa quindicenne.
0: Esatto.
1: Che fa? Lui torna la macchina quando tutte le cose si sono insomma risolte e trova la multa.
0: Trova la multa. Vabbè, però dai, cioè, la polizia locale mica poteva sapere per quale motivo, se ogni volta andasse a indagare per quale motivo hai messo in divieto di sosta. Poi tanti li vedono.
1: Giovanotto, devi spostare la macchina. Ma sto aiutando, lei si vuole lanciare. Non mi interessa.
0: Non è vero, in quel caso avrebbero capito, come hanno capito dopo, perché quando poi il ragazzo ha spiegato tutto alla polizia locale, prontamente hanno inviato una PEC comunicando l'annullamento della sanzione. Che
1: meno male,
0: annullata. Va bene, bello sapere. Solo a me, guarda, fanno multe. Io ogni volta cerco di spiegare, ma ero sceso solo un attimo.
1: Ma sai, no, tu lo sai che. Guarda. Tu devi. No, non stavo dicendo una cosa, meglio che non la dico.
0: Meglio che non la dici. Perché se... ma tu le multe le prendi?
1: Certo che le prendi.
0: Hai voglia.
1: Certo.
0: Voglia.
1: No, perché... una volta ne prendevo di più, devo dire la verità.
0: Sei diventato un po' più ligio.
1: No, è che prendo meno la macchina.
0: È solo quello. Va bene, tanto la tua targa estera, insomma, fa il resto.
1: Sì, la targa polacca, va benissimo così.
0: Signori, Corrieri di Kiss Kiss, tra poco la buona abitudine di rassegnarci per cose che succedono per il mondo, ma intanto arriva anche questo pezzo di Rosalea.

0: for me. E la novità su Radio Kiss Kiss invece arriva con una nuova collaborazione tra due voci simbolo, possiamo dire, delle nuove generazioni, no, musicali italiane.
1: Ariete esatto, con Angelina Mango.
0: Racconta anche di giornate storte, quindi fermo che ti riguarda da vicino. Si intitola Che bella vita.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Kiss, kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Kiss, kiss. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Kiss,
4: kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss Kiss. Oh, ma so. Radio

0: nostra anima sempre e comunque, anche Bruno Mars che ha appena cantato appunto My Soul. Allora 16:45, direi che è arrivato il momento.
1: È arrivato il momento di entrare nella rassegnata stampa.
2: Rassegnata stampa.
3: Giro un saluto da tutta la cella di Poggio Reale, ci manchi un sacco.
4: Ma come si permette? Io non sono mai stato
0: sì,
4: in carcere.
0: Vabbè, adesso così si dice.
1: Ma se a manchi... proposito di carcere, attenzione. Sì. Che cosa è successo? A Torino? Una notizia che arriva da Torino.
0: No, c'entra in qualche modo ancora la burocrazia, perché 3 anni fa un uomo di Torino è stato condannato a 8 mesi e 20 giorni di reclusione. Ecco. Una pena che poi è stata mutata in lavori socialmente utili. Esatto. Sai, quella roba che devi fare.
1: Sostituita
0: per
1: con lavori utili.
0: Con questi lavori socialmente utili. Il problema è che quest'uomo poi è stato ricondannato perché effettivamente non ha fatto niente.
1: Non ha fatto,
0: cioè,
1: però,
0: non ha fatto questi lavori.
1: Però che è successo? Lui si è presentato per tutti questi mesi,
0: certo,
1: lì nell'indirizzo insomma che gli avevano dato, però nessuno gli ha detto quello che doveva fare, quindi non ha fatto assolutamente nulla.
0: Motivo per cui questo signore ha detto: scusate, voi volete adesso mandarmi in carcere davvero perché io non ho fatto niente per quanto riguarda i lavori?
1: Alla fine ha vinto in Cassazione.
0: Ha fatto ricorso e ha vinto in Cassazione perché in qualche maniera è venuto fuori, è emerso che secondo la legge doveva essere il comune a comunicare in maniera formale l'attività di cui si sarebbe dovuto occupare. E però
1: sono d'accordo
0: anch'io, però non è che non gli fai più scontare, cioè effettivamente non succederà questo, non è che lui non sconterà più niente,
1: è che deve
0: i lavori li deve fare comunque. Sì, adesso deve fare,
1: quindi adesso li dovrà fare,
0: non lo mandano in galera, però i lavori
1: e
0: li dovrà
1: fare. E che sa fare?
0: Io non lo so adesso, perché lo vuoi prendere a casa tua?
1: No, i lavori, si sa fare qualche lavoro.
0: Come va con la grondaia, con la veranda, con tutta la faccenda lì?
1: Molto
0: che
1: bene.
0: Il vento ti aveva portato
1: il
0: via.
1: Il vento mi aveva portato via tutti i fiori che avevo messo su questo pergolato.
0: Ogni volta che Ciro Di Matola mette qualcosa sul terrazzo, secondo me il vento ce l'ha con te. Secondo me hai fatto qualcosa al vento.
1: No, però stamattina è arrivata Andrea e ha montato tutti i fiori. Molto bello, molto molto bello.
0: Lo stai salutando perché non si è preso soldi?
1: Certamente.
0: Vedi che c'è sempre.
1: L'ho pagato all'inizio, però dai.
0: Quindi stai dicendo che l'hai pagato più di quanto avresti dovuto, visto
1: no,
0: che ti
1: non
0: ha fatto.
1: Non ho detto niente, stai dicendo tu. Ma perché dici le cose?
0: Shakira!

0: perché
1: grazie,
0: il flauto di
1: grazie.
0: Panna?
1: Sì, sì, è molto
0: flauto. Flauto di panna, bellissimo. Mi ricorda la pubblicità di un caffè solubile di un po' di tempo fa.
1: È vero.
0: Shakira.
1: Da non confondere con il flauto di pelle.
0: No, allora. Voglio capire perché adesso noi ci spostiamo in Giappone, ok?
1: Ci spostiamo in Giappone con la giusta sigla, sentite?
0: Ma insomma, non mi sembra neanche così. È un po' troppo facile questo tipo
1: allora,
0: di.
1: Allora, sappiamo che in Giappone funziona tutto benissimo.
0: Fin troppo. Quasi mi dà sui nervi.
1: Sono i giapponesi che sono così.
0: Vabbè.
1: È successo e molte volte cioè ti sorprendono ancora di più.
0: Sì.
1: Dici, mamma mia, ma come.
0: Allora. Io ho visto questa notizia, no? E ho detto, parliamo in radio, però tu mi devi far capire la dinamica, perché io vi dico solo il titolo, cioè pur di non danneggiare un antico castello da ristrutturare in Giappone, 1800 volontari lo spostano a mano.
1: Ti spiego.
0: Ma cosa vuol
1: questo
0: dire?
1: Questo è il castello di Hirosaki.
2: Oh.
1: Angola. Il castello di Hirosaki che non è un...
0: Non è un
1: pezzo di sushi.
0: Ok, va bene.
1: Però,
0: okay.
1: Questo che succede? C'è stato un terremoto.
0: Okay.
1: C'è stato un terremoto, gravi danni.
0: Ah,
1: quindi le cose erano due.
0: Un terremoto
1: due.
0: In Giappone, oh, boh, guarda te.
1: Esatto, le cose erano due. O abbatterlo.
0: Oh, beh, cosa? Scusa, dammi due opzioni.
1: Si sono riuniti questi 1800 cristiani,
0: sì,
1: e hanno detto: no, ragazzi, almeno dobbiamo recuperare la torre.
0: Okay,
1: hanno spostato.
0: Perché mi pare di capire che in tutto il paese ne sono rimaste pochissime.
1: Esatto,
0: no? Pochissimi esemplari di queste costruzioni,
1: esatto,
0: a cui tengono molto.
1: Esatto. E quindi che è successo? Che questi 1800 personaggi si sono riuniti una mattina e masso per masso hanno spostato letteralmente questa torre. Perché come tu ben sai, i castelli sono fatti
0: di carta.
1: Castelli di carta.
0: Che ne so, scusami, guardi.
1: I castelli sono fatti
0: di sabbia.
1: No, di sabbia.
0: Sono fatti in aria.
1: Castelli in aria.
0: Castelli di sangue.
1: Sono fatti con i massi.
0: Ah.
1: Quindi, se tu hai capito, spacchi nella parte della giuntura tra massa e massa.
0: Sembri il muratore che è venuto a farmi dei lavori un po' di tempo fa.
1: Allora,
0: io non capivo niente.
1: Questi castelli, queste strutture non sono fatte come le case nostre, che dici la sposta, dove cazzo la sposta? È tutta intonacata.
0: Ma tu lo sai
3: tostissimo.
1: È tutto tostissimo.
0: È andata anche la sovrintendenza delle arti giapponese. Lui,
1: esatto,
0: quando l'ha visto, sai cosa ha detto?
1: Che ha detto?
0: Ma che bel castello,
1: Marco,
0: ma dirondello. Ah, così. Vabbè, comunque io non ho capito come ha funzionato.
1: Se viene la sovrintendenza nostra, sai che fa? Guarda, non possiamo fare niente qua.
0: Facciamo un
1: parcheggio. Deve stare così.

0: A fine di quest'ora, in questo giovedì 3 settembre, signori, anche la storia della musica, l'anno il 1990.
1: Anno in cui nasceva un grande ciclista su strada, nasceva proprio su strada.
0: Come nasceva?
1: Ciclista su strada giapponese.
0: Pensavo in ospedale.
1: No, in una strada giapponese.
0: Come si chiama?
1: Hideto Nakane.
0: Hideto?
1: Hideto Nakane.
0: Nakane?
1: Nakane.
0: Mi piace come nome che... No, aspetta, non è... No, ma non è un cane in questo senso.
1: No, questi sono tutti i parenti, cuginetti.
0: Fa ridere anche il nome, anche Hideto. Non è male. Nello stesso anno, Gonna Make You Sweet, questa è Everybody.

0: mamma mia, mamma.
1: Energia, ma che ti devo
0: che
1: dire?
0: Pezzo! Oh, ma chi ve li mette sti pezzi? Chi se non Radio Kiss Kiss all'improvviso alle 17 di un giovedì 3 settembre, quindi vuol dire che...
1: Che sei bello.
0: No,
1: che vuol dire?
0: Che siamo alla seconda ora del
1: Corriere. Ah, che siamo alla seconda, è vero.
0: Così,
1: scusa,
0: era giusto sbagliato. Per fare un riferimento al fatto che parte la seconda ora, sempre con Alfio e Ciro, che voglio dire, adesso non lo so se dobbiamo intavolare davvero questo argomento, perché ho paura...
1: Che vuoi intavolare?
0: Ho paura di... mettere il dito nella piaga.
1: Noi dobbiamo mettere il dito nella piaga perché ci piace azzuppare nel grigio.
0: Allora te lo dico? Vuoi che te lo dica? Parleremo di rate.
1: Di rate?
0: Rate.
1: Mamma mia, che brutta cosa.
0: Lo vedi? Ma scusa, ma perciò t'avevo detto prima. Allora, mamma mia. Mi devi ascoltare, io te l'avevo detto prima.
1: Non mi piace.

0: Il mio corpo non è pronto, my body isn't ready, che è il titolo di questo pezzo di Samber. Un po' come me, che non ce la faccio proprio in questi giorni a stare su.
1: Bravo, non ce la fai, no, ma ci sono io che ti sostengo.
0: Grazie.
1: Allora, attenzione, prima dicevi che dobbiamo parlare di un concetto sputato.

0: i funerali.
1: Sì,
0: però quella,
1: io
0: capisco, trovo, più i funerali,
1: esatto,
0: che la vacanza, che il funerale, voglio, cioè ti capita, non c'hai i soldi, devi per forza sostenere,
1: sì,
0: la spesa.
1: Però poi anche i funerali, cioè io delle volte vedo dei funerali che se n'è andato,
0: quindi
1: è troppa roba,
0: ma lo sai il problema qual è? È che è la legge che ti dice che poi il defunto, cioè la salma,
1: sì,
0: deve essere gestita in quel determinato modo.
1: Ma lascia perdere, ci mancherà, non è che lo sotterri in giardino, il nonno defunto.
0: Che hai detto, scusi, cioè non te ho sentito,
1: chi è che fa?
0: I cavalli, pure i cavalli.
1: Come no, hai voglia?
0: Ah,
1: le carrozze.
0: Ma no, una volta c'erano i cavalli, adesso non ci stanno più.
1: No,
0: dai,
1: lascia perdere che c'è qualcuno che ancora vuole
0: nei
1: la carrozza.
0: Paesi.
1: Che nei paesi.
0: Nei paesi stanno i cavalli.
1: Nelle province, voglia. Molto, molto spesso mi capita.
0: Era il mio bisnonno, ovvero il papà di mio nonno materno. E io ero piccolino, me lo ricordo. Lui aveva sto sogno, aveva messo i soldi da parte,
1: sì,
0: per il suo funerale. Lui al suo funerale.
1: E ottimista.
0: Vabbè, pure mia, no, tu sai,
1: che
0: gli anziani come sono.
1: Positiva.
0: Per non far spendere i soldi ai figli. Questo qua aveva pagato il suo funerale e voleva i cavalli.
1: Certo, anche mia nonna.
0: Allora, scusa, perché devi giudicare i miei?
1: No, non li sto mica giudicando. Tu, visto che non ci credevi, ho detto no, guarda che è ancora una realtà.
0: Ma poi lo sai cos'è? La legge del contrappasso. Perché poi lui amava i cavalli e ha giocato tutta la vita ai cavalli, adesso tutti i soldi, gli ultimi soldi li ha spesi in cavalli,
1: per i cavalli,
0: esatto.
1: Quindi era proprio una cosa da portare fino alla fine,
0: sì, sì.
1: No, mia nonna era un po' bassina, quindi non ha preso più i cavalli,
0: i pony, ha preso molto bene, molto bene.
1: Ma sì, ridiamoci su.

0: piace talmente tanto questa canzone che io li pagherei, Emma e Fabri Fibra.
1: In che senso li pagherei?
0: Ogni volta che ascolto pagherei.
2: A rate. Attenzione, perché si sta parlando di questo concetto, cioè pagare a rate gli italiani, l'80% degli italiani. L'ho detto una cifra a cazzo perché volevo fare
0: più
2: il brillante.
0: Più o meno è
2: l'80%. Più o meno il 78% degli italiani fa gli acquisti e li paga a rate.
0: Poi c'è anche la dimensione del pago a rate, cioè compro adesso, pago la prima rata subito e continuo a pagarla finché non estinguo, e anche quelli che fanno buy now, pay later.
2: Cioè
0: comprano adesso e cominci, che ne so, tu oggi che è? Siamo a settembre. Prendi la lavatrice
2: e la
0: paghi, cominci a pagarla a gennaio, che è un'altra cosa che mi inquieta di più.
2: Quando si rompe?
0: No, sì, no, vabbè, quella è l'obsolescenza programmata, stai sicuro che dopo 2 anni te la devi ricomprare. Però
2: no, io sono del pare che, attenzione, sentiamo.
3: Io odio le rate.
0: Odio
3: perché bisogna farle, ma proprio in caso di necessità, non per il benessere.
2: Sono d'accordo.
3: Cioè, fare la vacanza a rate mi sembra una cosa troppo esagerata. I miei mi hanno sempre insegnato di non fare il passo più lungo della gamba.
0: Vedi, allora,
2: anche io.
0: Allora, in linea di massima siamo tutti d'accordo, perché farsi delle rate per le vacanze potrebbe essere un po', dice, se le fai per le vacanze le fai per qualunque cosa.
2: Guarda, te ne dico un altro, non è solo le vacanze, è anche le cose più piccole, le cose basiche, un TV, ok, una semplice TV. Tu vai in questi mega store, è normale che una TV 55 pollici, c'è quella da 300 euro e c'è quella da 5.000 euro.
0: Certo.
2: È ovvio che quella da 5.000 euro è più bella, più di design, ti dà delle emozioni diverse, eccetera. Ma se ti puoi permettere quella da 300 in contanti, paga quella.
0: Ah, dici, cioè, non fare le rate.
2: Non fare. Questo, almeno questo è quello che penso io. Poi vuoi fare le rate, come la vedo. Quello che vuoi.
0: Invece
2: tu.
0: No, io vedo gli italiani che fanno una cosa molto diversa. Quella da 300 che potrebbero pagare a rate, non la comprano perché fa troppo schifo, magari. Sì. Quella da 5.000 è uno standard troppo alto. Prendono quella da 2005 e la pagano a rate.
2: Poi ci stanno pure quelle che prendono quella da 5.000
0: certo,
2: e non la pagano.
0: Ma quelli sono gli amici tuoi.
3: Ma mi hanno sempre insegnato di non fare il passo più lungo della gamba.
2: Siamo d'accordo.
0: Mi sembra un po' la signorina perfettina che mi mette ansia. Quindi non posso.
2: Ma poi sto concetto del passo più lungo della gamba mi ha sempre fatto ridere, perché immagino la gente che fa i passi più lunghi e cammina.
0: È un po' così, un po' claudicante. Ma che ti devi immaginare queste cose?

0: Chi sa te che predichi la Digital Detox, ma sei praticamente online 24 ore. Chi sa te che balli sotto la pioggia, trasformando ogni pozzanghera in una piscina per bambina. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss Kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
3: Kiss Kiss.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Kiss Kiss.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su mcdonalds.it.
3: Kiss Kiss.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Bravo, con Saif. Con Saif siamo arrivati anche a questo momento del pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss in cui si sta parlando di rate. Beh, devo dire che l'argomento si sta facendo serio anche per gli ascoltatori.
1: No, è molto interessante. È molto devo dire la verità, perché poi, come dici sempre tu, è lo specchio dei così.
0: Non dico della questa gente. Cosa. Comunque, va bene. Allora, scusate, l'antefatto qual è? Che è venuto fuori da un sondaggio in Italia che il 78% degli italiani paga a rate.
1: Paga a rate.
0: Quindi stiamo parlando di 8 italiani su 10. Paga a rate qualunque
2: I
0: cosa.
2: Hanno sempre insegnato a non fare il passo più lungo della gamba.
1: Abbiamo capito, però signore, non è che
0: ci sono riflessioni al riguardo da parte, per esempio, di questo amico.
3: Ciao Alfio, amica. Ciao Ciro. Ma allora, ci sono anche tanti finanziamenti ormai che sono a tasso zero. Quindi per cui non è che si chiede, non è un vero e proprio finanziamento. Quindi a quel punto perché io mi devo privare di una somma intera quando posso essere più comoda pagando mensilmente delle piccole somme?
1: No, su questo sono d'accordo, dai.
0: No, ma infatti, ragazzi, questo poi dipende dalla visione di ognuno di noi. Cioè, nel senso, io personalmente, siccome ho paura più di me stesso, capito? Non della cosa generale. Cioè, io ho paura che pagando troppe rate, mi accappotto, come si dice dalle nostre parti.
1: Accappotto.
4: I finanziamenti adesso li danno a tutti, anche senza busta paga. E questo per me è sbagliato. Quindi, prima invece si limitavano le persone a fare delle cose.
1: Sì,
4: e c'era anche una selezione,
0: è vero.
4: Non so,
1: a proposito di selezione,
4: di o determinate altre attenzioni.
1: Okay. Mi ha fatto ricordare una cosa molto triste.
0: Molto triste.
1: Molto, dopo la racconto.
0: Che vale
1: un avvenimento triste della mia vita. Dopo te lo racconto.
0: Va bene, dopo
1: lo faccio ridere.
0: Va bene.

0: sun.
1: Moving to the Sun, un pezzo che mi fa venire un sacco voglia di weekend. Tra l'altro oggi è già giovedì, quindi ecco, ci siamo quasi dentro. Ma a proposito di questo, c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1.
2: Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP.
1: Sino a domenica 6 settembre in piazza Cambiaghi, quindi Monza, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.
2: Ti dico chi sono?
1: Chi sono?
2: Alfa, Alvaro Soler, Arisa, Dolce Nera, Eddie Brock, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, Merck e Crema,
1: quanti ne vuoi?
2: Tanti.
1: Nicolò Filippucci, Repaci, settembre e tanti altri. L'ingresso
2: è gratuito.
1: Ah, ok.
2: È gratuito, ma i posti sono limitati.
1: Prenota subito su ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono.
2: Eh sì, al link di seguito invece potete trovare info sulla manifestazione.
1: Quindi vi basta andare su monzafuorigp.com.
3: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.

0: Sta Yakuza su Radio Kiss Kiss. La novità invece arriva con The Bowser. Tu te lo ricordi Magnetic, il pezzo che abbiamo ascoltato per tutta l'estate?
1: Non c'ero.
0: No, come non c'ero?
1: Durante l'estate non c'ero.
0: Va bene, comunque adesso i The Bowser ritornano anche con una novità che si intitola
1: Lose Your Myself.
0: Myself.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss. Dimmi
3: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Kiss Kiss.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss Kiss.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, no, a giocare a calcio!
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Kiss Kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
2: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: e Manu Chao viajando per il mondo, e magari questi viaggi li paghiamo a rate. Perché
1: e
0: no,
1: ancora visto che... questa storia delle rate.
0: No, ma è importante.
1: Poi tu hai detto che oggi la rata, il finanziamento lo danno a chiunque.
0: Ma non l'ho detto io, è stata la riflessione di un ascoltatore e io ho appoggiato pienamente, è vero, se tu ci pensi.
2: Noi mi hanno sempre insegnato di non fare il passo più lungo della
0: non
2: gamba.
0: Non lo vogliamo fare.
1: Allora,
0: però
1: Alfio l'ha appoggiato al nostro ascoltatore.
0: No, non l'ho appoggiato a nessuno, ho appoggiato il discorso perché effettivamente se ci pensate un po' di anni fa, circa 15-20 anni fa, se tu chiedevi un mutuo, se tu chiedevi un finanziamento.
1: Beh, no, okay, mutuo no, mutuo finanziamento. No.
0: Se
1: sì,
0: tu chiedevi un finanziamento, beh, ci volevano un po', ci voleva un po' di tempo, sì, facevano un po' di indagini, lo sapevi dopo una settimana se te lo davano. Adesso ti siedi, te lo danno e manco devi presentare la busta paga.
1: Posso raccontare quello che è successo a me parecchi anni fa?
0: Ti pregherei di sì, grazie.
1: Allora, allora, sai che il sottoscritto non ha problemi a dire le sue storie?
0: No, dipende. Beh, però abbiamo
1: anche
0: problemi noi
1: della
0: ad,
1: mia famiglia.
0: Abbiamo problemi noi ad ascoltarli, in realtà.
1: Ascolta. Allora, tanti anni fa,
0: sì,
1: mi chiama mia sorella.
0: Ok.
1: Una delle due.
0: Quale?
1: Posso dire il nome?
0: No.
1: Non lo posso dire per
0: le due
1: privacy.
0: Gemelle, Ornella
1: no,
0: e Alessio.
1: Non è Ornella.
0: Vabbè, però scusa, l'hai
1: mi
0: detto.
1: Mi chiama mia sorella e mi fa: allora Ciro, mi serve una mano. Io all'epoca già lavoravo, mia sorella no.
0: Ok.
1: Lei aveva bisogno di un piccolo finanziamento per fare una piccola operazione.
0: Ah, ok.
1: Per due grandi cose.
0: Aspetta.
1: Per le tette.
0: Stavo per dire la salute importante.
1: Per le tette.
0: Vabbè,
1: no,
0: ok.
1: Per le tette. Allora, ci sono state varie. Gli serviva, le servivano 3.000 euro.
0: Ok.
1: Ok, bene. E mi dice...
0: 3.000 euro l'una?
1: La donna. Le servivano 3.000 euro.
0: Ah, ok.
1: Questa era la cifra che dovevamo chiedere.
0: Ok.
1: Mi fa: siccome io non posso chiedere il finanziamento, me lo chiedi tu e poi ti pago io i bollettini.
3: Per mi sono emozionato.
1: Se no, papà, per piacere, non ci emozioniamo in queste cose. Che succede? Che
0: dovevi fare da prestanome.
1: Esatto, è intestata a me, ma pagava lei i bollettini.
0: Okay.
1: E qual è il problema? Andiamo. Andiamo in questa cosa dove davano il finanziamento. Non posso dire il nome.
0: No, direi di no, eh.
1: Una serie di documenti,
0: sì,
1: buste paghe, eccetera, sì, eccetera. Questa prende le mie cose. Mi guarda sta ragazza con un'aria schifata,
0: Dio,
1: dicendomi
0: perché?
1: Subito: no, non possiamo, non hai i requisiti.
0: Come non hai requisiti?
1: Non hai requisiti.
0: Ciro Di Matola non hai requisiti.
1: Non hai requisiti. È vero che avevo 20 anni, lavoravo come nei villaggi turistici, guadagnavo veramente poco.
0: E allora?
1: Ma io non ho i requisiti. Ma io me ne andai così mortificato. Ma mortificato, comunque andai a casa di... Diedi i soldi a mia sorella, sì, in contanti.
0: Vabbè, vabbè, ho capito. Però
1: ce li avevo!
0: Ho
1: soldi,
0: capito!
1: Diedi i soldi a mia sorella, così vai e tappa l'operazione,
0: allora,
1: poi me li dai tu
0: ma
1: quando ce li hai.
0: La ragazza non c'entrava niente, evidentemente le regole in
1: che
0: quel
1: vergogna
0: periodo erano
3: va bene così.
1: Va bene così, un paio di tette, io direi. Ragazzi, sai perché? Perché mia sorella non mi ha mai dato niente.
0: Non te li ha restituiti.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque Ciro è un signore, ha dato i soldi alla sorella per farsi le tette e poi.
1: E lo farò anche per voi, cari amiche!
0: No, se le fate anche lui le tette.

0: Missili tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Intanto io adesso sento anche la storia della musica, tra poco la sentiremo tutti. L'anno è il 1972.
1: Anno in cui aprimmo sul lungomare di Vasto, ragazzi, lo sapete, le attività della famiglia Limatola,
0: sì.
1: Una finestreria.
0: Che, scusami, sì. che vendevate finestre?
1: No, ma no. Si pazzo, no, c'era sì. Una finestra da cui ci si affacciava per vedere il lungomare.
0: E scusa, si pagava per affacciarsi dalla finestra del vostro negozio sul lungomare?
1: Era molto bello, era veramente bello.
0: Mi sembra un po' di truffa comunque. Lou Reed in quell'anno, Walking on the Wild Side.

0: è o non è un pezzo che ti riconcilia col mondo e con le sue creature?
1: Questo è vero.
0: Walk on the Wild Side, Lou Reed, l'anno il 1972.
1: E noi invece ci conciliamo con la nostra redazione.
0: C'è Cristina Manco, ben ritrovata.
2: Una buona serata e bentrovati. Il presidente egiziano Al-Sisi ha ricevuto al Cairo il vice premier e ministro degli esteri Tajani, a cui ha consegnato una lettera di invito per la premier Meloni in Egitto per proseguire le consultazioni sul dossier comune. Al-Sisi apprezza il significativo sviluppo delle relazioni bilaterali e sottolinea l'importanza di attuare i risultati della commissione congiunta italo-egiziana per rafforzare commercio, energia, istruzione, trasporto marittimo, agricoltura e turismo. Tajani aggiunge lavorare anche al contrasto all'immigrazione illegale. Cambiamo argomento. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari su quelli che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'attività per verificare l'eventuale sussistenza di reati riguardanti persone soggette alla giurisdizione militare. Tragedia sulla 1. I corpi senza vita di una donna e un uomo sono stati trovati sotto un cavalcavia. L'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio o suicidio, stando alle prime ricostruzioni della polizia intervenuta dopo una segnalazione. L'uomo di 36 anni potrebbe essersi lanciato nel vuoto dal viadotto lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Poco distante, il corpo di una 45enne, forse la sua ex compagna. La loro auto si trovava a margine della carreggiata. Possibile omicidio o suicidio anche ad Ostia, in provincia di Roma. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano di un palazzo, mentre un uomo è stato trovato deceduto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Tragedia familiare a Finale Ligure, nel Savonese, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che, giunti all'interno dell'abitazione, si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Insulti e minacce sui social per il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di abusi sessuali su una tredicenne. L'odio sui social si è scatenato dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato. Insulti sono apparsi anche sulla saracinesca del mini market dove l'uomo lavorava e che è chiuso da giorni. In chiusura allo sport, calcio. Oggi si giocano altre due gare dei sedicesimi di Coppa Italia. Al via in questi minuti Palermo-Mantova, alle 21 c'è Cagliari-Verona. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Alfio e Ciro. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
1: Salve, bentrovate care amiche.
0: No, scusami, allora intanto si fa della parità di genere, se ne parla tanto, cari amici anche.
1: No, che parità di genere, proprio la parità di genere, diamo più spazio alle donne.
0: Ho capito, ma non è che per dare spazio alle donne lo togli agli uomini, devi dire ben ritrovati amiche e amici.
1: Allora facciamo così, io saluto le amiche e
0: va bene, io saluto gli amici, va bene, salve a tutti, salve, facciamo amiche. Così, è giovedì 3 settembre e parte la terza ora, esattamente alle 18.01 dei Corrieri di Kiss Kiss. Siamo Alfio e Ciro e c'è anche, ma c'è Giovanni Imperatore in regia. Ok, allora c'è anche Giovanni Imperatore in regia e c'è la musica più bella. Poi tra poco parliamo di rumori.

0: Partenope su Radio Kiss Kiss, e quindi da qui che è Partenope, che è anche un po' il nostro luogo di appartenenza, quindi la città di Napoli, noi ce ne andiamo in Cina questa volta.
1: Sì, ci trasferiamo in Cina. Che cosa è successo, ragazzi?
0: Dobbiamo raccontare la storia, veramente, posso dire, un po' surreale, di un ragazzo che è andato a fare una passeggiata.
1: Una passeggiata nei boschi.
0: Ha detto: cosa c'è di più tranquillizzante, riconciliante, riposante di una passeggiata nei boschi al suono delle cicale?
1: Bello, perché per molte persone il suono delle cicale è anche piacevole.
0: E questi sono i grilli, che è un'altra cosa.
1: Sì,
0: però
1: esatto.
0: Grazie, regia. Allora,
1: giustamente dice Giovanni, col suo suono onomatopeico,
0: sì. È la stessa cosa.
1: Cioè, questo chi è? Questo è
0: Lupupa,
1: che è la cicciuetta.
0: Che cos'è? Questa è la passera scopaiola.
1: Comunque, ragazzi, questo qua passa ben 4 ore,
0: sì,
1: all'interno di questo bosco con il rumore molto forte delle cicale. Che cosa succede al tuo udito?
0: Non si è neanche reso conto che il suono delle cicale fosse
1: questo. Ma che sei la papera?
0: Adesso mi parte lo zoo, non raccontiamo più niente. Allora, lui non si è neanche reso conto della sovraesposizione a questo rumore, ma quando si è fatta sera ed è tornato a casa, non sentì

Madonna, poi Cesare Cremonini ed infine Lady Gaga per accogliervi a bordo. Buon viaggio verso sera, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Io che mi vanto di essere una grande autista, ogni sera vi accompagno verso sera, benvenuti a bordo passeggeri. Oggi sono qui con voi come sempre fino alle 21, però vi chiedo di ospitarmi stasera a casa vostra. Non so se posso rientrare a casa mia, perché mentre venivo qui in radio oggi si è fermata la macchina nuova in tangenziale, non mi sono accorta di essere a riserva di brutto, quindi è finita la benza. È successo, l'ho fatto, è andata così. Mio marito è arrivato in scooter con tanica di benzina in soccorso, mi ha guardato e mi ha detto solo stasera non tornare a casa. Fine della breve storia triste, quindi insomma aiutatemi. Allora, a parte le cavolate che faccio io, che sono veramente sciroccata oramai, volevo dire che la maggior parte di noi usa i piedi per spostarsi dal divano alla cucina o dall'auto all'ufficio. Io farei bene a usare solo i piedi e non anche l'automobile. C'è chi invece ha deciso di misurare l'Italia passo dopo passo ed ha accumulato la bellezza di 4.800 ore di passi. Di questa storia vi racconto tra poco qui su Radio Kiss Kiss. State con me perché arriva anche Gaia.

Sì, è iniziata una nuova stagione di Portami a casa Kiss Kiss. Oggi ritrovo in regia Roberta Sepe. Volevo esprimere pubblicamente proprio la felicità, la gioia di lavorare con questa ragazza che è veramente super talentuosa, super in gamba. 4.800 ore di passi, 7.000 chilometri, questi sono i numeri che ho snocciolato qualche istante fa parlando di una impresa quasi straordinaria che ha compiuto Luca, una distanza che di solito si copre in aereo, no? Guardando le nuvole dal finestrino. E invece questo ragazzo, che si chiama Luca Terenziani, ha appena completato il Sentiero Italia del Club Alpino Italiano ed è il cammino più lungo del mondo, quindi 470 giorni di viaggio continuo. Lui ha fatto zaino in spalla, è partito dai confini con la Slovenia, è arrivato a Santa Teresa in Gallura in Sardegna, Santa Teresa Gallura in Sardegna, attraversando in solitaria tutte le Alpi e gli Appennini. Uno dice: chi gliel'ha fatto? Ma perché l'ha fatto? Ecco, anche se non c'era nessun cronometro da battere, nessuna medaglia, lui ha fatto la sua scelta di lentezza estrema in un pianeta che evidentemente per lui va troppo veloce. E quando è arrivato in Sardegna, abbracciato dal mare, ha detto: la terra è ancora un posto unito se decidi di viverlo un metro alla volta. Quindi bravo, buona vita a Luca Terenziani per i suoi prossimi passi, buon cammino a voi ovunque stiate andando, anche solo verso casa a fine giornata.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Kiss, kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss Kiss. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Kiss, kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
4: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

State viaggiando verso sera con Portami a casa, Kiss Kiss. Grazie per aver scelto il nostro servizio di accompagnamento serale. Se vi dicessi che una pop star mondiale ha appena cambiato il codice civile di un intero stato, ci credereste? È successo in Brasile con l'approvazione ufficiale della legge Taylor Swift. Tutto è nato dalla tragedia del 2023 a Rio, quando una ragazza durante un concerto appunto di Taylor Swift perse la vita per il caldo record in uno stadio dove era vietato portare acqua. Ora la legge nuova impone acqua potabile gratuita a ogni concerto e dichiara guerra totale ai bagarini digitali. Evviva! La vera svolta in realtà sono stati gli Swifties, cioè i fan di Taylor Swift, perché dopo la tragedia si sono trasformati in un vero e proprio gruppo, come dire, di pressione politica. Hanno inondato il Parlamento di petizioni fino a sedersi proprio accanto al presidente Lula alla firma del decreto. Vedi? Bello. La musica cambia le leggi e i fan possono anche, volendo, cambiare la politica.

Buon vento a voi che viaggiate verso sera con Radio Kiss Kiss, la musica più bella, con me Rita, felice di essere sempre insieme a voi tra le 19 e le 21. Oggi ho un collegamento con Monza e con il nostro Benny più tardi nella seconda parte del nostro appuntamento, anche perché insomma si avvicina il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 e come sapete è esattamente lì che Radio Kiss Kiss vi aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP, ma insomma poi ne parliamo con Benny e con tutti i doviziosi particolari del caso. Ora c'è Milky Chance per voi. I wish

Per voi protagoniste le Cazzai, la band che entra di diritto nelle pagine di storia della musica perché è il primo gruppo K-pop non coreano, quindi la prima band K-pop occidentale formata da ragazze di nazionalità diverse. Bellissimo progetto, li ascoltiamo insieme, il brano è Animal.

0: Animal delle Cat's Eye New Kiss. E sentiamo che tempo e che temperature ci saranno domani e ci aspettano domani. Linea a Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sempre bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. In giornata non si attendono variazioni, avremo sempre un generosissimo soleggiamento e temperature molto elevate. Purtroppo è iniziata la sesta ondata di calore, massime tra 29 e 36 al nord, tra 31 e 36 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Kiss Kiss. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

attenzione, sono stati ritrovati i nastri del concerto a Londra che portò il reggae in Europa. In realtà questa cosa è successa diverso tempo fa, sono stati ritrovati questi nastri in un vecchio hotel alla periferia di Londra, in uno scantinato umido, in una scatola di cartone che è stata dimenticata lì per quasi 50 anni, ed è il ritrovamento dei nastri analogici originali di Bob Marley. È un ritrovamento secondo me degno proprio di un romanzo. Si tratta delle bobine che registrano le storiche serate del 1976 all'Hammersmith Odeon di Londra, il momento esatto in cui Bob Marley e i suoi Wailers fecero sbarcare il reggae in Europa. Nastri che sembravano distrutti dall'acqua, dal tempo, e che adesso un restauro pazzesco è riuscito a salvare con una qualità audio impressionante, e sono arrivati fino a noi. Chi ha avuto il privilegio di ascoltare questi pezzi in anteprima, questi live in anteprima, racconta che bastano proprio i 12 minuti finali di Get Up, Stand Up per capire la forza di Bob Marley, la forza della sua musica e delle sue idee. Un ritrovamento pazzesco che poi del quale fortunatamente presto anche noi ne avremo vantaggio.

La musica oggi, giovedì 3 settembre, perde una delle sue voci più calde, più eleganti, perché ci ha lasciati Cassandra Wilson. Cassandra Wilson è una delle più grandi interpreti del jazz contemporaneo, definita addirittura dal Time come la miglior cantante d'America. Cassandra aveva 70 anni, una voce scura, vellutata, veramente impossibile da confondere con altre. La sua grandezza è stata quella di non farsi mai imprigionare da un solo genere musicale, perché ha preso il jazz, per esempio, e lo ha fatto viaggiare tra il blues, il folk, il pop più raffinato. Due premi Grammy in bacheca, ma soprattutto la capacità rara di prendere un brano, che so, di Neil Young, di Bob Dylan, e di farlo sembrare scritto apposta per lei. Ecco perché tutto il mondo oggi le sta rendendo omaggio. You so precious.

History Kiss in arrivo. Un History Kiss per i pomicioni all'ascolto. For pomichons only. Protagonista è Barry White, quello col timbro inconfondibile con i bassi che ti arrivano qua direttamente nello sterno. Il brano nacque originariamente come pezzo country, questa è una curiosità, prima di diventare poi un capolavoro disco soul grazie a lui, e diciamo che è un inno potente sull'amore senza mezze misure proprio. Si intitola You're the First, the Last.

1974, firmato Barry White, You're the first, the last, my everything. Esagerato. Sei il mio primo, il mio ultimo, il mio tutto. Grande musica stasera qui su Radio Kiss Kiss. Mi sto divertendo un sacco in vostra compagnia, ma anche in compagnia di Roberta Sepe, che vi saluta dalla regia. Siamo quelle di Portami a casa Kiss Kiss. Non abbiamo intenzione proprio di mollarvi fino alle 21, ancora per un'ora, con musica, notizie, curiosità dal mondo e anche un collegamento da Monza con il nostro Benny, ma più tardi. Adesso la musica più bella, che ha la precedenza su tutto. In arrivo Angelina Mango e Marco Mengoni, Mario Winans, Jungkook e Usher. E buon viaggio con Portami a casa Kiss.

0: Fan chitarro, articolo 31.
1: No. Bello. No, mi dispiace amico mio, c'è anche chi scrive Back in Black degli CDC, oppure Elodie, oppure ancora L'ombelico del mondo. No.
2: Buonasera, Kiss. Madame Marrakesh, volevo sapere.
1: Volevo sapere la verità, volevo sapere la risposta esatta, purtroppo e no.
3: Sono Raffaele da Santa Anastasia, la canzone Thriller di Michael Jackson.
1: Eccola qua. Io non vedo l'ora di guardare Michael il sequel dopo il successo del primo film dedicato a Michael Jackson, che spesso e fortunatamente rientra non solo nei nostri talk e conversazioni ma anche nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, che è stata espressa per l'Italia settimana scorsa in quel di Salerno, Pitti Pizza and Friends, e lo sarà anche a Monza per il Fuori GP, da una donna che la sa lunga. Dolce Nera, la nuova si chiama Epopea.

0: La firma finale con la sua voce, date un pianoforte a Dolce Nera e vi farà impazzire, brividi davvero in tutte le iniziative live di Radio Kiss Kiss, la nuova ascoltata epopea. Terminata anche la partita di Coppa Italia della sera a Cagliari.
1: È terminata la partita, il Verona sbanca l'Unipol Domus con il 2-1 che abbiamo raccontato, le reti di Arruy e Mulattieri per il rossoblu, rete di rete del giovane Mendy che aveva momentaneamente pareggiato appunto il risultato. Quindi il Verona che passa agli ottavi di finale, Cagliari eliminato dopo sole due partite. Kiss kiss a tutti.
0: Altra squadra italiana di Serie A eliminata in Coppa, un sacco di sorprese. Domani torna la Serie A appunto con l'anticipo del venerdì 20:45, si gioca Genoa Como.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Yes, yes.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Yes, yes. In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. Yes,
4: yes. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.

Dopo la super puntura che ha visto purtroppo per lui il protagonista Tommaso Paradiso, anche noi non scherziamo, anche non cantanti famosi, io sono perseguitato come te all'ascolto dalle zanzare. Mi, non ne posso più delle zanzare! Compra lo spray, direi tu, ma a volte non basta con questo super caldo. 22 dopo le 23 ha parlato Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. A che punto è la selezione? Lui ha risposto: selezione delle canzoni partecipanti nelle varie categorie. Non ho un numero preciso perché le cartelle sono tutte diverse, non ho un'unica piattaforma dove le raccolgo al momento perché arrivano da tanti posti diversi, ma tante centinaia, già più di centinaia inviate, ma mi sembra il minimo davvero. Su Måneskin è uscito uno spoiler, dice De Martino, ma non c'è conferma, non so se si riuniranno, perché negli ultimi giorni tutti abbiamo detto, nei media, radio, TV e chi più ne ha più ne metta, i Måneskin tornano a Sanremo, ma so che ci stanno lavorando, ha detto Stefano, e se si dovessero riunire hanno il mio invito all'Ariston, credo sia un palco importante, il posto giusto per ripartire. Per quanto riguarda i super ospiti, ogni volta si fa il nome di Vasco Rossi a Sanremo, la porta è sempre aperta per tutti, abbiamo le porte spalancate, siamo al 3 settembre, quindi potete immaginare che io un po' è come andare a pesca, e ha ragione, quindi avremo tempo e modo per conferme e spoiler sui partecipanti e sui super ospiti.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ti portiamo fino alla mezzanotte con il mezzo secolo festeggiato in questo 26 da Radio Kiss Kiss. Sei più anni 70, sei anni 80, sei appassionato dei 90, dei 2000, dei 2010, puoi scriverlo con un WhatsApp e poi ci regoleremo in base alle tue risposte per il nostro croupier che è arrivato in regia a tenere compagnia a Roberta per muovere la roulette degli anni che andremo a scoprire di volta in volta. Negli anni 80 c'era l'impatto culturale del Madonna Wannabe per descrivere milioni di ragazze in tutto il mondo che ne imitavano fedelmente lo stile, i vestiti, i capelli, gli accessori. La pop star più influente insieme a Michael Jackson, un album intitolato Like a Prayer che la incoronò definitivamente regina del pop dopo già il grande successo di Like a Virgin prodotto da Nile Rodgers ed è il primo album Madonna dove all'interno c'erano i primi due titoli di competenza per la regina del pop, ovvero Holiday e Everybody. Questa canzone la faceva diventare metà donna, metà pesce, e essendo più precisi sirenetta. È davvero una cosa pazzesca ritrovare quell'estate lì, ma a questo punto bisogna muovere la roulette di 50. Prego ragazzi, anno in questione esatto
0: 1989.

0: Nostalgica davvero, ho sentito l'eco dei nostri ascoltatori, voglio tornare giovane al 1989 con Madonna e Cherish. Nella decade 80 in particolare Madonna e Michael Jackson erano i due personaggi più influenti nel pianeta Terra. Senti questa considerazione.
1: Sì, caro, viva anni 80-90, sta il concerto di Michael Jackson, Imola, 93-94, wow. Non ricordo, ero piccolina. sì, 50 anni anch'io, quindi
0: auguri.
1: Michael Jackson, re del pop.
0: Ciao, grazie. 1976-2026 si associano anche i cinquantenni all'ascolto. Io adesso però vi porto negli anni 2000. Come si ascoltava la musica verso la fine degli anni 2000? Con il lettore MP3, con l'iPod, i lettori di altre marche anche che dominavano la mobilità, e la musica veniva caricata collegando il dispositivo al computer via USB. Andava ancora fortissimo il compact disc e poi si ascoltava musica da PC usando programmi come iTunes, Windows, Media Player, eccetera, eccetera. Quello stesso anno le Destiny's Child presero strade diverse. Beyoncé Knowles su tutte, ma anche Kelly Rowland con Work. Pezzo pazzesco. Anno esatto.

Da molti considerata come the best R&B song dell'intera decade 2000-2008 insieme a Kelly Rowland, pezzo sentito in 50 intitolato Work. Spazio all'attualità, due città di mare, due artisti di mare, Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
2: Yes, yes. Dimmi
3: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Yes, yes.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Il viaggio continua per 50 in questa serata 23:44. Vi porto negli anni 90, che elessero gli Articolo 31 come duo rap, hip hop e pop allo stesso tempo più importante, grazie alla pubblicazione in particolare di un album intitolato Così Com'è, pubblicato il 14 maggio dell'anno che stiamo per scoprire. Insomma, venduto più di 500.000 di copie. Il tour meraviglioso, e ogni volta che ho incontrato in carriera J-Ax è sempre stato un grandissimo abbraccio. Questa canzone fa venire la lacrimuccia, perché commentai, feci proprio la radiocronaca del concerto di Articolo 31 al Forum di Assago Milano, uno dei tanti live di J-Ax e DJ Jed insieme. In particolare quell'album conteneva la mitica Tranky Funky, tanto per intenderci, ma anche una canzone con una feat, si direbbe oggi, cioè la collaborazione di Paola Folli, una donna di talento immenso. Oggi c'ho in testa te, non so perché, domani chissà. Perciò se ti va, senti qua, i ricordi sono in fila, non mi mollano, ad uno salgono e mi tormentano. Sono in paranoia, dura, dolce, tortura, tanti giochi di parole, rime baciate e non da parte degli Articolo. A questo punto scopriamo l'anno che si festeggia una ricorrenza. Articolo e Paola Folli domani.
0: 1996.

0: Quanti ricordi 1996, che bel domani che veniva raccontato esattamente 30 anni fa. Reazione su questa canzone, prego.
1: Ciao, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Volevo ribadire una cosa. In quell'anno nel Festival Bar loro portavano Tranchi Funky.
0: Esatto.
1: Però ricordo molto bene che la mattina nelle prove a Piazza del Plebiscito, noi che c'eravamo lì dalle 7 di mattina,
0: okay,
1: loro provarono questa canzone dove io l'ho ascoltata per la prima volta e me ne sono innamorato.
0: È vero, che bello questo messaggio, che bello affetto nei confronti di J-Ax e DJ Jed. Quello stesso anno il film campione di incassi fu Independence Day. Da oggi questa giornata non sarà più ricordata come una festa americana, ma il giorno in cui il mondo con una sola voce ha dichiarato: noi non ce ne andremo in silenzio nella notte, noi non ci arrenderemo senza combattere. Oggi festeggiamo il nostro giorno dell'indipendenza. E c'era anche il primo Mission Impossible, sempre nel 1996, con Tom Cruise, che è più giovane del 96 adesso a fare e a continuare a fare la saga. Vi porto negli anni 10, cantante francese, l'omaggio a Mama Africa, Miriam Makeba, canzone ritornata attuale proprio un paio d'anni fa.
2: 2015.

E quasi venerdì, e si sente anche nella storia della musica di 50. Un paio di stagioni fa, grazie ai social, questo pezzo del 2015 tornò di straordinaria attualità proprio durante l'estate. Ma l'estate di 11 anni fa vide l'esordio di Jane con Makeba, Makeba, cantata così con il cambio di accento, dedicata a Miriam Makeba. È stato un viaggio molto bello, con un sacco di emozioni che continuate a raccontarci. Stop, se ne parla domani quando rifaremo comitiva dalle 21 alle 24, grazie a Roberta in regia. Stevie Nicks e Fleetwood Mac di Lindsey Buckingham. Stevie Nicks e Lindsey Buckingham stavano insieme, si lasciarono e nacque, grazie tra virgolette, al loro addio sentimentale, una delle più belle, Dreams 77, da Stefano Piccirillo. Kiss kiss a tutti.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.

ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.

mission of the group.

A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.